0: Grazie, grazie, signori e signori. Adesso assisterete ad un evento eccezionale. Una nuova coppia di artisti presenterà un brano straordinario. Fatti mandare, anzi, fatti rimandare dalla mamma a prendere il latte. Divertitevi!
1: È un'ora che aspetto davanti al portone. Su, trova una scusa.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: sempre.
1: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: loved you and made you happy, and nothing else could come between. But now you've left me to love another. You have shattered all of my dreams. You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when...
1: Almanacco del giorno pop
2: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
1: a cura di Alessandro Ferri e
2: Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.
3: Scarica la nostra app, vai su radioincontri.org e clicca su Google Play.

0: Uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shazz Chart, la classifica dei 10 brani più shazzammati della settimana su Radio

0: A Lourdes, l'Immacolata sgrana la corona del rosario e incoraggia così Bernadette a recitarlo con lei. La preghiera del rosario è un modo profondo per insegnarci come dobbiamo approfondire i misteri di Gesù, dalla sua venuta nel mondo fino all'incoronazione, quale regina del cielo, di colei che gli fu madre. Ebbene, se desideriamo elevarci fino a conoscere l'Immacolata e ad innamorarci di Gesù, dobbiamo soffermarci a meditare questi misteri in unione con lei, sussurrando e ripetendo incessantemente l'Ave Maria. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
1: Misteri della luce.
0: Nel primo mistero della luce contempliamo il battesimo di Gesù al Giordano.
1: Ed ecco una voce dal cielo che disse: «Questi è il Figlio mio prediletto, nel quale mi sono compiaciuto».
0: Dagli scritti di San Massimiliano Kolbe. Dio si abbassa verso la propria creatura, la annovera nella propria famiglia e fa di lei un proprio figlio. L'anima si rigenera nell'acqua del Santo Battesimo e in tal modo diviene figlia di Dio. Su colui che è lavato da quest'acqua discende la grazia dello Spirito Santo. Lo Spirito Santo, il Divino Sposo dell'Immacolata, agisce solamente in lei e attraverso lei, comunica la vita soprannaturale, la vita della grazia, la vita divina, la partecipazione all'amore divino, alla divinità.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Nel secondo mistero della luce contempliamo la manifestazione di Gesù alle nozze di Cana.
1: Così Gesù diede inizio ai suoi miracoli in Cana di Galilea, manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui.
0: Dagli scritti di San Massimiliano Kolbe. Abbandonati ogni giorno maggiormente nelle mani di Gesù e dell'Immacolata. Non affliggerti per le contrarietà e le difficoltà, ma lascia ogni cosa all'Immacolata. Ella può tutto, farà ciò che vorrà.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Nel terzo mistero della luce contempliamo l'annuncio del regno di Dio e l'invito alla conversione.
1: Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete al Vangelo.
0: Dagli scritti di San Massimiliano Kolbe. Gesù ti sta chiamando con tanta amorevolezza fin dall'inizio della tua esistenza. Chi vuol venire dietro a me rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. È la condizione indispensabile. Nel seguire Gesù ti devi distinguere per un costante, continuo rinnegamento di te stesso. Quante volte nella vita, ma particolarmente nei momenti più importanti, ho sperimentato la speciale protezione dell'Immacolata. Depongo in lei tutta la mia fiducia per il futuro. In ogni cosa riconosco una speciale protezione della Mammina Celeste.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Nel quarto mistero della luce contempliamo la trasfigurazione di Gesù.
1: Questi è il figlio mio, l'eletto, ascoltatelo.
0: Dagli scritti di San Massimiliano Kolbe. Forse a volte noi vorremmo che la preghiera terminasse in fretta, poiché siamo molti oberati di lavoro. Ma noi dimentichiamo che la preghiera è la nostra più importante azione. La grazia di Dio causa in noi la vita soprannaturale. Per questo la preghiera è così importante per ottenere questa grazia. Inoltre, con la preghiera noi conosciamo il nostro posto al cospetto di Dio, chi è Dio e chi siamo noi.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Nel quinto mistero della luce contempliamo l'istituzione dell'Eucarestia.
1: Prima della festa di Pasqua, Gesù, sapendo che era giunta la sua ora di passare da questo mondo al Padre, dopo aver amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine.
0: Dagli scritti di San Massimiliano Kolbe. Per attirare le anime e trasformarle in sé mediante l'amore, Cristo ha manifestato il proprio amore illimitato, il proprio cuore infiammato d'amore per le anime. Un amore che lo ha spinto a salire sulla croce, a rimanere con noi nell'Eucarestia e ad entrare nelle nostre anime e a lasciarci in testamento la propria mano.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

Preghiamo secondo le intenzioni del Papa e per l'acquisto dell'indulgenza. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio ci ha acquistato con la sua vita, morte e risurrezione, i beni della salvezza eterna. Concedi a noi che, venerando questi misteri del Santo Rosario della Vergine Maria, imitiamo ciò che contengono e otteniamo ciò che promettono. Per Cristo nostro Signore. Amen.

0: casa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.

Radio Incontri in Blu presenta Coccole culturali. Incontri di storia dell'arte. Un programma di Silvia Vecchini in onda ogni martedì alle 17:00.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5x1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

de Marguerite. Perché Margherita è vera, perché Margherita ama e lo fa una notte intera, perché Margherita è un sogno, perché Margherita è il sale, perché Margherita è il vento e non sa che può far male, perché Margherita è tutto ed è lei la mia pazzia. Margherita, Margherita, Margherita adesso.

Rifacciamo. Con voi.

Venite, applaudiamo al Signore, acclamiamo alla roccia della nostra salvezza. Accostiamoci a Lui per rendergli grazie, a Lui acclamiamo con canti di gioia.

poiché grande Dio è il Signore, grande Re sopra tutti gli dèi. Nella sua mano sono gli abissi della terra, sono sue le vette dei monti. Suo è il mare, egli l'ha fatto, le sue mani hanno plasmato la terra.

Venite, prostrati adoriamo in ginocchio davanti al Signore che ci ha creati. Egli è il nostro Dio e noi il popolo del suo pascolo, il gregge che Egli conduce.

Ascoltate oggi la sua voce. Non indurite il cuore come a Meriba, come nel giorno di Massa nel deserto, dove mi tentarono i vostri padri, mi misero alla prova, pur avendo visto le mie opere.

Per 40 anni mi disgustai di quella generazione e dissi: sono un popolo dal cuore traviato, non conoscono le mie vie. Perciò ho giurato nel mio sdegno: non entreranno nel luogo del mio riposo.

Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli.

La salvezza appartiene al nostro Dio seduto sul trono e all'agnello. Amen. Lode, gloria, sapienza, azione di grazie, onore, potenza e forza al nostro Dio nei secoli dei secoli. Amen.

0: Dio, che hai fatto buone tutte le cose, perché siano segno della tua sapienza. Aiutaci a raccogliere la lode che sale a te dall'intera creazione, per dar gloria al tuo nome con tutta la nostra vita. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

La domenica ha un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino.

0: Il pranzo della domenica è offerto da Mini Market Lunghini, località Campaccio di Cortona. Carni scelte, spesa tradizionale e una gustosa tavola calda anche da asporto. Mini Market Lunghini, per portare in tavola ogni giorno la qualità e il sapore delle cose buone.
1: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana su Radio Incontri.

0: L'antica tabaccheria di Camucia vi aspetta con una novità. Nel mese di settembre apre il nuovo punto Self 24. Distributori automatici di prodotti di tendenza, snack americani e asiatici, bibite fresche e originali, liquidi, device e pod per sigarette elettroniche. Self 24, la tua nuova scelta, aperta 24 ore su 24. Vieni a trovarci a Camucia ai numeri 32, 34, 36 e 38 di Viale Regina Elena.
1: Il profumo del pane appena sfornato ti aspetta da Arte Bianca Cortonese. Pane, pizza, dolci e tante specialità preparate ogni giorno con passione e ingredienti di qualità. Ti aspettiamo in via Matteotti 110 a Camucia. Alla Macelleria Barbara trovi ogni giorno carni selezionate, preparazioni di produzione propria e tutta la qualità della tradizione. Dalle salsicce ai salumi fino alle migliori specialità di macelleria, il gusto è di casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 62E a Camucia. Hai voglia di sushi? Da Mi Sushi trovi freschezza, qualità e tutto il gusto della cucina giapponese da gustare nel locale o da portare a casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 66 a Camucia.
2: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica in Piazza Pertini a Camucia trovi tutto, dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo, applicazione di lenti a contatto e controllo della vista per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
0: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Val di Chiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in Viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.

0: cuore di Cortona c'è Caffè La Saletta, un luogo dove gusto, convivialità e qualità si incontrano. Un'enoteca e wine bar dove scoprire ottimi vini accompagnati da sfiziosi piatti e prodotti del territorio. Ti aspettiamo in Via Nazionale 2628 a Cortona. Non solo fumo è molto più di una tabaccheria. Articoli per fumatori, tanti servizi e tutta la cortesia che cerchi per le tue esigenze di ogni giorno. Ti aspettiamo in Piazza Pertini 6 a Camucia. La sicurezza viaggia con te e a partire da Perrina Gomme. Pneumatici, assistenza e professionalità per ogni stagione. Affidati a chi mette la tua sicurezza al primo posto. Ti aspettiamo in via Ricciardi von Platen 1 a Camucia.
1: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Cerchi un nuovo look? Da Tendenza Hair Style, professionalità e attenzione ai dettagli per valorizzare la tua bellezza. Prenota ora il tuo appuntamento e vieni a trovarci in Piazza Pertini 9 a Camucia.

0: Interagisci con Radio Incontri in Blu Cortona.
1: 333 89 82 560
0: è il numero per mandare messaggi scritti o vocali. Manda un messaggio al 333 89 82 560.
2: Make you look, take two, lights, camera, action.

0: Bieber. You're a pop star. You're an icon. You're the moment.
1: What other words are you? That's it.
2: Okay.
1: Anyway, we're going to post in 13 minutes exactly. Don't miss it. Hashtag okay. Need you look. Hashtag ally. Don't ask about that one. Any of your dancers single? Don't answer that.
2: Okay.
1: Be professional.
2: I'm sorry.
0: We're going to do it one more time for my account, and you're going to do it better.
2: All right. One more time? Just do it.
3: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi ricordo l'appuntamento con Jazz Train ogni mercoledì sera dalle 22 su Radio Incontri in Blu Cortona. Jazz Train.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.

0: l'antica tabaccheria di Camucia vi aspetta con una novità. Nel mese di settembre apre il nuovo punto Self 24. Distributori automatici di prodotti di tendenza, snack americani e asiatici, bibite fresche e originali, liquidi, device e pod per sigarette elettroniche. Self 24, la tua nuova scelta, aperta 24 ore su 24. Vieni a trovarci a Camucia ai numeri 32, 34, 36 e 38 di Viale Regina Elena.
1: Il profumo del pane appena sfornato ti aspetta da Arte Bianca Cortonese. Pane, pizza, dolci e tante specialità preparate ogni giorno con passione e ingredienti di qualità. Ti aspettiamo in via Matteotti 110 a Camucia. Alla Macelleria Barbara trovi ogni giorno carni selezionate, preparazioni di produzione propria e tutta la qualità della tradizione. Dalle salsicce ai salumi fino alle migliori specialità di macelleria, il gusto è di casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 62E a Camucia. Hai voglia di sushi? Da Mi Sushi trovi freschezza, qualità e tutto il gusto della cucina giapponese da gustare nel locale o da portare a casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 66 a Camucia.
2: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in piazza Pertini a Camucia, trovi tutto. Dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo. Applicazione di lenti a contatto e controllo della vista per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
0: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Valdichiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in Viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.

0: è un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Nel cuore di Cortona c'è Caffè La Saletta, un luogo dove gusto, convivialità e qualità si incontrano. Un'enoteca e wine bar dove scoprire ottimi vini accompagnati da sfiziosi piatti e prodotti del territorio. Ti aspettiamo in Via Nazionale 2628 a Cortona. Non solo fumo è molto più di una tabaccheria. Articoli per fumatori, tanti servizi e tutta la cortesia che cerchi per le tue esigenze di ogni giorno. Ti aspettiamo in Piazza Pertini 6 a Camucia. La sicurezza viaggia con te e a partire da Perrina Gomme. Pneumatici, assistenza e professionalità per ogni stagione. Affidati a chi mette la tua sicurezza al primo posto. Ti aspettiamo in via Ricciardi von Platen 1 a Camucia. Cerchi un nuovo look? Da Tendenza Hair Style, professionalità e attenzione ai dettagli per valorizzare la tua bellezza. Prenota ora il tuo appuntamento e vieni a trovarci in Piazza Pertini 9 a Camucia.
1: Notiziari di informazione. Ogni giorno, ogni ora, dalle 7 alle 20 su questa frequenza.

0: Notizie. Musica. Ospiti.
1: Ok. Boom! Siamo fuori di qui.
2: Ciao.
3: Ok.
1: A presto.
4: Bellissima radio.
0: E rubriche: l'economia, la scienza, il teatro. Notizie, musica, ospiti e rubriche vi aspettano ogni giorno nel pomeriggio in blu, dalle 13:15 alle 17. Vi aspettiamo!

0: amici. Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri.

La domenica un profumo spede, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di incontri che ogni domenica vi bagna tra tradizioni, curiosità, musica, sapori del nostro territorio. Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco con...

0: Il pranzo da domenica è offerto da Mini Market Unghini, località Capaccio di Cortona. Carni scelte, spesa tradizionale e una gustosa cola calda anche da sporto. Mini Market Unghini, per portare in tavola ogni giorno la qualità e il sapore delle cose buone.
1: Ciao, sono Silvia Dini e aspetto ogni sabato mattina dalle 10 alle 12 con Viral Shazz Chart.

0: Domenica, un giorno per te. Rubrica religiosa a cura di Romano Scaramucci.
1: Ciao a tutti voi cari amici che siete all'ascolto di Radio Incontro in Cortona e benvenuti a questa nuova puntata di Domenica un giorno per te. Siamo giunti alla 25esima domenica del tempo ordinario e ancora procediamo al capitolo 20 ormai del Vangelo di Matteo. Il giorno di Matteo funziona sempre un po' da annuale di catechesi per unire e guidare noi credenti nella vita morale, nella missione e nella comprensione, direi, del Regno dei Cieli. Usa moltissime citazioni, richiami alle scritture ebraiche per stabilire un legame di continuità tra la storia di Israele e l'evento di Gesù. Ha anche, come dicevo, carattere didattico, catechetico. Infatti, come nel passo che la liturgia ci propone oggi e leggeremo tra poco, Matteo privilegia ampi discorsi morali, dottrinali, pensati proprio per essere insegnati e memorizzati. Ma a questo punto procediamo con la lettura del Vangelo della 25esima domenica del tempo ordinario. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola: il regno dei cieli è simile a un padrone di casa che uscì all'alba per prendere a giornata lavoratori per la sua vigna. Si accordò con loro per un denaro al giorno e li mandò a sua vigna. Uscito poi verso le 9 del mattino ne vide altri che stavano in piazza disoccupati e disse loro: andate anche voi nella vigna, quel che è giusto ve lo do. Ed essi andarono. Uscì di nuovo verso mezzogiorno e verso le 3 fece altrettanto. Uscito anche verso le 5 degli altri che se ne stavano lì e disse loro: perché veneste qui tutto il giorno senza far niente? Gli rispose: perché nessuno è preso a giornata. Ed egli disse loro: andate anche voi nella vigna. Quando fu sera, il padrone della vigna disse al suo fattore: chiama i lavori e da loro paga, incominciando dagli ultimi fino ai primi. Venuti quei delle 5 del pomeriggio, ricevettero ciascuno un denaro. Quando arrivarono i primi, pensarono che avrebbero ricevuto di più, ma anch'essi ricevettero ciascun denaro. Nel ritirarlo però, mormoravano contro il padrone dicendo: questi ultimi hanno lavorato un'ora soltanto e li hai trattati come noi che abbiamo sopportato il peso della giornata e il caldo. Ma il padrone rispondendo a uno di loro disse: amico, io non ti faccio torto. Non hai forse concordato con me per un denaro? Prendi il tuo e vattene. Ma io voglio dare anche a quest'ultimo quanto a te. Non posso fare delle mie cose quello che voglio? Oppure tu sei invidioso perché io sono buono? Così gli ultimi saranno i primi e i primi ultimi. Una lettura forse tra le più belle, tra le più significative del Vangelo di Matteo. Ma direi di dare prima uno sguardo a quella che è la prima lettura di Isaia di questa domenica, dove Isaia afferma che i pensieri di Dio non sono i nostri pensieri, le sue vie non sono le nostre vie. La parabola di Gesù ce ne offre proprio un esempio. Questo padrone che ingaggia lavoratori a tutte le ore del giorno, alla fine della giornata incomincia a pagare gli ultimi arrivati anziché i primi. E già questo è una cosa un po' strana, ma la sorpresa vera e propria è che il padrone dà a tutti la stessa paga, quelli che hanno lavorato poche ore, quelli che hanno lavorato un'ora e quelli che hanno lavorato tutto il giorno. Non è giusto, dicono gli operai della prima ora. Una sola ora di lavoro non merita la stessa paga di un'intera giornata. E direi che dal punto di vista sindacale non fa una piega come discorso. Dio chiama ad ogni ora, quando crede e come crede. Il momento in cui arriva la chiamata, se presto o tardi, non ha importanza. L'importante è essere pronti, rispondere a questa chiamata quando arriva, prendere al volo quell'occasione. Inoltre, il padrone comincia a pagare gli ultimi anziché i primi. Gli ultimi

saranno i primi e primi ultimi, dicevo prima citando il profeta Isaia. Il regno quindi rovescia le posizioni, capovolge le gerarchie di valori che noi uomini ci siamo costruiti, magari anche giustamente, no? Perché è chiaro che se io vado a lavorare nella mia vita voglio essere pagato per quello che ho lavorato, e confrontarmi con uno che ha lavorato di meno ovviamente voglio di più. Questo è un discorso molto umano e anche giusto, se vogliamo, ma il punto di vista di Dio, questo vuol dire la parabola, non è quello umano. Dicevo, il regno rovescia le posizioni. Il centro della parabola sta nel fatto che gli ultimi furono pagati come i primi. Quindi la giustizia di Dio è diversa completamente dalla nostra. C'è però anche dell'altro. Gli operai della prima ora si lamentano perché sono convinti che lavorare nella vigna sia una fatica, non è un divertimento, e così si lamentano e reclamano questa differenza. Ma la loro lamentela mostra che non hanno capito nulla del Vangelo di Dio. Sono sì dei fedeli osservanti che però applicano a Dio lo schema del comportamento dell'uomo: tanto di lavoro, tanto di paga. Di fronte alle rimostranze degli operai, Dio spiega le sue ragioni. Se lui, il padrone, agisce come agisce, non è perché trascura chi ha lavorato di più, ma perché ama anche gli ultimi. Non è violata la giustizia. Il padrone dà ai primi quanto aveva pattuito, non gli fa un'ingiustizia. Lo spazio dell'agire di Dio, dunque, è quello largo della bontà, non quello ristretto del tanto quanto. Il Dio del Vangelo non è senza la giustizia, ma non si lascia imprigionare nello spazio ristretto della proporzionalità. A noi umani la proporzionalità sembra essere una legge intoccabile, ma questo non vale per Dio. Se vuoi entrare sul mistero di Dio, devi liberarti nelle tue relazioni da quello schema così rigido della proporzionalità. I santi della prossima settimana. Settimana che va dal 20 al 26 di settembre. La Chiesa ricorda Santa Susanna il 20 settembre, il 21 settembre San Matteo, il 22 San Maurizio, il 23 settembre San Lino, il 24 settembre Santa Stefania, il 25 Santa Aurelia e il 26 settembre San Damiano. Ma oggi direi che non possiamo non soffermarci su Matteo, perché da tante settimane parliamo e cerchiamo di capire qualcosa di più dal Vangelo di Matteo, e allora oggi approfittiamo di questa festa di San Matteo il 21 settembre per sapere qualcosa di più proprio su Matteo, l'autore del Vangelo. Matteo era il pubblicano, il gabelliere, cioè quello che riceveva le tasse, l'esattore delle tasse. Dunque la sua vita girava sul cardine, diciamo, del denaro, del potere. Eppure nel suo Vangelo più tardi scriverà: non potete servire a Dio e al denaro, non accumulate tesori sulla terra, accumulatevi piuttosto tesori nel cielo. E Gesù gli disse: seguimi. E Matteo, alzatosi dallo sgabellino davanti al tavolino dove prendeva e riceveva i soldi delle tasse, si alzò e seguì Gesù. È probabile che distribuì con discrezione quanto possedeva ai poveri. Questo non lo sappiamo, ma possiamo forse intuirlo dalle sue stesse parole, che sono queste: quando tu dai l'elemosina, non deve sapere la tua sinistra quello che fa la tua destra. Il Padre tuo che vede nel segreto te la ricompenserà. Il suo Vangelo, e ne abbiamo parlato in queste settimane, è il primo in ordine cronologico e venne scritto con certezza prima della distruzione di Gerusalemme, che avvenne, come sappiamo, nell'anno 70. Naturalmente Matteo è protettore dei cambiavalute, dei doganieri, dei ragionieri e anche delle, dalle tasse. Auguri comunque a tutti coloro che portano questo nome e a tutti quelli che portano i nomi che ho appena ricordato. Buon onomastico a tutti.
cronache millenarie dalla terra di Arezzo e dintorni. Ed eccoci ancora una volta davanti alla cronaca della storia del nostro territorio tra fatti e misfatti che i nostri antenati hanno compiuto. Il 20 settembre del 1392 Uguccio Casali, signore di Cortona, desideroso di estendere il suo potere sulla Val di Pierle, estorce a Caterina Tarlati, vedova di Riguccio, marchese di Petriolo, la donazione delle sostanze ereditate. 21 settembre 1513. Il cortonese Silvio Passerini, appena insignito alle più alte cariche da Giovanni dei Medici, riceve dai priori di Cortona polli e vino per il valore di 25 fiorini. 22 settembre 1348. La peste, magistralmente raccontata dal Boccaccio, uccide il vescovo di Cortona, Ranieri Ubertini. 23 settembre 1828. Il comune di Castiglion Fibocchi delibera di far costruire un nuovo orologio

25 settembre 1477, il capitano di Cortona Antonio Martelli chiede a Lorenzo dei Medici il permesso di stanziare 250 fiorini larghi per l'installazione del nuovo orologio pubblico del Palazzo del Comune. Il progetto verrà portato a termine nel 1510 dall'orologiaio Dionisio di Viterbo. E infine, 26 settembre 1317, prete Maffeo, rettore della chiesa abbaziale di Castiglione Aretino, dona 13 fiorini all'ospedale di Arezzo, destinandoli in dote di Cinella, figlia dell'ospedale, o se questa morrà, di altra gettatella. Ed eccoci alla frase da leggere insieme e da ricordare per la prossima settimana. Oggi ho scelto per voi una frase di Gandhi. Se insieme con la buona volontà non c'è anche il coraggio di sopportare qualsiasi cosa, la buona volontà non è vera virtù. Ed eccoci giunti all'angolo musicale di questa settimana. Fiume San Creek di Fabrizio De André e Massimo Bubola è sicuramente una delle canzoni più famose del cantante e autore e poeta genovese Fabrizio De André. Il massacro di San Creek, avvenuto il 29 novembre 1864, in cui una milizia americana massacrò 150 nativi americani inermi, per lo più donne e bambini, è un fatto reale che avvenne in un accampamento Cheyenne vicino al fiume San Creek. E qui appunto fu attaccato da soldati americani, questo gruppo numerosissimo e inerme di indiani. Il significato di questa bellissima canzone, che fa parte dell'album L'Indiano, è dedicata a tutti gli oppressi, ai vinti, a chi subisce la violenza del potere. Il racconto, come si può leggere nel testo, è in prima persona tramite il ricordo di un bambino indiano che si salva fingendosi morto, mostrando lo smarrimento e il dolore. De André scrisse questo album anche riflettendo sulla propria esperienza del rapimento subito in Sardegna nel 1979, trovando appunto una analogia tra questo fatto cruento e la ferocia umana che è sempre presente nelle nostre vicende. Il brano lo ascoltiamo in versione live dal Teatro Brancaccio in uno degli ultimi tour di Fabrizio De André nel 1998. Con questo bellissimo brano di Fabrizio De André, Romano Scaramucci vi ringrazia per l'ascolto, per l'attenzione che avete prestato. Vi auguro buon proseguimento con le nostre trasmissioni, buona settimana e come sempre il mio saluto. Ciao e a risentirci.

0: letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

La domenica ha un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, cuoco contadino.

0: Sì, buongiorno, buongiorno a tutti. Iniziamo light, calmi stamattina, anche se è tornato il bel tempo, è tornata l'estate e siete sempre su Radio Incontri Cortona. E io sono Marco Pieroni e insieme a me oggi, ma come ogni domenica, troviamo
1: Mirko Perugini. Buongiorno a tutti, ciao Marco. Sì, oggi partiamo molto calmi, dai, piano piano, che ancora siamo un po' sonnati.
0: Sì, sì, no, ma non noi, i nostri ascoltatori che magari ci ascoltano ovviamente sul letto, oppure sono alzati a fare una bella colazione, che è importante. Certo. Siete con Incontri in Famiglia, fra parentesi il pranzo della domenica, che, devo dire la verità, è più che un fra parentesi, in realtà è comunque il tema centrale, giustamente, di questa nostra e vostra, spero, trasmissione. D'accordo, sono le 9 e un minuto, puntualissimi, del 20 settembre 2026, ma domani?
1: Domani entra l'autunno.
0: L'autunno?
1: Dovrebbe.
0: Quindi avrò, sempre per parlare di cavoletti miei, il mio fantastico tiglio di 12 metri che perderà tutte le foglie nel giardino.
1: Ma io già vedo che cominciano anche a perderle anche durante l'estate. Ho visto, ce ne sono 4 dietro al giardino, fanno sempre tappeti, non so come mai.
0: Sì, sì.
1: Sono belli, sì. Ma danno tanto, tanto lavoro.
0: infatti sono sempre dell'idea che ho sbagliato tipo di albero per il giardino, però vabbè, lasciamo perdere, quello oramai no, quando mi mettemmo ormai una ventina d'anni fa quel tiglio, sai, che piccino, era un fustellino amoroso, no?
1: Certo.
0: Sì,
1: certo,
0: sì, adesso certo.
1: È come il cane della storia infinita, bello da piccolo ma poi cresce.
0: poi in effetti sì, Atreio e tutti i suoi collaboratori. Sì, anche perché oggi vorrei parlare anche qualcosa, se mi ci scappa, non solo di cucina, ma anche un po' di film, perché stasera facciamo un'altra puntata del film alla radio, ma poi ne parliamo, insomma, certo. Insieme a Mirko magari. Dunque, a questo punto non vi annoio più, ma abbiamo parlato di settembre, no? Certo. Quindi domani inizia l'autunno, finisce l'estate, anche se non ce ne stiamo accorgendo, perché dice comunque sempre comunque questo caldo ci andrà a darci a alleviare. Mamma mia, che estate incredibile.
1: Mamma
0: che abbiamo
1: mia,
0: passato.
1: È stata caldissima, davvero, davvero caldissima. Magari risparmieremo un po' sul costo dell'energia, via, visto che adesso in questi momenti ci stanno proprio
0: dando
1: delle mazzate enormi, via.
0: E comunque io adesso partirei. Questa è la PFM.
2: Cerco il sole, ma non c'è.
0: Impressioni di settembre. A dopo.
2: Dorme ancora la campagna? Forse no. È sveglia.

0: impressioni di settembre. Siamo arrivati a settembre, ma quasi, come dicevamo poco fa, quasi all'autunno, e le giornate hanno già cominciato ad abbassarsi, sì, come durata, molto. Il sole. Siamo un pochino tristi, devo dire, però stava lì, bisogna comunque darvi un po' di sprint, perché altrimenti, e comunque come ultimo giorno, riecco le nostre amiche, no? Certo. E ancora per qualche giorno ci sono, dai, di la verità, ha piovuto, però
1: dai,
0: in realtà
1: forse, se tiene il caldo. Sì.
0: va bene, dai, e quindi dicevo... dobbiamo ancora svelare l'argomento e comunque quello di cui parleremo oggi, ma abbiamo già detto settembre,
1: certo, ci sono, mese è quello,
0: ci sono le foglie, i vigneti che cambiano colore, no?
1: L'uva comincia a essere quella matura giusta, e quindi oggi di cosa parliamo? Dell'uva, del vino e di quello che si può fare sia con l'uva sia col vino.
0: Una volta ovviamente nelle case si partecipava tutti alla vendemmia, no?
1: Certo, ma come tutti... Una volta, ovviamente, come tutti quelli che coltivavano gli appezzamenti terreno, visto magari un mese fa, a luglio abbiamo parlato della festa del grano, sì. Adesso possiamo parlare della festa dell'uva, perché anche qui magari c'è sempre, finché non la raccogli, c'è sempre il timore, no? Il tempo brutto, la grandine può sciupare, può far sì che non quello che il progetto che sia della stagione venga proprio tolto, insomma, no?
0: Sì, sì, c'è il rischio fino all'ultimo, no? Che in un giorno perdi, tutto. Un sacco di raccolto.
1: E quindi quando vedi che sia tutto pronto e sai bene che magari puoi fare quello per cui hai investito, è normale che sia una festa, oltre che fatica, perché come tutte le cose, ora tutto si sta modernizzando sempre di più, però vedo tanti che ancora raccolgono a mano, come abbiamo con le forbici o con i ronchettini, quelli piccolini, mm-hmm, che tagliano il grappolo. Le ceste, quelle belle grosse, c'hanno ancora chi di vino, sono pesanti perché le metti come una borsa dietro le spalle,
0: sulle spalle,
1: sì. Belle di vimini, ma sono quelle che permettono di raccogliere, di non sciupare, perché poi il vimine è anche, fa anche respirare l'uva, perché
0: assolutamente
1: sono intrecciati,
0: assolutamente. Non è che una volta raccolta la portavi subito in cantina,
1: poi, no, cioè, oddio, la sera devi la spremi, insomma, cominci a farlo anche, sì. Perché poi non è che deve andare molto in là la situazione, se no diventa, cioè tutto fare il vino è tutta una situazione di tempistiche e di cose che chi lo sa fare sa bene che quando è pronta va fatto, insomma, ecco.
0: Quindi oggi parleremo dell'uva.
1: Oggi parliamo dell'uva, certo.
0: Poi dopo mi sveli anche una cosa, se ha significato, ma intanto ti faccio la domanda, che hai visto nei filari in cima e in fondo, non mi rispondere adesso, ci mettono una rosa a volte, sì. Vediamo se ha un significato, certo, alimentare o semplicemente, certo, un significato, diciamo, tranquillamente per bellezza, insomma, come si dice.
1: No, lo diciamo.
0: Comunque, se qualcuno lo sa, può comunque scriverci su WhatsApp della radio, lo trovate facendo @ Radio Incontri, se avete un WhatsApp aggiornato, altrimenti 333-898-2560, o alla fine andate su radioincontri.org e sicuramente troverete tutte le coordinate per parlare con noi, sempre con Marco Pieroni, sempre con Radio Incontri, sempre con Mirko Perugini. Questo è il pranzo della domenica e quindi incontri in famiglia. E adesso vi ho fatto una promessa, Cock Robin, The Promise You Made.

0: la promessa che ti ho fatto, la promessa di far ascoltare qualcosa di un pochino più movimentato stamani, perché sennò siamo tutti a dormire tra noi, Cock Robin e le cicale estive.
1: Certo, dobbiamo allora, cominciare a svegliarci, dai.
0: Prima della pausa appunto musicale, avevo fatto una domanda a Mirko che la ripeto. Allora, avete presente nei filari c'è sempre in cima o in testa o in coda una rosa, no? E vi siete mai chiesti perché? Perché è bella da vedere. Sì,
1: uno,
0: forse.
1: Prima cosa, poi però dopo. Si usa come pianta sentinella, praticamente, perché nulla è lasciato al caso, ovviamente, e chi i nostri agricoltori e contadini di un tempo, possiamo dire, perché non è stato scoperto adesso, nulla hanno lasciato al caso e studiavano bene tutte le cose, anche perché forse il mondo era un pochino più lento e avevano molta più cura anche delle proprie cose, no?
0: Sì, sì.
1: Ecco, mettevano questa rosa perché la rosa si ammalava, faceva la sentinella per le malattie della vite. Praticamente si ammalava una settimana o due prima della vite, magari se la vite poteva prendere la peronospora, la botrite, cioè delle malattie che purtroppo, di funghi, dei parassiti che purtroppo possono colpire.
0: Quindi
1: la vite.
0: Potevi intervenire in
1: Davano tempo
0: per...
1: esatto, ai coltivatori di poter intervenire in tempo e salvare il raccolto.
0: Oggi ci sono i droni che controllano i filari.
1: Ora tutto è tecnologico, però giustamente cioè, la tecnologia usata bene è giusto che venga applicata, insomma, ecco.
0: Sì, tra l'altro bene. Tu hai detto i nostri contadini di una volta, ma l'uva è uno dei frutti che viene coltivati dall'uomo da più tempo,
1: sì.
0: Dire, si ritrova ancora in fondo al mare,
1: sì,
0: i romani,
1: sì, sì, dai tempi dei romani, quindi,
0: non diciamo che è un vino, però ecco.
1: Vabbè, però già da allora facevano il vino e da lì hanno scoperto per caso che la fermentazione dell'uva pigiata, diciamo, che i zuccheri si trasformavano e fermentando facevano una sorta di vino.
0: Sì, certo.
1: Che ne bevevano e anche molto.
0: Vabbè, anche sì, molto. Sì. Sì, poi veniva messo con il miele, con tanta
1: sì.
0: Robetta. Ma comunque esistono migliaia di varietà anche dell'uva, no?
1: Perché certo. Noi,
0: ovviamente quelle lo sappiamo già dai vini, no? In Italia, ma anche negli altri paesi europei, in Francia, ma comunque noi abbiamo una varietà infinita di,
1: sì,
0: di uva.
1: C'è il Syrah, come quello che abbiamo qui noi a Cortona, il Terol di
0: non svelare sempre la bottiglia di vino che abbiamo aperto alle 8:30 stamani.
1: No. Il Sangiovese, c'è l'uva bianca da tavola, c'è il Moscato, ce ne sono, si farebbe proprio, è un'infinità di uva, la Malvasia, ce ne sono tantissime, insomma.
0: Quindi
1: tantissime.
0: Il colore dell'acino. La varietà, ogni varietà ha un colore dell'acino differente, anche se piccole
1: sì,
0: differenze.
1: Sì.
0: Noi la vediamo, no?
1: Esattamente, c'è più violacea, più rossa, bianca, c'è più rosata, insomma sono
0: sì,
1: tante.
0: Sì, poi nei supermercati troviamo quella da tavola, acini enormi, che io dico, vabbè, come fanno? Però, sì, sì.
1: Vabbè, quella esiste, c'è, ed è anche buona, insomma.
0: Sì, sì,
1: sono
0: sì.
1: Le diverse varietà che ci sono in tutta Italia.
0: Quindi comunque tendenzialmente lo sappiamo tutti, l'uva è bianca, nera, rossa e rosata. No?
1: Esatto, cioè, non è che ce ne sono tanti di più, diciamo ci sono le varietà più
0: le
1: che
0: varietà.
1: Colori, ecco.
0: Sì, sì, e poi come dicevi te, dall'uva deriva appunto il mosto,
1: sì.
0: Il passito, il mosto.
1: Allora,
0: il mosto.
1: Sì, quando si...
0: L'uva sultanina, per esempio, che alcuni amano, alcuni odiano.
1: A me piace tantissimo, per esempio, l'uva sultanina. Con l'uva sultanina, l'uva quando è essiccata si fa il vinsanto. In gennaio
0: si
1: pigia quell'uva che dà quel nettare proprio stretto che è succo puro, che è messo poi nel caratello, quello giusto con...
0: Nel caratello, questo sì. Sei sicuro che è italiano o è toscano?
1: Caratello è toscano.
0: È toscano.
1: Esattamente, si usa il nostro, nella botticella piccola, possiamo dire.
0: Sì, perché vi ricordate che noi nelle nostre trasmissioni stiamo sempre a indagare, a cercare parole anche
1: esatto,
0: un po' desuete,
1: esatto,
0: no? Quelle
1: esatto.
0: Che oggi... Sì, sì.
1: Meglio se ha un po' di madre, come si chiama, cioè che è quel residuo che rimane dentro alla botte
0: sì,
1: che
0: sì.
1: Va a dare ancora più sapore e fermentazione.
0: Quello è il valore del vino.
1: È il valore aggiunto in toto proprio. Quello. E sta lì, al minimo dovrebbe stare almeno 7 anni.
0: 7 anni.
1: E poi tiri fuori quell'oro colato, no?
0: Abbiamo fatto la ricetta, cioè l'hai fatta te, l'hai scritta te dei cantucci, no?
1: Esatto.
0: O come li chiami te?
1: I tozzetti.
0: I tozzetti anche. Sì,
1: i tozzetti.
0: Sì, sì,
1: che
0: sì.
1: Con quelli stanno benissimo, non ce li puccia dentro. facciamo.
0: Sì, ma sono sempre le 9 e 13.
1: Vabbè, colazione, c'è chi lo fa col Vin Santo, chi più... I più temerari, insomma, quelli più, i più tenaci. Quindi
0: la posso domenica dire. Mattina alle 9.13. Siete sempre su Radio Incontri, sempre con Incontri in Famiglia. E quindi fra poco, anzi, fra l'altro, adesso nello spazio musicale, ora voglio vederti ballare.
1: Va bene.
0: Va bene?
1: Certo.
2: Stai ascoltando Radio Incontri in Blu, Cortona.

0: Ora io esageravo, voglio vederti danzare di Battiato e Mirko mi si è alzato a ballare dentro la radio, su, dai,
1: no,
0: scherzavo.
1: No, ma l'ho mai fatto, anzi mi vergogno. Dico la verità.
0: Sì, sì, d'accordo. Allora, stiamo parlando oggi, incontri famiglia al pranzo della domenica, dell'uva,
1: sì.
0: Perché è un periodo giusto per parlare dell'uva.
1: Certo.
0: E quindi stiamo raccontando la vendemmia, no? I filari, i cesti, le forbici, le cesoie, i ronchetti, hai detto, il ronchettino.
1: Sono dei piccoli, tipo falci. Piccolissime,
0: piccoli falcetti
1: che uno prende e stacca.
0: Non ho mai io raccolto l'uva da ragazzo, ovviamente penso come tutti noi.
1: Sì, anche una volta dico mai più.
0: Sì. Lo so,
1: faccio. Sono andato a casa con le mani piene di vesciche, non chiudevo le mani, dico ciao zia.
0: Buono il vino, però.
1: Sì, sì, ciao zia, grazie, mi sono divertito tanto, però domattina ci vieni, no? Che... chiudevo le mani.
0: Immagino. Poi tutta la famiglia viene coinvolta, no? Ma insomma, alla fine l'uva fa il vino. Come
1: certo.
0: Si fa il vino, Mirko?
1: Allora, prima di tutto si raccoglie l'uva, questo è normale. Poi dopo si toglie gli acini dal raspo, si chiama raspo in italiano, il grappolo nudo.
0: Raspo o graspo? Ora lo cerco.
1: Io so raspo, poi dopo se è graspo è sempre quello. Cioè è sempre ciò che tiene i nostri acini d'uva. E poi tolto da lì si pigia. Ok? Pigiandolo viene fuori il succo, il mosto, si mette a fermentare.
0: Si pigia, come si pigia? Una volta con i piedi?
1: Una volta facevano anche coi piedi, facevano con le mani, adesso col torchio.
0: Torchio.
1: Uh-huh. Col torchio, che si sa tutti quello che è il torchio, insomma, è una, possiamo dire, una botte con una scheletro di ferro, ok? C'è un coperchio di legno dove si mettono dei tasselli e piano piano con questi tasselli si abbassa, c'è una vite centrale grande con un paletto di ferro che avvitando pigia l'uva e esce il mosto.
0: Questo adesso... nelle cantine, perché se parliamo di produzione industriale non è più così.
1: No, perché ovviamente è industriale, quindi ci sono tutte macchine. Come ho detto prima, la tecnologia va avanti e quindi ben usata e ben accetta.
0: E per grosse quantità è impensabile,
1: certo,
0: no?
1: Come fai? No, poi va male l'uva, insomma, se ne va la produzione, questo è
0: sì,
1: normale.
0: Infatti.
1: E si mette a fermentare nelle botti, nei contenitori di acciaio, insomma, dove chi fa lui il vino ha scelto di farlo fermentare. Il vino in sé per sé è bianco. Il vino rosso ci diventa tenendolo a fermentare con le bucce dell'uva rossa.
0: Quindi le bucce danno il colore
1: danno
0: al vino.
1: Danno il colore fermentando.
0: Vedi che il mio discorso che mi piace il bianco non è del tutto, perché quando dico... per gli intenditori di vino, no? A me piace il vino bianco, mi piace il vino bianco. Inorridiscono un po' tutti, no? Perché il vino vero, dicono il vino rosso,
1: ma non
0: tu
1: è
0: sei
1: vero.
0: Una ragazza, sei, scusate, non per la ragazza, ma semplicemente per... sei un bambino, insomma, ecco, volevo dire questo.
1: Sì, se no le trovi qui tutte.
0: Tutte. Tutte le frazioni di bevitrici ecco. Di vino bianco. Esatto.
1: Perché una volta una persona gli disse, un vino leggero lo possono bere anche le donne.
0: Addio.
1: E si è detto, scusa?
0: No.
1: Perché una donna un po' beve un vino di 15 gradi.
0: Certo,
1: sì, anche due.
0: Anche due, sì, sì.
1: No, è vero. Comunque sta lì a fermentare e poi dopo c'è chi sa fare bene il vino. Io lo racconto a grandi linee, poi dopo c'è il momento della spogliatura, perché il vino fa i suoi detriti, si posano nel fondo e viene travasato, così che in quei travasi il vino viene fuori il liquido nudo e crudo e puro e da imbottigliare senza i residui che poi fa l'uva stessa.
0: Quindi okay? Il mosto, quando è mosto?
1: Il mosto sin da subito.
0: Da subito?
1: Sì, poi dopo inizia a fermentare, coi zuccheri.
0: Io mi ricordo quando facevamo con mio papà il vino con il bicchiere sotto a prendere...
1: Io ti racconto un piccolo aneddoto, perché questo è stato veramente sempre della mia golosa infanzia, possiamo dire. Perché qualche volta quando facevano il vino ci portavano una bottiglia di mosto, no? Capirai, il mosto è leggermente frizzantino perché inizia a fermentare quei propri zuccheri, è dolce, però se ne bevi tanto fa anche male, ti dà disturbi di corpo perché è normale, no? Allora ne presi un goccino con i miei, poi la nonna lo mise in frigorifero dicendo, mi raccomando, non lo bere, tu a un bimbo di 10-12 anni, quando dici mi raccomando non lo fare, che fa lui?
0: Lo fa subito.
1: Ecco, vede l'ora di essere solo e andarselo a prendere. Allora non c'era nessuno in casa, cioè erano a riposarsi. Io dico, sai, quasi quasi mi vuoi prendere un goccino di questo mosto. Però è normale che io non lo sapevo, il vino anche lì dentro, chiuso, fermentava, bolliva, come si suol dire, ok? Vado a prendere la mia bottiglia, la vado a svitare piano piano, quando l'ultima avvitata non tiene più, sento boom, come quando scoppia una bottiglia di spumante, e io avevo riempito tutto quanto il frigorifero.
0: Bello, per pulire quel frigorifero meraviglioso.
1: C'era roba da mangiare, tutto quanto. Qui adesso come fo? Che ho fatto io? C'erano i pezzi di formaggio, tutto quanto. Poi io, preso dal panico, apri il rubinetto, tutto alla valigia sotto, tranquillo. In quel mentre, ovviamente, il fato ha voluto che scendesse la nonna.
0: Eh beh.
1: Solo una parola io sentì. Che fai? Ma chi te lo racconta? Ci si ride sempre. Però ecco, è una delle cose golose che il mosto è buono, è veramente buono. Verso in Umbria, verso Città di Castello, che noi siamo, io so, a confine, no? C'è l'influenza anche Umbria, fortunatamente posso dire, perché tanto almeno si prende le cose buone anche da lì. Fanno la canaiola.
0: La canaiola?
1: Sì, la canaiola è un mosto che sta diventando vino, ok? Mm. È proprio lì. Non è alcolico per niente e si beve con le castagne quando si fanno le calde arroste, che poi parleremo un giorno anche di quelle a ottobre, perché
0: arrivano.
1: Ed è buoni, perché visto le calde arroste, quando le mangi dopo 3 o 4 devi bere qualcosa che ti si bloccano, no?
0: Dipende, conosco persone che dopo 30-40 devono bere qualcosa.
1: Ecco. Beh, giusto, meglio. E quel goccino proprio ti ripulisce e non ti ubriaca. Certo che c'entra sempre il zuccherino, però è qualcosa di diverso dal mosto ed è veramente veramente buona anche quella. Ecco, per chi non lo conoscesse, c'è anche questo come...
0: E fate attenzione alle bottiglie messe in frigo, perché non si aprono, perché esplodono. No,
1: oppure andate davanti all'acquaio e al lavello e apritele lì, così almeno se sporcate, sporcate lì dentro. e ascoltate la nonna soprattutto.
0: Esatto. Che fai, la nonna, fai? Dalle scale o dal fondo?
1: No, proprio da davanti alla cucina. Che fai? Vagliela raccontare quel che fa.
0: Esatto. Siete sempre con Radio Incontri. Questa è Incontri in Famiglia, il pranzo della domenica. Facciamo un viaggio, che dici?
1: Vai,
0: non
1: vai.
0: Rimaniamo sempre qui.
1: Certo, perché,
0: alla fine
1: annoia.
0: Annoia. Se volete venirci a trovare, siamo in diretta dallo studio 2 di via Gramsci a Camuscia. Lo trovate in zona Penny, dai, così. Per chi lavora o circola nelle nostre zone. Chi non circola nelle nostre zone, magari, siccome siamo ascoltati in tutta la Toscana in DAB, prepari il viaggio, il pellegrinaggio, esatto, per venirci a trovare, perché poi dopo alle 10.30 noi... ce ne andiamo, ma comunque in auto adesso andiamo con Lucio Battisti, vediamo se vi viene in mente qualcosa. Questa qua è una canzone che mi ricorda molto la mia giovinezza, è Si viaggiare.
1: Bellissima,
0: andiamo?
1: Vai.
0: Quel grangiano del mio amico? Che poi con il cacciavite in mano fa miracoli, io vi domando, ancora me lo dicono,
1: come
0: fa con un cacciavite solo a far miracoli, anche perché oggi i motori elettrici e tutto questo, che è cambiata tutta la tecnologia e anche il meccanico è cambiato,
1: esatto.
0: In mano c'ha un computer,
1: esatto.
0: Vai Lucio.
2: Quel gran genio del

0: Il pranzo della domenica, l'antipasto.
1: Bene, partiamo con il primo piatto del nostro menù dedicato all'uva per il pranzo della domenica, facendo una bruschetta golosissima. Io, come ben vedete nelle nostre puntate, nei nostri menù, metto molto le bruschette, perché a me, devo essere sincero, oltre che caratterizzare la nostra Toscana, piacciono molto, e quindi piace molto anche fare molti contrasti, oltre a fare quelle classiche, no? Patè, olio, pomodorini, con le verdure, salsiccia, stracchino, queste così. Mi piace anche elaborarle, possiamo dire, con niente di difficile, perché niente di difficile, però metterci in mezzo dei contrasti con il nostro pane sciapo, che è un, possiamo dire, un contenitore o un qualcosa di neutro, che fa sì che quello che ci mettiamo sopra possa essere esaltato ancora di più con le proprie caratteristiche, con i propri sapori. Quindi, come antipasto, io per oggi avrei pensato di fare una bruschetta con pecorino fresco, uva caramellata al miele e prosciutto crudo croccante. Qui abbiamo un'infinità di sapori, perché abbiamo la sapidità e il croccante del prosciutto, abbiamo la sapidità del latte del pecorino e la dolcezza dell'uva e del miele. Quindi per 4 persone serviranno 4 belle fette di pane, che andranno tostate in padella, in forno, nel barbecue, come meglio credete. Un po' di uva, diciamo 50 grammi a persona più o meno, anche 100 grammi a persona se volete farne più, poi vedete voi. 2 cucchiai di miele, un etto di prosciutto crudo, bello stagionato, non prendetelo dolce, qui serve bello sapido come quello che caratterizza il nostro prosciutto toscano, e del pecorino fresco. Ok, il pecorino fresco perché? Perché il pecorino fresco andremo a farlo sciogliere nel pane e darà un po' di morbidezza e sapidità, come detto prima, del latte al nostro crostino. Per fare questo crostino è facilissimo. Vi do anche un segreto su come tostare il pane per dargli ancora più sapore. Quindi, per prima cosa dobbiamo prendere il nostro prosciutto crudo, prendere una padella antiaderente e farlo diventare croccante in questa padella, ok? Quando vedete che comincia a essere trasparente, poi si ridurranno le fette, avrà rilasciato un po' di grasso e sarà bello croccante, non fatelo bruciare ovviamente, lo mettete in un piatto con della carta assorbente, così che quell'olietto che sarà attaccato alle fettine di prosciutto verrà assorbito dalla carta e resterà bello croccante. In quella stessa padella mettete una piccolissima, che prima non ve l'ho detto ma ve lo posso dire ora che è uguale, una piccolissima noce di burro, ok? E mettete gli acini dell'uva, fate andare un minuto con il burro, poi mettete di 2 cucchiai di miele e fate caramellare il tutto. Non pulite la padella, raccogliete l'uva con il miele in un contenitore, ok, meglio se di vetro, e in quella padella piena di sapori mettete a tostare il pane, ok? Non vi preoccupate se la padella comincia ad annerirsi un pochino, voi dovete usare un fuoco dolce, ok? Quegli zuccheri poi dovranno essere raccolti dal pane. Mettete il pane, quando andrete a girare la fetta nella parte dove già è stata tostata da quei sapori, ok? Ci mettete il pecorino.

0: E questo è il nostro antipasto. Veramente è goloso perché sentirete la croccantezza del pane, il prosciutto, la sapidità, la dolcezza ed è un contrasto che vi invoglia a mangiarne sempre, sempre di più. E buon appetito, ragazzi.
1: Il pranzo della domenica è offerto da Mini Market Lunghini, località Campaccio di Cortona. Carni scelte, spesa tradizionale e una gustosa tavola calda anche da asporto. Mini Market Lunghini, per portare in tavola ogni giorno la qualità e il sapore delle cose buone.

0: Il pranzo della domenica, il primo.
1: Bene, adesso dopo l'antipasto parliamo del primo piatto. Il primo piatto, anche questo ricco di contrasti, ok? Faremo un risotto al vino rosso con uva e formaggio caprino. Perché il formaggio caprino? Perché il formaggio caprino ha caratteristiche differenti da dal pecorino. Prima di tutto lo possono mangiare anche chi è intollerante al lattosio tranquillamente e non gli dà nessun tipo di intolleranza. Dà sapore, dà acidità al piatto, dà cremosità al riso stesso ed è un ottimo contrasto con questo riso, con questo primo piatto. Qui userò uno dei vini che non me ne voglia i produttori di vino.

0: però ovviamente ce ne sono tanti e ognuno piace il suo. A me piace il Syrah, però adoro anche il Morellino di Scanzano. Per me è il miglior vino rosso che possa esistere e non posso dir di no. Quindi questo risotto, anche se possiamo dire che non è un risotto economico, però siamo nel pranzo della domenica, abbiamo lavorato la settimana, tranquilli, beati, e se vogliamo stappare una bottiglia di vino rosso che può costare anche qualcosa in più, nessuno ce lo vieta. Magari con quello che resta dalla sfumata che diamo al riso si beve accompagnando questo piatto e faremo un connubio perfetto. Quindi faremo, come detto, risotto con vino rosso, uva e caprino. Per questa ricetta per 4 persone serviranno 400 grammi di riso. Io do sempre un dosaggio un pochettino più alto, perché penso sempre che vicino a noi ci sono ascoltatori mangioni che gli piace mangiare. Se no, se volete, intorno ai 75-80 grammi è la dose perfetta per fare una porzione di riso a persona, ok? 400 grammi di uva, 200 grammi di caprino, un bel bicchiere di vino rosso. Come detto adesso, io userei il Morellino di Scanzano, poi voi potete usare qualsiasi vino a voi piaccia. Non metterei pepe, non metterei peperoncino, non farei un fondo di cottura con cipolla, con nient'altro, perché darei importanza al sapore del vino, al sapore dell'uva e al sapore del caprino. Quindi questi sono gli ingredienti che usiamo. Per risottare ovviamente il riso useremo acqua calda e sale. Non mettiamo altri odori, perché non vorrei proprio contaminare le caratteristiche di questi ingredienti. Quindi per fare questo risotto è, come sempre, facilissimo, ma veramente veramente facile. Per prima cosa dobbiamo mettere in un tegame dell'acqua e farla bollire con un po' di sale per far sì che poi si possa cuocere il riso. In un'altra casseruola si mette una... Allora, potete fare in due modi per tostare il riso: mettere o un po' di olio o un po' di burro, oppure tostarlo a secco. Adesso in molti lo tostano a secco, ma secondo me in questa ricetta un pochettino di grassezza iniziale gli va data, perché lo rende ancora più golosa. Quindi voi potete scegliere di mettere o una noce di burro, quello che io faccio, oppure 3 cucchiai di olio extravergine di oliva. Fate tostare il riso, com'è che si vede quando il riso inizia a essere pronto per far sì che si possa iniziare a mettere l'acqua? Quando iniziano ad essere lucidi i chicchi. Ci vuole un minuto, due, non più, se no poi dopo bruciano, e quindi dopo è un'altra situazione, tocca buttare via tutto. Dopo un minuto e due si inizia a risottare il riso. Si inizia a mettere il vino. Perché il vino subito? Perché il vino deve dare colore e sapore e deve togliere la parte alcolica. Se voi lo mettete dopo, poi dopo qualsiasi cuoco e qualsiasi chef mi può contraddire, non ci sono problemi, però io faccio così, lo metto subito, così che da oltre che da subito il colore, da subito il sapore, va via l'alcol, ok, lo shock che fa nella padella, nella casseruola senza liquido, così che va via subito la parte alcolica. Se lo fate dopo, già il risotto è umido e potrebbe restare un pochettino di parte alcolica, ok? Sfumato con il vino rosso vedrete che il vino resterà, il riso resterà bello colorato, dato dal vino stesso. Continuate la cottura con l'acqua. Per fare un risotto dobbiamo stare sopra al riso per i minuti indicati nella confezione. Minimo, per avere un riso di qualità, servono dai 18 ai 20 ai 25 minuti di cottura. Ok, fuoco dolce, l'acqua deve essere un centimetro sopra al riso e dobbiamo star lì con il mestolo sempre a girare. Perché? Perché il riso è ricco d'amido e uscendo l'amido si attacca nella casseruola, che sia antiaderente o che sia non antiaderente, ok? Quindi dobbiamo star lì sempre a girarlo. A metà cottura mettiamo i nostri chicchi d'uva, ok? Un po' li possiamo lasciare anche per il finale, magari li possiamo caramellare con un pochettino di zucchero o farli andare un pochettino in padella con burro e miele come prima, liberi di fare come volete, oppure se avete una bella uva, bella dolce, quello che preferite, le potete mettere anche in quel modo in mantecatura, così dà quel contrasto di cotto e crudo al piatto. Quindi a metà cottura mettiamo l'uva, facciamo andare ancora il riso. Una volta cotto lo togliamo dal fuoco, lo mantechiamo o con un po' di olio o con una noce di burro e poi mettiamo il formaggio caprino. Non mettiamo altri tipi di formaggi, che sia pecorino, che sia parmigiano o nient'altro. Questi devono essere gli ingredienti, perché questo deve essere la caratteristica del piatto. Mantecato anche con il formaggio caprino, si mette in un vassoio da portata o nel piatto dei nostri commensali, si mette sopra un altro po' di formaggio caprino, che sia un po' più fresco, anche più stagionato, libero di scegliere quello che preferite, e qualche chicco d'uva, o in quel modo nuda e cruda, oppure passata leggermente in padella con un po' di miele o con un po' di zucchero, oppure semplicemente l'uva stessa leggermente appassita in padella. E buon appetito a tutti.
1: Ciao, sono Federica. Anch'io ascolto Radio Incontri Cortona.

0: E rieccoci in diretta, non perché non eravamo in diretta prima, perché io mi ascolto sempre in religioso silenzio le ricette di Mirko, ma in realtà non è solo quello, perché il fuori onda bisognerebbe mandare in onda, perché in
1: le
0: realtà
1: facce.
0: Le facce, cioè, io che sto, che tremo ovviamente ogni volta che apri bocca perché tira fuori delle ricette, ma anche semplici, voglio dire, ma golose, golose, aiutatemi a dire, che ingrasso solo a guardarle, insomma, no? Ma e ascoltarle. Allora, sì, siamo sempre insieme a voi, incontri in famiglia. Marco Pieroni e Mirko Perugini, l'abbiamo detto in coppia stamattina.
1: Sì.
0: Sono le 9.57, per chi ci ascolta in podcast magari è un altro orario, però non importa. Un saluto anche a loro, che ricordo che questa puntata la trovate su radioincontri.org e trovate tutti i podcast, non solo questa ma anche tutte le trasmissioni che mettiamo in piedi dalla mattina alla sera. Benissimo, oggi è domenica 20 settembre e domani in realtà è l'autunno, ma parliamo oggi, come avrete capito, dell'uva, e quindi l'uva porta anche con sé delle domande abbastanza curiose. Io proverei a farne qualcuna a Mirko, se non sentite un bastone che vi arriva in testa. Per esempio, io sono molto curioso, no? Ma un grappolo d'uva, ma quanti acini mediamente ci sono? Perché poi dopo vi parlo della mia uva, perché in realtà è talmente rara che ce ne saranno 7 in un grappolo.
1: Ah, magari a qualità, no? Pochi,
0: ah, sì,
1: ma
0: sì,
1: buoni.
0: Sì, sì.
1: Allora, in un grappolo ci sono, dipende ovviamente dalla varietà dell'uva, dalle caratteristiche, ci sono dai 60 ai 150 acini.
0: La mia non è uva, allora non so cos'è, però sì.
1: La tua, tu devi mettere un cartello e scrivi uva di qualità.
0: Uva di
1: Anzi,
0: qualità.
1: Massima qualità.
0: Massima qualità.
1: Visto quando vedono i piatti, dicono c'è poco ingredienti, magari
0: però
1: c'è la qualità, e quindi la tua
0: è la mia, ecco.
1: Poca uva, ma anzi, pochi acini, ma di qualità.
0: Sì, guarda, bella la curiosità, è una vite piccina che veramente ha tantissimi anni, da quando siamo arrivati in quella casa ad abitarci, ed era, l'ho trovata lì, in mezzo al giardino che era pieno di rovi, puoi immaginare, no?
1: Certo.
0: Lasciata non venduta per anni, quindi. E praticamente questa vite nel corso del tempo si è espansa, quindi io non sono capace, però ho cercato di curarla, di potarla, e quest'anno che mi sono dimenticato di fare la potatura dei tralci, mi ha fatto l'uva anche aggrappandosi a un susino, è arrivato a fare l'uva a 3 metri d'altezza, no, da tutte le parti ho fatto l'uva, cioè, è incredibile, sempre 7-8 acidi per grappolo. No,
1: hai gridato al miracolo quando hai visto il susino, ha fatto l'uva.
0: sembra buffa, ma in realtà è così. Guarda, la prossima volta ti porto una foto per farla vedere, perché in realtà va bene. Comunque abbiamo detto 60-100 acini, però
1: sì,
0: quelli
1: sì,
0: belli grossi,
1: sì,
0: quelli
1: sì. Cioè, più acini hanno e più è piccolo il grappolo.
0: Calla, questa non la sapevo.
1: Perché è normale, cioè, c'è sempre lo spazio, no?
0: Sempre quello è comunque il grappolo,
1: esatto,
0: alla fine.
1: Esatto,
0: non è che
1: esatto.
0: Non...
1: Insomma, non è che ci sono grappoli immensi che sono chissà quanti. Insomma, più o meno è quello, perché la natura non lascia nulla al caso, insomma.
0: Sì, ecco. d'accordo. Ok, uva. Ma l'uva bianca fa solo vino bianco?
1: No, no, perché l'uva bianca ovviamente si usa anche, c'è l'uva da tavola, quella bella grossa che troviamo, quella non è indicata per il vino.
0: Per il vino.
1: Ok, non è indicata per il vino. C'è l'uva che poi si appassisce anche per fare il vinsanto o per fare per i dolci. Quindi l'uva, in base alle sue caratteristiche, dà il proprio aiuto, possiamo dire, per il vino, come frutta, come ingrediente per i dolci. Ecco, ogni uva ha le sue caratteristiche per essere usata per quello che è, insomma, ecco.
0: Bene, benissimo. Parliamo di uva, quindi parliamo di vendemmia. Ma vendemmia, da dove arriva la parola?
1: Ah, qui adesso vendemmia. Facciamo i dotti, perché viene da due parole, vindemia. Okay?
0: Vindemia.
1: Quindi è vin è la riduzione di vinum, vino, e demia, togliere. Ok, quindi praticamente
0: estrarre,
1: sarebbe togliere vino o raccogliere l'uva, ecco, una cosa del genere, ok? Questo è, poi chi ha studiato più di me mi potrà correggere, però ecco, questo
0: 3-3-3-8-9-8-25-60, smentiteci su. Va benissimo. Bene, quindi vendemmia viene dal vino, ovviamente dal vino, no? Ma
1: certo.
0: Qual è, visto che stamani io voglio svelarvi una cosa, Normalmente sono sempre lì a chiedergli, ma Mirko, ma tu quando vieni qui che fai le ricette? Ma per favore, ma provala la sera prima e porta tutto in studio, che così magari l'assaggiamo. Oggi mi ha fatto dono di una schiacciata con l'uva, meravigliosa. E quale uva viene usata per la schiacciata toscana?
1: Allora, l'uva schiacciata per la schiacciata toscana tradizionalmente viene usata il canaiolo nero.
0: Canaiolo nero,
1: segnato. Però sì. Se uno ha la sua uva fa bene ad usarla.
0: Sì.
1: Voglio dire. Se uno c'ha il moscato, c'ha un'altra, cioè qualsiasi uva, se tu ce l'hai, anche l'uva quella che noi chiamiamo fragola o americana.
0: Sì.
1: Quella è ancora più zuccherina, secondo il mio gusto. Poi dopo, potete smentirmi, ci sta ancora meglio nella schiacciata, dà ancora più dolcezza. Perché poi ci sono anche uve che sono più dolci o meno dolci. E quella in cottura è molto più dolce ed è buonissima. Io avevo una piccola pergola di uva fragola che la mia sorella ci faceva, poi abbiamo dovuto toglierla perché si è ammalata, ma veniva una schiacciata eccezionale.
0: Si è ammalata perché non hai messo in cima al filare la rosa che, come abbiamo detto prima, poterla curare in
1: anticipo. O forse perché magari non c'avevo tempo di stargli dietro.
0: Ecco, diciamo, questo è un altro degli aspetti. L'altro degli aspetti, certo. E l'uva, per esempio i miei figli, ma un po' tutti i giovani, no? Odiano un po' il vinacciolo, no? Quello,
1: certo,
0: che sta dentro,
1: certo.
0: Io non ho problemi, la mangio poi.
1: Sì, anch'io, io mastico tutto, insomma.
0: Mastico tutto quello che trovo.
1: Il raspo, ma... no, perché insomma è un pochino fibroso, però ecco.
0: Già, dovevo dare la risposta di prima, raspo o graspo, in tutti e due modi è valido.
1: Esatto.
0: E quindi, perché alcuni acini ce l'hanno il vinacciolo e altri no?
1: Allora, a differenza di chi pensa che potrebbe essere un OGM, quindi geneticamente
0: questo,
1: modificata, non è vero, perché è la maturazione naturale del grappolo stesso che porta a non averlo. E c'ha un nome lungo, io spero di pronunciarlo bene, si dice
0: stenospermocarpia, sì, sembra uno scioglilingue.
1: Esatto, come supercalifragilistico e spiralidoso.
0: Vai, in diretta l'ha fatto senza provarlo, quindi attenzione.
1: Ecco. E niente, questa è la naturale maturazione del grappolo, che è senza, per la felicità della mia moglie, che lei odia i semi dell'uva, infatti in casa io c'ho l'uva tutta senza semi, perché sennò non si mangia. E quindi è buona, ovviamente secondo me ha meno sapore,
0: sì,
1: per come la penso io, però non gli si può togliere nulla e quindi si mangia tranquillamente, felici e contenti. Quindi questo è quello che è. Quindi diffidate da chi vi dice che è geneticamente modificata, perché non è vero.
0: Bene, sono contento di questa cosa, anche perché vogliamo non fare divulgazione, perché non siamo ovviamente una radio di quel tipo, e no, neanche io personalmente posso fare, però queste piccole pillole secondo me ci stanno. Pillole, allora, io adesso voglio farti sentire, Mirko, una canzone della quale sono molto affezionato, e anche un film del quale sono molto affezionato. Parlo di film perché stasera, vi raccomando, domani sera, scusate, alle 21:30, film alla radio, facciamo secondo me un filmone, come facciamo sempre abituati, no? Noi in questa trasmissione cerchiamo di raccontare un po' tutto del film, anche alcuni brani audio, ma anche le musiche, la sceneggiatura, i pensieri profondi o meno profondi del film. E uno dei film che ho fatto in questa rassegna era La La Land, che è secondo me molto molto carino. Quindi vi faccio ascoltare da La La Land questo motivetto, che è fantastico. Io, scusate, mi piace molto, anche perché il film l'ho amato molto, e anche se è un musical, vi ripeto e ve lo ridico, ascoltatelo sul podcast di Film alla Radio. A più tardi.

0: Il pranzo della domenica, il secondo.
1: Bene, parliamo allora adesso, come da copione del nostro menù, del secondo piatto, del menù della domenica, facendo delle salsicce stufate con cipolla al vino rosso. Qui usiamo un buonissimo Syrah, accompagnate da un purè di patate. È un piatto semplice ma molto molto molto goloso. Per 4 persone serviranno 8 salsicce di maiale di primissima qualità, mi raccomando. 3 cipolle, qui ci vuole per me la cipolla rossa, non me ne voglia nessuno, ma io amo la cipolla rossa. Poi se volete usare quella dorata, quella bianca, liberi di farlo. Un pizzichino di sale e 2 cucchiai di olio extravergine di oliva, non di più. 3 bicchieri di vino rosso Syrah, e per il purè serviranno 500 g di patate a pasta gialla, pasta bianca, quelle che preferite. Io preferisco le patate con la buccia rossa a pasta bianca, per me sono quelle che prendono meno acqua, sono le più buone per me. Un po' di latte, una noce di burro, 3 cucchiai di parmigiano reggiano, un po' di sale e un pochettino di noce moscata. Allora, per prima cosa dobbiamo mettere a cuocere le nostre salsicce. Prendiamo una nostra padella dove possa contenere sia salsicce sia cipolle e mettiamo le nostre salsicce a cuocere, ok? Coperte con un bel coperchio. Quando iniziano a sudare, non le bucate, quindi sudare, iniziano a tirar fuori il proprio liquido, il proprio grasso, mettete le cipolle, mettete i 2 cucchiai di olio extravergine di oliva, il sale, poco, perché poi le salsicce, come ben sapete, sono saporite le nostre. E quel pizzico di sale servirà a far sì che la cipolla tiri fuori la propria acqua di vegetazione e non soffrigga, ma inizi a stufarsi con la propria acqua. Ovviamente il tutto deve essere fatto a fuoco dolce e coperto, ok? Non ci serve una salsiccia croccante, una salsiccia stufata morbida insieme alle cipolle. Quando l'acqua di vegetazione delle cipolle sarà terminata, mettiamo il vino rosso e facciamo cuocere a fuoco medio-basso fino a che il vino non sarà del tutto evaporato e lascerà il proprio sughetto caramellato insieme alle cipolle, e vi lascio immaginare il contrasto di cipolla e salsiccia insieme a questo buonissimo vino rosso, ok? Per fare il purè si sa tutti come si fa, però insomma si ripete che male non fa. Si mette a bollire le patate. Io vi consiglio di mettere a bollire le patate con la buccia. Sarà un po' una noia farle, cioè poi dopo schiacciarle o sbucciarle, però è meglio, visto che non prenderanno molta acqua e resteranno belle asciutte e non acquose. Una volta cotte, come si fa a vedere quando sono cotte? Si fanno bollire per almeno 50 minuti e si bucano con una forchetta, con un coltello. Se si bucano senza opporre resistenza, le patate sono cotte. Si devono sbucciare se non abbiamo lo schiacciapatate. Se abbiamo lo schiacciapatate, basta schiacciarle in una boule, che poi la pelle resterà dentro lo schiacciapatate e si toglierà tranquillamente da dentro lo schiacciapatate. Se non avete quello, avete un passatutto, uno schiacciapatate a mano o con la forchetta, vanno pelate e poi si schiacciano bene, si rimettono anche nella pentola dove abbiamo fatto bollire le patate o in un'altra casseruola, si aggiunge il burro, si aggiunge il latte, la noce moscata e si fanno riscaldare per almeno 3-4 minuti a fuoco medio con una frusta, perché deve venire un purè cremoso, vellutato e senza grumi, ok? Se poi avete bisogno di mettere un pochino più di parmigiano lo mettete, se avete bisogno di mettere un pochettino più di latte lo mettete, ovviamente lo assaggiate, il sale deve essere immancabile e il tutto poi deve essere, come detto, cremoso, vellutato e ben saporito. Il piatto come si compone? Si mette 2 belle salsicce, sopra il sughetto di vino e cipolle e vicino il nostro purè di patate, e buon appetito a tutti con questo piatto veramente, veramente godurioso e veramente saporito.
0: Il pranzo della domenica è offerto da Mini Market Lunghini, località Campaccio di Cortona. carni scelte, spesa tradizionale e una gustosa tavola calda anche da asporto. Minimarket Lunghini, per portare in tavola ogni giorno la qualità e il sapore delle cose buone.

0: Il pranzo della domenica. Il dolce.
1: Allora, mi dovete scusare perché prima di darvi la ricetta del dolce, parlando del secondo piatto, che abbiamo detto all'inizio il titolo era salsicce con uva, cipolle e purè, l'uva dove si mette? E il bello della diretta, purtroppo mi sono dimenticato un passaggio. Praticamente fate tutto il procedimento che ho detto fino adesso, quindi mettete in padella le salsicce, le fate sudare, quando comincia a tirare fuori il proprio grassino mettete le cipolle, l'olio, il pizzichino di sale e lì mettete anche l'uva, ok? Così che si cuoce, si stufa insieme alle cipolle, toglie la propria acqua anche l'uva come insieme a cipolle, ridotta l'acqua, mettete il vino. Mi dovete scusare, ma se non sbaglio non sono io. Quindi ecco, risolto il problema. Bene, e adesso parliamo del dolce. Come dolce poi dobbiamo fare per forza l'immancabile schiacciata con l'uva, che non è altro che un pane, possiamo dire dolce, con l'uva. Per questa ricetta serviranno, io userei una farina diversa, quindi 500 g di farina divisa tra 250 g 00 e 250 g di Manitoba. Perché? Perché darà ancora più leggerezza alla nostra focaccia o schiacciata, chiamatela come volete. Potete usare o 3 g di lievito disidratato o 1 g di lievito fresco, 5 g di zucchero, 5 g di sale, 15 g di olio extravergine di oliva, 600 g di uva e 8 cucchiai di zucchero. Perché? Perché deve essere una schiacciata dolce. Ok? Non si va a mettere troppo zucchero nell'impasto, perché sennò poi non aiuta il lievito a far lievitare l'impasto, ma lo annienta e quindi non viene ben lievitato. E lo mettiamo nella nostra uva. Quindi per prima cosa prendiamo la nostra uva, la laviamo accuratamente e la mettiamo in una boule insieme al nostro zucchero. Ok? Si gira insieme al nostro zucchero e sta lì. Si prepara l'impasto, quindi in una boule, in una ciotola, mettiamo la farina, mettiamo il lievito e lo zucchero e si mescola insieme queste polveri. Si prende l'acqua, ovviamente, per fare l'impasto, quella che basta, ci vorranno intorno ai 200-250 grammi di acqua tiepida. E si inizia ad impastare. A metà dell'impasto, quando il tutto non sarà ben amalgamato, si mette il sale e si impasta, si finisce di impastare. Quando l'impasto sarà pronto e quindi la ciotola sarà pulita e tutto l'impasto sarà ben amalgamato, si mette l'olio. Se ve ne cade un pochettino più di olio, non vi preoccupate, perché tanto l'impasto, l'olio, se lo prende e asciuga per bene tutto il liquido. L'importante è che voi lo impastate tutto energicamente. Si chiude con la pellicola. Se non avete la pellicola potete mettere un panno di cotone, quello che sia pulito, e si mette in un posto dove non entri nessuno spiffero d'aria, ok? Non ci deve essere aria, se no, come in tutti gli impasti con il lievito, va giù. Qual è il miglior modo per farlo? Dentro al forno elettrico, luce accesa del forno, così darà quel piccolo calore che aiuterà ancora più l'impasto a lievitare. Si fa lievitare per almeno 2 o 3 ore. Se poi riuscite a farlo lievitare per almeno 4-5 ore, ancora meglio. Fatto ciò, si prende una teglia da forno a bordi alti, ok? Con questo dosaggio basta prendere una tortiera da 26 cm di diametro. Si fodera con la carta forno e si divide l'impasto in due, uno più grande e uno più piccolo, perché il più grande deve andare a foderare tutta la superficie interna della tortiera insieme anche ai bordi, il più piccolo poi deve fare da tappo, ok? Si fa sbordare un pochettino l'impasto fuori dal bordo della tortiera e dentro la tortiera si mette 3/4 dell'uva con lo zucchero, ok? Si va a riempire, si mette il coperchio, si richiude per bene con anche i lembi dell'impasto che erano usciti fuori dal nostro bordo e sopra si rimette l'altra uva insieme a tutto il liquido che magari avrà fatto, tutto lo zucchero, deve essere tutto lì. Si inforna, in forno potete metterlo anche ventilato tranquillamente, a 220 gradi per almeno 30-35 minuti. lo lasciate poi, ovviamente fate la prova con lo stecchino, bucate non dove è il liquido, perché è normale, dove è il liquido sembrerà sempre crudo, ok? Perché non vi tornerà mai lo stecchino pulito e asciutto. Comunque in 30-35 minuti dovrebbe essere cotta. Fatto ciò, lasciate raffreddare la torta dentro al forno almeno un'ora, un'ora e mezza, se no non si mangia, perché poi dentro è caldissima. E una volta cotta e una volta insomma raffreddata, si fanno delle fette e si può tranquillamente mangiare questo nostro dolce di fine pasto. E buon appetito a tutti.
2: Ehi, buon appetito a tutti, rieccoci insieme al pranzo della domenica. Grazie Mirko per questo pranzo della domenica veramente dedicato all'uva, no? Sì. Quindi siamo comunque arrivati più o meno alla fine, sì, sono le 10:25, quindi abbiamo giusto il tempo dei saluti. Ti volevo chiedere la prossima puntata, ma ho un po' paura di quale potrebbe essere l'argomento, se hai già pensato a qualcosa, perché il nostro caporedattore poi ci dice un po' tutto.
1: Ma la prossima puntata io la dedicherei ai funghi, Marco.
2: I funghi, sì, anche questo è un alimento molto combattuto, no? Perché cioè quelli che li amano proprio, quelli che non sopportano, esatto, lo lasciamo
1: come
2: perdere
1: me.
2: Noi due qua dentro in questa stanza cos'è che non amiamo, diciamo la verità, ecco, i nostri ascoltatori magari alcuni sì, alcuni no, però come conosco una persona che a cui piace il pesce, però non le piace quando sa troppo di pesce.
1: Ah, ecco.
2: Vedi i gusti. Cioè,
1: tocca capire che cosa vuol dire questo
2: troppo
1: di pesce.
2: Sì, esattamente. Però noi andiamo avanti. 10:26, Radio Incontri in Blu Cortona, il Incontri Famiglia, il pranzo della domenica. Anche oggi è terminato. Vi lascerò con i Police. Every little thing she does is magic, cioè ogni cosa che fa è magica, no? Come quella che fanno le nostre mogli.
1: Esatto.
2: Giusto?
1: Certo.
2: C'è
1: stato
2: un attimo di silenzio confermare, anche perché mi sa che la moglie di un certo Mirko è qua nei paraggi, quindi è bene salutarla.
1: Come abbiamo Chiara,
2: saluti anche a Chiara e saluti anche a Silvia, che è la mia di moglie, che tanto non mi ascolterà, ma quello non importa.
1: E a tutte le mogli.
2: E a tutte le mogli.
1: E mariti. Se no sembra chissà quello che diciamo.
2: Sì, esatto. Va bene, ragazzi e tutti, ci sentiamo domenica prossima alle 9 e insieme a voi, insieme a noi, per passare un'altra domenica mattina. E buon pranzo.
1: Certo, buon appetito a tutti, cucinate e state bene, divertitevi.
2: A presto.
1: Ciao.
3: Il pranzo della domenica è offerto da Mini Market Lunghini, località Campaccio di Cortona. Carni scelte, spesa tradizionale e una gustosa tavola calda anche da asporto. Mini Market Lunghini, per portare in tavola ogni giorno la qualità e il sapore delle cose buone.

La domenica ha un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino.

0: Il pranzo della domenica è offerto da Mini Market Lunghini, località Campaccio di Cortona. Carni scelte, spesa tradizionale e una gustosa tavola calda anche da asporto. Mini Market Lunghini, per portare in tavola ogni giorno la qualità e il sapore delle cose buone.
1: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana, su Radio Incontri in Blu Cortona. Con Silvia Dini il ritmo è
2: sublime. Disco Incontri in Blu della settimana.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Roma e provincia. Ascolta Radio Vaticana su 105 FM.
1: Buona domenica e bentrovati all'ascolto della Radio Vaticana. Un saluto da Michele Raviare e da Bruno Orti in regia. Saremo insieme fino alle 12:30, tra poco la Santa Messa, e poi alle 12 la recita dell'Angelus con Papa Leone, nella settimana in cui il pontefice visiterà, a partire da venerdì, la Francia, in particolare Parigi, con la visita all'UNESCO, Lourdes e Metz, per ricordare la figura di Robert Schuman tra i padri fondatori dell'Europa unita. Oggi, lo ricordiamo, è la 25esima domenica del tempo ordinario e la Chiesa ricorda Sant'Eustachio e il sacerdote Andrea Kim Tae-gon e il catechista laico Paolo Chong e gli altri 101 martiri della Chiesa coreana, ed è anche la giornata nazionale di sensibilizzazione per il sostentamento del clero promossa dalla Conferenza Episcopale Italiana. Sul piano internazionale vi aggiorniamo con quelle che sono le ultime notizie. A Kiev è stata dichiarata una situazione di pericolo a causa di droni, lo ha comunicato il portale ufficiale della capitale ucraina. Nel messaggio si invita la popolazione a recare immediatamente nei rifugi antiaerei. Ha commentato anche quello che è avvenuto, l'attacco, del presidente ucraino Zelensky. Nell'attacco su Mosca sono stati usati anche missili da crociera e balistici. Poi il presidente americano Trump ha accorciato il suo fine settimana a Camp David ed è rientrato alla Casa Bianca in anticipo. Poche ore prima l'ambasciata americana a Gerusalemme aveva diramato un'allerta ai cittadini americani in Israele in seguito agli attacchi degli Houthi in Arabia Saudita. Nella nota veniva chiesto agli americani di mantenere un livello di vigilanza più elevato e di tenere conto di possibili cancellazioni di voli, chiusure dello spazio aereo e disagi nei viaggi. E proprio negli Stati Uniti, a New York, arriverà oggi il cardinale segretario di Stato Pietro Parolin per partecipare all'81esima sessione dell'Assemblea Generale dell'ONU alle ore 17, orario di Roma. Il cardinale Parolin presiderà la Santa Messa nella chiesa di Our Lady of Pompeii, Nostra Signora di Pompei, nel quartiere di Greenwich Village, in occasione del 125esimo anniversario della storica visita negli Stati Uniti di San Giovanni Battista Scalabrini. Questi i temi del giorno, questo diciamo quello che la Chiesa ricorda oggi, e noi tra qualche minuto diamo la linea alla Santa Messa, che questa domenica sarà trasmessa dalla Basilica di Santa Anastasia a Verona con il commento liturgico di Orazio Coclite. Quindi qualche minuto, poi la Santa Messa e poi noi torneremo subito dopo in diretta per l'Angelus di Papa Leone.

0: Un cordiale saluto e buona domenica da Orazio Coclite, oggi in diretta per la trasmissione della Santa Messa da Verona. La città veneta è uno scrigno di storia, leggenda e cultura, un luogo straordinario in cui respirare la presenza del passato ammirando i capolavori dell'arte, lasciandosi ammaliare dalla bellezza dei suoi mille volti che la rendono unica. Il fluire dell'acqua e i colori dell'Adige aggiungono splendore al capoluogo di provincia e raccontano le origini antiche dell'abitato, bagnando Ponte Pietra, una struttura maestosa che affascina per la sua imponenza e grandiosità, con la sua tipica forma a schiena d'asino. È nel periodo romano che Verona venne ricostruita come un vero e proprio monumento attorno all'arena, simbolo della città. Guardando l'antico anfiteatro con la sua particolare forma ellittica, è possibile immaginare le migliaia di spettatori assiepati sugli spalti per partecipare agli spettacoli del tempo, mentre oggi è un teatro a cielo aperto. Percorrendo il centro cittadino e passeggiando per le sue piazze, si comprende che Verona è arte, divenuta paesaggio, che Verona è incanto, che seduce turisti e passanti con la singolarità del suo patrimonio, che Verona è grazia ed eleganza, che Verona è fede. Come non rimanere incantati dal complesso basilicale di San Zeno? L'edificio, uno dei capolavori del romanico in Italia, prende forma nel 1398 su una struttura avviata tra il X e XI secolo e si caratterizza per le linee architettoniche sobrie e leggere, il singolare rosone decorato, il protiro firmato dal maestro Niccolò e i raffinati bassorilievi. Ed è San Zeno ad accompagnarci al Duomo, segno tangibile della vita della comunità cristiana. Alcuni elementi esterni rivelano le origini romaniche della cattedrale, che fu innalzata su un edificio sacro più antico intitolato a Santa Maria Matricolare. La facciata racconta le modificazioni del tempo, gli interventi del XV secolo e i tratti gotici che la rendono unica. Non solo storia, non solo religiosità. Verona è anche la città dell'amore, e tra i tetti spunta un balcone famoso a memoria della tragedia shakespeariana di Romeo e Giulietta, che ancora conquista i visitatori con l'incanto del sentimento e l'empatia del dramma. Insomma, Verona ci trasporta in un'atmosfera magica, aiuta a immedesimarci nella storia di famiglie e personaggi illustri. Ci rende partecipi degli avvenimenti dei casati, descritti in pieno centro anche dagli elementi gotici del monumentale complesso funerario delle Arche Scaligere. Il viaggio nella bellezza veronese ci conduce alla vicina Basilica di Santa Anastasia, che oggi ospita la celebrazione della Santa Messa. È uno splendido esempio di gotico italiano che conserva il nome di una chiesetta preesistente dedicata alla martire. Sulla facciata spiccano il portale, le colonne marmoree e il rosone centrale. Accanto il campanile accompagna lo sguardo verso l'alto come una preghiera che sale al cielo. Al centro della liturgia di questa 25esima domenica del tempo ordinario c'è la parabola del padrone che esce a cercare lavoratori per la sua vigna in diverse ore della giornata. Quando viene la sera, distribuisce la medesima paga sia a quelli della prima ora, sia a coloro che hanno lavorato soltanto un'ora. Un gesto che lascia sconcertati e delusi, soprattutto quanti sono rimasti nei campi sin dalle prime luci dell'alba. Eh sì, i piani di Dio non sono i piani dell'uomo. Il Dio di cui ci parla Gesù è un Dio differente. Non ragiona secondo il metro del guadagno e del profitto, non si limita a fare i conti e a dare a ciascuno il suo, ma offre a tutti il meglio, estendendo a ognuno il dono della sua misericordia. È un Dio la cui prima legge è che l'uomo viva. Non è ingiusto verso i primi, è generoso verso gli ultimi.
1: Dio non paga, dona. Lasciamoci allora convertire dalla sua generosità e impariamo anche noi a donare senza misura, perché alla sera della vita ciò che resterà sarà soltanto l'amore.

presiede l'Eucaristia Monsignor Domenico Pompili, arcivescovo di Verona. Celebrano con lui il parroco Monsignor Giacomo Radivo e Monsignor Pierluigi Sguazzardo. Il servizio liturgico è prestato dai ministranti della Basilica, guidati da Don Nicola Moratello. I canti sono eseguiti dalla Cappella Musicale del Duomo di Verona, diretta dal maestro Giovanni Geraci. All'organo il maestro

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: La pace sia con voi. Oggi è domenica, il giorno del Signore, ma il 21 settembre è anche la giornata internazionale per la pace, indetta dalle Nazioni Unite sin dal 1981. Eravamo in piena guerra fredda, oggi siamo in piena guerra ibrida, ma la sostanza non cambia. Per questo dobbiamo in particolare invocare il dono della pace e chiedere perdono, perché anche la nostra generazione, come in una celebre canzone di Bob Dylan, sembra essere più occupata a far morire che a far nascere. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. Per mia grandissima colpa, e supplico la Beata, sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

0: Preghiamo. O Dio, che nell'amore verso di te e verso il prossimo hai posto il fondamento di tutta la legge, fa che, osservando i tuoi comandamenti, possiamo giungere alla vita eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Dal libro del profeta Isaia. Cercate il Signore mentre si fa trovare, invocatelo mentre è vicino. L'empio abbandoni la sua via e l'uomo iniquo i suoi pensieri. Ritorni al Signore, che avrà misericordia di lui, e al nostro Dio, che largamente perdona. Perché i miei pensieri non sono i vostri pensieri, le vostre vie non sono le mie vie, oracolo del Signore. Quanto il cielo sovrasta la terra, tanto le mie vie sovrastano le vostre vie. I miei pensieri sovrastano i vostri pensieri. Parola di Dio.

0: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Filippesi. Fratelli, Cristo sarà glorificato nel mio corpo, sia che io viva, sia che io muoia. Per me, infatti, il vivere è Cristo e il morire un guadagno. Ma se il vivere nel corpo significa lavorare con frutto, non so davvero che cosa scegliere. Sono stretto infatti fra queste due cose. Ho il desiderio di lasciare questa vita per essere con Cristo, il che sarebbe assai meglio. Ma per voi è più necessario che io rimanga nel corpo. Comportatevi dunque in modo degno del Vangelo del Cristo. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.

0: Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola. Il regno dei cieli è simile a un padrone di casa che uscì all'alba per prendere a giornata lavoratori per la sua vigna. Si accordò con loro per un denaro al giorno e li mandò nella sua vigna. Uscito poi verso le 9 del mattino, ne vide altri che stavano in piazza disoccupati e disse loro: andate anche voi nella vigna, quello che è giusto ve lo darò. Ed essi andarono. Uscì di nuovo verso mezzogiorno e verso le 3 e fece altrettanto. Uscito ancora verso le 5, ne vide altri che se ne stavano lì e disse loro: perché ve ne state qui tutto il giorno senza far niente? Gli risposero: perché nessuno ci ha presi a giornata. Ed egli disse loro: andate anche voi nella vigna. Quando fu sera, il padrone della vigna disse al suo fattore: chiama i lavoratori e dà loro la paga, incominciando dagli ultimi fino ai primi. Venuti quelli delle 5 del pomeriggio, ricevettero ciascuno un denaro. Quando arrivarono i primi, pensarono che avrebbero ricevuto di più, ma anch'essi ricevettero ciascuno un denaro. Nel ritirarlo, però, mormoravano contro il padrone dicendo: questi ultimi hanno lavorato un'ora soltanto e li hai trattati come noi che abbiamo sopportato il peso della giornata e il caldo. Ma il padrone, rispondendo a uno di loro, disse: amico, io non ti faccio torto. Non hai forse concordato con me per un denaro? Prendi il tuo e vattene. Ma io voglio dare anche a quest'ultimo quanto a te. Non posso fare delle mie cose quello che voglio? Oppure tu sei invidioso perché io sono buono? Così gli ultimi saranno i primi e i primi ultimi. Parola del Signore.
1: Gloria a te, Cristo.

così gli ultimi saranno primi e i primi ultimi. Messa così, istintivamente ci verrebbe da dare ragione alla parabola del maestro, ma subito dopo ci blocchiamo interdetti. Non è forse una clamorosa ingiustizia il fatto che il datore di lavoro paghi allo stesso modo chi ha lavorato dall'alba affrontando il caldo e allo stesso tempo chi ha lavorato soltanto alla fine della giornata per un'ora? L'obiettivo della parabola in realtà non è evidentemente un contratto sindacale. Il suo scopo piuttosto è farci misurare la distanza tra la giustizia umana e quella di Dio. Non a caso nella prima pagina che è stata proclamata il profeta Isaia sottolinea: le vostre vie non sono le mie vie. Quanto il cielo sovrasta la terra, tanto i miei pensieri sovrastano i vostri pensieri. Come sono le nostre vie? Spesso inseguono una giustizia che è solo un modo per tutelare i propri interessi e finiscono per consolidare i rapporti di forza, per cui chi ha di più resta in posizione privilegiata rispetto a chi sta peggio. Non è forse vero che quando certe imprese industriali falliscono, i responsabili vengono profumatamente liquidati, mentre tutti i poveri cristi non sanno a che santo votarsi? E in nome della legge. Gesù smaschera propriamente questo velo di ipocrisia che faceva già spazientire Marco Tullio Cicerone un secolo prima di Cristo, quando affermava summum ius summa iniuria, il massimo del diritto è il massimo dell'ingiustizia. Gesù però aggiunge dell'altro. Noi pensiamo che a ciascuno sia dovuto ciò che ha meritato, secondo giustizia appunto. Gesù non cancella questo principio, ma lo integra. Va bene dare a ciascuno ciò che ha meritato, ma è importante guardare anche al suo bisogno. Gli operai dell'ultima ora avevano lavorato meno, d'accordo, ma per tirare avanti con la famiglia anch'essi hanno bisogno della paga giornaliera. Forse che i figli di quelli che avevano lavorato un'ora sola avessero meno fame dei figli che avevano lavorato dall'alba. Resta dunque una domanda: ma è praticabile questa giustizia superiore? Non è impossibile, ma ad una condizione che emerge nitidamente nel cuore della parabola attraverso la domanda formulata dal padrone della vigna, che si rivolge a chi mormora: amico, io non ti faccio torto, non hai forse concordato con me per un denaro? Prendi il tuo e vattene, ma io voglio dare anche a quest'ultimo quanto a te. Non posso fare delle mie cose quello che voglio? Oppure sei invidioso perché io sono buono? Ecco il punto. Occorre superare l'invidia, il vizio più tenuto nascosto ma il più noto a noi umani, i cui segni esteriori sono inconfondibili: l'incapacità di provare gioia per la felicità altrui, l'incapacità di fare semplicemente un complimento, la gioia addirittura di fronte alle sventure altrui. Per guarire il nostro occhio cattivo bisogna dunque lasciarsi convincere da un altro pensiero: il bene di tutti viene prima del mio. Anzi, solo quando è garantito il bene comune, anche il mio particolare bene è consolidato.
Meno male che c'è Dio, verrebbe da dire, che proprio non ci assomiglia nel suo essere buono ed è al di là di tutte le nostre misure e perfino della nostra stessa immaginazione. Così gli ultimi saranno primi e i primi ultimi.

0: Credo in un solo Dio.
1: Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra,
0: di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, e salito al cielo siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore della vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica, apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati.
1: Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo.
0: Con un cuore solo e un'anima sola rivolgiamo la nostra preghiera al Padre, che ci ha chiamati ad essere santi e immacolati nell'amore. Diciamo insieme: guidaci, Signore, nelle tue vie.
2: Guidaci, Signore, nelle tue vie. Per la Chiesa, associata a Cristo, servo obbediente del Padre, annunci in tutto il mondo il suo regno di giustizia, di verità e di pace. Preghiamo.
0: Guidaci, Signore, nelle tue vie.
2: Per quanti svolgono un ministero nella Chiesa, vivano il loro servizio con umiltà e con gioia, seguendo l'esempio di Gesù, che si è fatto ultimo e servo di tutti. Preghiamo.
0: Guidaci, Signore, nelle tue vie.
2: Per i popoli martoriati dalla violenza e dalla guerra, si affermino uomini di governo capaci di intraprendere risolutamente le vie della riconciliazione, nel rispetto del diritto alla vita e alla libertà. Preghiamo. Per le famiglie, in particolare per quelle più tribolate, attingendo forza dalla grazia del sacramento del matrimonio, crescano nell'unità e nella pace, aperte al servizio e al dono della vita. Preghiamo.
0: Guidaci, Signore.
2: Per noi qui riuniti, la parola del Vangelo converta i nostri cuori, ci renda capaci di accogliere Cristo e di seguirlo con prontezza ed animo riconoscente. Preghiamo.
0: Guidaci, Signore. Per Cristo nostro Signore.
3: Amen.

0: Pregate, sorelle e fratelli, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Accogli con bontà, o Signore, l'offerta del tuo popolo e donaci in questo sacramento di salvezza i doni eterni nei quali crediamo e speriamo con amore di figli per Cristo nostro Signore. In alto i nostri cuori
1: sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente giusto benedirti e renderti grazie, Padre Santo, sorgente della verità e della vita, perché oggi la tua famiglia riunita nell'ascolto fa memoria del Signore risorto nell'attesa della domenica senza tramonto, quando l'umanità intera entrerà nel tuo riposo. Allora noi vedremo il tuo volto e loderemo senza fine la tua misericordia. Con questa gioiosa speranza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo ad una sola voce l'inno della tua gloria.

Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete, bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
2: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone XIV, il nostro Vescovo Domenico, i presbiteri e i diaconi.
3: Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, San Zeno, San Pietro Martire, Santa Anastasia e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
4: Amen.
0: Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire:
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. E Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
4: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
5: Scambiatevi il dono della pace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Signore, non son degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e di ossa consacrato.

commento più appropriato alla parola di Dio che abbiamo ascoltato potrebbe essere: tutto è grazia. Più che padrone della vigna, Dio è padrone della propria generosità. Chiama tutti. Per lui è sempre l'ora buona. Non bada a referenze o raccomandazioni, ma a un certo punto spunta l'invidia a rovinare tutto. Un proverbio cinese dice: il tormento dell'invidia è come un granello di sabbia in un occhio. Ci sono cristiani che credono che la religione consista in ciò che essi danno a Dio. Invece, essa consiste in ciò che il Signore fa per noi. Ci sono persone il cui esame di coscienza, più che a un inveterato di debiti verso l'Altissimo, somiglia a un elenco di quelli che Dio avrebbe nei loro riguardi. E ogni giorno presentano il conto al cielo. Proviamo a pensare se il Signore chiedesse a noi il conto secondo la sua giustizia. Per fortuna, egli si affida unicamente alla propria misericordia. Viviamo allora in serenità, godendo dell'amore che ci viene donato. San Paolo ha compreso bene l'insegnamento di Gesù. Non fa questione di ricompensa. Dice: per me vivere è Cristo. Ossia, Cristo per me è l'unica cosa che conta. Cristo per me è tutto. Come scrive Victor Hugo, la più grande felicità della vita è sapere

0: Preghiamo. Guida e sostieni, o Signore, con il tuo continuo aiuto il popolo che hai nutrito con i tuoi sacramenti, perché la redenzione operata da questi misteri trasformi tutta la nostra vita per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.

0: Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore.
1: Che ha fatto cielo e terra.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
2: Amen. La gioia del Signore sia la nostra forza, andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.
3: Al termine di questa celebrazione eucaristica, Dio ancora una volta ci domanda: ti dispiace che io sia buono? Se guardiamo con sincerità nel nostro cuore, possiamo solo rispondere: no, Signore, non mi dispiace, perché quell'operaio dell'ultima ora sono io, un po' ozioso, un po' bisognoso. No, non mi dispiace, perché spesso non ho la forza di portare il peso della giornata e del caldo. Viene a cercarmi anche quando si è fatto tardi. Una parabola persiana racconta che un giorno fu chiesto a un uomo sapiente: hai molti figli, qual è il tuo preferito? Rispose: il figlio che preferisco è il più piccolo finché non è cresciuto, è quello che è lontano finché non ritorna, è quello malato finché non guarisce, è quello in prigione finché non è libero, è quello afflitto e infelice finché non è consolato. Questo è il vero amore, questo è l'amore che Dio nutre per noi, nonostante la nostra piccolezza e le tante ingratitudini. Chiediamo al Signore di liberarci dal tarlo dell'invidia che avvelena l'anima e il cuore e di donarci un animo grande e generoso come il suo. Pensiamo solo a fare il bene e a farlo bene. Come ci ricorda Madre Teresa, non tutti possiamo fare grandi cose, ma possiamo fare piccole cose con grande amore.

Termina qui il nostro collegamento da Verona. Un caro saluto da Orazio Coclite che vi ha parlato, dal regista e responsabile del programma Gianni Epifani, dall'aiuto regista Simone Chiappetta e dalla squadra Rai di riprese Obivan 40 di Milano. Arrivederci a domenica 27 settembre per la Santa Messa che sarà celebrata da Papa Leone XIV a Lourdes in occasione del viaggio apostolico in Francia. La linea torna ora a Lorena Bianchetti per la seconda parte del programma Sua Immagine. A tutti ancora l'augurio di una felice e serena domenica.

0: Bentrovati all'ascolto e di nuovo buona domenica da Michele Raviare e da Bruno Orti in regia. Ringraziamo Orazio Cogite per il commento liturgico della Santa Messa che abbiamo appena ascoltato e diamo il benvenuto al nostro ospite che è Don Maurizio Giannella. Buona domenica.
1: Buona domenica a te Michele e a tutti i nostri radioascoltatori.
0: Che ci accompagnerà fino alle 12:30 circa commentando le parole di Papa Leone XIV all'Angelus che ci apprestiamo ad ascoltare tra una decina di minuti. E a proposito di commenti delle parole del Papa, Don Maurizio, tu hai seguito per noi, per i nostri ascoltatori, quello che è avvenuto venerdì, che è stato uno degli eventi più importanti sì. della settimana di Papa Leone, che quando ha partecipato all'assemblea diocesana della sua diocesi, sì. quella di Roma, a San Giovanni in Laterano, che è stato un po' sostanzialmente un vademecum su come
1: ha dato
0: si deve essere sacerdoti.
1: Le linee guida alla sua diocesi, perché ecco, ricordiamo a casa che Papa Leone XIV è Papa perché è Vescovo di Roma, quindi ha anche questa funzione di essere Vescovo e venerdì scorso ha aperto l'Assemblea Diocesana. L'Assemblea Diocesana Pastorale si apre in tutte le diocesi, ecco, e in modo particolare Papa Leone nella sua cattedrale, la chiesa di San Giovanni in Laterano,
0: la madre di tutte le chiese,
1: la madre di tutte le chiese di Roma e del mondo, perché lì c'è la cattedra del Vescovo di Roma e quindi di Papa Leone XIV, l'Assemblea Diocesana aperta davanti a 334 parrocchie e dicevamo anche venerdì su una superficie di 881 chilometri quadri, molto estesa la diocesi, incontrato tutti e si è svolta la liturgia della parola. Il cardinal Reina ha aperto con un discorso, poi ci sono state tre testimonianze di quelli che sono i tre settori fondamentali che il sinodo diocesano fatto lo scorso anno ha presentato a Papa Leone: la famiglia, una giovane e la Caritas. Il Papa è partito dal Vangelo di Giovanni, dal quale Vangelo ha tratto due domande: chi cerchi, perché piangi? E queste sono state le linee guida e il Papa in questa occasione ci ha ricordato e si è appellato innanzitutto alla diocesi, chiedendo ad essa di fare una verifica pastorale. Non ha dato dei compiti, ha detto non dobbiamo aggiungere nulla, ma dobbiamo arrivare al cuore della città, dobbiamo fare una verifica, cioè metterci in ascolto, ascoltare gli altri. E poi ai sacerdoti in modo particolare ha detto una cosa fondamentale: chiedo che il sacerdote di Roma sia un sacerdote che si mette in ascolto innanzitutto di Dio, perché non può dare ciò che non vive. E quindi ha chiesto una radicalità e un'unità, fraternità sacerdotale, lui tra le prefetture, perché sappiamo che sono cinque le prefetture di Roma dove ci sono i vescovi ausiliari, con i prefetti scelti tra i sacerdoti che in modo organico, in modo più intenso, ecco, lavorano in quello specifico territorio. Diciamo che ha dato le linee Papa Leone. È stato un incontro molto bello, anche successivo, le testimonianze che Papa Leone ha portato e ha messo in luce, i sacerdoti, il cardinal Reina, è stato un vero e proprio, una vera e propria scoperta di quella che Papa Leone ha chiesto alla diocesi di essere. E diciamo che in questa
0: proprio
1: linea,
0: su questo sì. punto, e ti chiedo anche da sacerdote, sì. c'è un passaggio, non l'abbiamo detto perché ci torneremo dopo. Il sì. Papa ha approvato l'avvio della causa di sì. canonizzazione sì. Di Don
1: Luigi di Liegro,
0: che è il fondatore della Caritas Romana, sì. una figura molto amata, conosciuta e che tanto ha fatto per la diocesi del Papa, insomma, come slancio, insomma.
1: Sì, perché Michele, il Papa ha dato un metodo e un volto. Ha dato un metodo, cioè, per dire come fare questa verifica attraverso il discernimento, attraverso la conversione, ascoltando i ragazzi, le famiglie in ogni prefettura, però ha dato anche un volto e lui ha detto proprio così: ha detto vi dono anche un volto. Santo e parla della fama di santità di Don Luigi di Liegro, presbitero di questa chiesa, morto il 12 ottobre del 97. Il dono che egli fa al nostro cammino non sta innanzitutto nelle opere che ha fatto. Don Luigi, prima di costruire qualunque cosa, ha voluto vedere. E infatti poi diciamo che Papa Leone, parlando di Don Luigi, ne apre anche, ne avvia anche il processo di canonizzazione e di beatificazione. Ecco, quindi lui parla di un discernimento che Don Luigi ha fatto e cita questo aneddoto: lui stava per morire e quando nel suo ultimo intervento prima di morire Don Luigi ha detto ai suoi operatori: il discernimento è questa domanda: Signore, dove sei? Che è la domanda poi fondamentale alla quale Papa Leone ha chiesto di rispondere come Chiesa diocesana.
0: Da sacerdote c'era anche un passaggio sul prete, sulle aspettative che i fedeli ripongono nel prete. Allora, le cito, siamo qui ancora in attesa di collegarci con Piazza San Pietro. Il prete non concentra in sé ogni responsabilità, riconosce i carismi, forma le coscienze e rende possibili le corresponsabilità dei laici, non per mancanza di forze, ma per fedeltà alla natura della Chiesa. Una comunità nella quale tutto dipende dal parroco è una comunità fragile e presiedere non significa fare tutto. Come hai recepito questo messaggio che è ai sacerdoti di Roma, ma è per tutti i sacerdoti?
1: Guarda Michele, da sacerdote ma anche da parroco, quando ero parroco, il rischio era proprio questo, dell'autoreferenzialità, dell'individualismo, dell'accentrare un po' tutto il lavoro su se stesso e quindi gli altri diventano solo delle componenti. Il Papa dice: liberatevi da questo individualismo, da questa autoreferenzialità, perché l'essere sacerdote non significa, ecco, governare da soli, significa distribuire i carismi, perché noi sappiamo che i carismi nella Chiesa sono fondamentali ed importanti. Allora, una Chiesa che si apre ai carismi, un sacerdote che riconosce i carismi nella propria parrocchia e li distribuisce, perché questa è la parola chiave, distribuire i carismi, aiuta anche la comunità a crescere. E il Papa dice: finiamo, ecco, anche la Chiesa, la parrocchia esce da quella che è l'autocelebrazione o l'autoconservazione. Ha parlato proprio di autoconservazione, c'è una parrocchia che si conserva così, con un parroco che è chiuso e che non si apre ai carismi.
0: E soprattutto nessuno è da solo, perché il presbiterio non è la somma dei sacerdoti, poi no. Anche salendo al livello di organizzazione che si incontrano per necessità organizzative, tu hai citato le prefetture, è una fraternità. Laudetur Jesus Christus, qui la Radio Vaticana, siamo in attesa delle parole di Papa Leone XIV e della recita mariana dell'Angelus. Salutiamo le radio collegate, Radio Luce Italia San Benedetto del Tronto, In Blu Radio, Radio Toscana, MEP Radio FM Lazio Umbria San Marino, Radio Colbe Schio e Radio Condivisione Palermo. Vediamo una Piazza San Pietro che si sta riempendo questa domenica, che è la 25ª domenica del tempo ordinario. La catechesi del Papa sarà un passo tratto dal Vangelo di oggi, il Vangelo di Matteo, sulla parabola dei lavoratori della vigna. Vediamo una giornata quasi primaverile, molto calda, il sole splende su Piazza San Pietro e già i primi pellegrini si stanno avvicinando al Palazzo Apostolico, dove fra qualche minuto Papa Leone si affaccerà. Questa settimana che sarà per Papa Leone è quella del suo viaggio apostolico in Francia. Il Papa partirà venerdì e resterà fino al 28 settembre. Ricordiamo alcune delle tappe di questo viaggio: la capitale, Parigi, con la visita all'UNESCO, poi Lourdes e Metz per ricordare la figura di Robert Schumann tra i padri fondatori dell'Europa unita, un viaggio che lo porterà nuovamente in Europa dopo il viaggio questa estate in Spagna. Si stringono le telecamere sul Palazzo Apostolico, vediamo già una tenda che si sta muovendo, sono le 11:59 e 30 secondi, quindi tutto è pronto per l'affaccio del pontefice. Ecco uno stacco sulla piazza, vediamo già alcune bandiere polacca, spagnola, peruviana, un paese molto amato da Papa Leone XIV.
1: Diciamo che Michele, sono sempre tanti i pellegrini che di domenica, oltre ai romani, che decidono di ascoltare e di ascoltare le parole di Papa Leone. Pensiamo a quanti da tutto il mondo arrivano anche per vivere questo momento.
0: E sentiamo l'applauso, ora ascoltiamo Papa Leone.
2: Cari fratelli e sorelle, buona domenica! Nella liturgia di oggi il Signore, per bocca del profeta Isaia, ci dona un grande motivo di speranza, dicendoci che i Suoi pensieri non sono i nostri pensieri e le Sue vie non sono le nostre vie. Sì, i disegni di Dio sono infinitamente più grandi e, diciamo pure, più umani rispetto a quelli che noi uomini e donne, segnati dal peccato, possiamo concepire e realizzare. Perciò, ecco l'appello quanto mai attuale del profeta: abbandonare le nostre vie distorte e ritornare al Signore, che è misericordia e perdono. Nel Vangelo, le parabole di Gesù descrivono la novità di ciò che Dio ha in serbo per noi, ma in genere manifestano anche la resistenza che siamo pronti a opporre a una giustizia più generosa e a un amore più grande. Oggi, in particolare, ascoltiamo il racconto degli operai chiamati a lavorare nella vigna, chi per una giornata intera, chi soltanto per qualche ora, chi già quasi al tramonto. Ma il centro della parabola è nel momento della retribuzione, quando il padrone mantiene la parola con i lavoratori della prima ora e li paga come d'accordo, ma vuole che vedano la sua bontà e davanti ai loro occhi tratta gli ultimi allo stesso modo. Un dettaglio, infatti, non deve sfuggirci. Il padrone indica al fattore un preciso ordine da seguire. Gli operai andranno pagati incominciando dagli ultimi fino ai primi. La reazione negativa di chi aveva lavorato tutto il giorno si sarebbe dunque potuta evitare facilmente. Invece è voluta, perché la rivelazione della bontà di Dio è per tutti, non solo per qualcuno. Dio ha vie diverse e pensieri nuovi anche per coloro che si ritengono i primi e ritengono di essersi guadagnati ciò che sono, di aver meritato i risultati che hanno raggiunto. Tutti invece guadagniamo gioia, intelligenza e futuro quando la legge dell'amore interrompe quella del calcolo. L'esperienza della misericordia allarga quella del merito. Il dono della pace sospende la rivalità e avvicina nella gratitudine. Fratelli e sorelle, è una grazia essere collaboratori di Dio. lavorare nella sua vigna, servire il suo regno di giustizia e di pace. Non c'è spazio per l'invidia e la divisione là dove irrompe la novità di Dio. Cerchiamo dunque il Signore mentre si fa trovare, invochiamolo mentre è vicino, abbandoniamo le vie distorte e i pensieri iniqui. Guardiamo alla nostra Madre Santissima, è creatura come noi, ma è senza macchia, perciò ci aiuta a sperare in Dio e ad affidarci alla sua misericordia, così che le sue vie diventino le nostre vie e i suoi pensieri diventino i nostri pensieri. Angelus Domini, nunciavit Mariae.
3: Et concepit Spiritus Sancto.
2: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
3: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
2: Ecce ancilla Domini.
3: Fiat mi secundum verbum tuum.
2: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
3: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
2: Et verbum caro factum est,
3: et habitavit in nobis.
2: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
3: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
2: Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix,
3: divinia ficiamur promissionibus Christi.
2: Oremus. Gratiam tuam, quesumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi filii tui, incarnation coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum.
3: Amen.
2: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
3: Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
2: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
3: Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
2: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
3: Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
2: Pro fidelibus defunctis, requiem aeterna dona eis Domine,
3: ex perpetua nuntia eis,
2: requiescant in pace.
3: Amen.
2: Dominus vobiscum,
3: et cum spiritu tuo,
2: sit nomen Domini benedictum,
3: ex nunc et usque in saecula.
2: Adiutorium nostrum in nomine Domini,
3: feci caelum et terram.
2: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
3: Amen.

0: Cari fratelli e sorelle, seguo con grande preoccupazione la crisi umanitaria in atto in alcune zone della Somalia, dove episodi di violenza e fenomeni climatici estremi stanno aggravando le già precarie condizioni di vita della popolazione, in particolare di donne e bambini. Auspico un generoso coinvolgimento della comunità internazionale affinché non manchi a questi nostri fratelli e sorelle l'assistenza necessaria. Ed ora rivolgo il mio saluto a tutti voi, romani e pellegrini. Do il benvenuto al Vescovo e ai fedeli della Diocesi di Terugna, in Polonia, che visitano in Italia i luoghi dei miracoli eucaristici, come pure alle famiglie provenienti dalla Diocesi di Spiš in Slovacchia. Saluto i padri gesuiti che iniziano il loro nuovo percorso di studi a Roma e il gruppo della parrocchia romana della Sacra Famiglia di Nazareth con la polisportiva Centocelle e l'oratorio San Giuseppe Magnanet. Invio la mia benedizione alla popolazione di Pescantina presso Verona, che oggi si stringe intorno al monumento agli ex internati per ricordare quanti sono stati deportati e prigionieri durante la Seconda Guerra Mondiale. Lo faccio per sottolineare che non bisogna dimenticare, ma imparare dalla storia per non ricadere negli errori del passato. Carissimi, vi ringrazio di essere venuti. Buona domenica a tutti.
1: Abbiamo ascoltato gli appelli di Papa Leone XIV dopo la preghiera dell'Angelus. In particolare il pontefice si è soffermato sulla crisi in zona, nella zona della Somalia, dove episodi di violenza e fenomeni climatici estremi stanno danneggiando la popolazione, in particolare donne e bambini, e ha auspicato anche un coinvolgimento della comunità internazionale nell'aiutare questa parte dell'Africa. Poi saluti e anche un ricordo a Pescantina in Italia, dove la diocesi oggi incontrerà, pregherà sul monumento degli ex internati della Seconda Guerra Mondiale. Non bisogna dimenticare dagli errori della storia, ha ricordato il pontefice dopo la catechesi, una catechesi improntata sul Vangelo di Matteo. La legge dell'amore interrompe quella del calcolo, ha detto il Papa commentando la parabola degli operai della vigna.

0: Don Maurizio, allora,
1: eccoci.
0: Cominciamo da quello che potrebbe essere il titolo della catechesi: la legge dell'amore interrompe la legge del calcolo, quella del calcolo. Che cosa significa?
1: Papa Leone prende spunto dalla parabola che Gesù usa nel Vangelo di oggi attraverso l'Evangelista Matteo. Innanzitutto spieghiamo che cos'è una parabola per chi è a casa. La parabola è un modo di raccontare un insegnamento che Gesù usa attraverso dei segni, attraverso dei gesti, attraverso delle situazioni pratiche di ogni giorno, proprio perché il popolo potesse comprendere al meglio quello che lui voleva dire. Una parabola ha un significato, nasconde un significato. In modo particolare questa domenica il Signore usa i vignaioli, usa gli operai della vigna e usa il padrone, no? Il padrone che chiama a sé gli operai in ore diverse della giornata, quelli della prima ora, quelli della seconda a mezzogiorno e quelli della terza alle 5 di pomeriggio. E nel momento in cui gli dovrà donare il salario, cioè la ricompensa, la retribuzione, ecco che il Signore tratta tutti gli operai allo stesso modo. Nella logica umana, nel calcolo di cui Papa Francesco ci ha detto, noi la retribuzione la vorremmo per il lavoro svolto, le ore, e allora usiamo la logica umana e diciamo: ma io ho lavorato di più, ho fatto più ore, ma come? Tu non mi dai? Dai, mi dai quanto chi ha lavorato un'ora? Allora, il Signore stravolge usando questa parabola e dicendo che nella logica di Dio, che è una logica di misericordia, di accoglienza, non esiste il calcolo umano, ma esiste l'amore che non calcola in base al tempo, ma in base alla tua disponibilità, alla tua accoglienza e al cuore che ci hai messo. Quindi il Signore stravolge questa logica umana. Il Papa usa in maniera molto fine, così come la sua sapienza d'agostiniano, quando la legge dell'amore interrompe quella del calcolo. Perché? Perché noi ci mettiamo gioia, fratellanza, amore, e questo non può essere calcolato, questo è un dono.
0: E ha detto Papa Leone: Dio ha vie diverse e pensieri nuovi anche per coloro che si ritengono i primi e ritengono di essersi guadagnati ciò che sono e di aver meritato i risultati che hanno raggiunto. Un invito anche all'umiltà.
1: L'umiltà, perché a volte noi diventiamo presuntuosi. Quando pensiamo di essere nella fede giusta, o di essere più bravi degli altri, o meritevoli perché io questa mattina sono arrivato per primo e quindi sono più bravo degli altri perché sono diligente, ecco che scatta la presunzione, l'efficientismo, il carrierismo, l'esibizionismo, che sappiamo essere un po' quei criteri che noi usiamo umanamente per sentirci migliori e superiori agli altri. Allora, ecco che è una logica che Papa Leone oggi ne parla ai cristiani, però penso che se poi volessimo spostare in un ambito anche geopolitico o sociale nel quale ci troviamo, un po' questa presunzione per alcuni c'è, perché calcolare tutte le cose, stare lì a calcolare anche quello che facciamo per avere un interesse, ecco, questo viene stravolto dal Vangelo di oggi, la bontà di Dio, perché Dio è buono. E dice Papa Leone, penso che questo sia molto bello, la reazione negativa avviene perché questa retribuzione Dio, il padrone, la fa partendo dagli ultimi operai, perché se fosse partito dai primi, ecco, i primi non si sarebbero accorti di questa cosa. Invece lui lo fa perché? Perché Dio è aperto e accogliente nei confronti di tutti, e Dio vuole che la nostra logica sia una logica sempre più della gratuità, dell'accoglienza, e che i criteri, quelli umani, a volte ci portano anche a sbagliare.
0: E poi quando arriva la novità di Dio non c'è più spazio per l'invidia e la divisione, quindi corollario proprio di quello che stiamo dicendo.
1: Sì, diciamo che Dio si prende quello spazio necessario nella nostra vita e anche nella vita delle persone, ecco perché poi, ecco, Dio è misericordioso e converte. La conversione non è altro che un cambiamento della mia mentalità, del mio modo di pensare, del mio modo di vedere anche le cose umane, perché la conversione non avviene sulle cose spirituali, la conversione inizia e comincia dalle cose umane, dalle cose che viviamo proprio nella nostra vita, anche lavorativa, perché quante volte anche penso ci troviamo in un posto di lavoro, una situazione lavorativa, e noi pensiamo che avendo dato di più meritiamo di più. Invece questa logica, se volessimo Michele sintetizzare un po' questo contenuto, potremmo dire che non è importante quanto, ma come. Cioè, la quantità delle cose fatte non dà il risultato del come lo abbiamo fatto, perché possiamo fare anche poche cose ma fatte bene. A volte possiamo fare una quantità di cose e anche fatte male, perché sono troppe.
0: Tu prima avevi parlato delle parole del Papa applicabili al contesto internazionale.
1: Sì.
0: Ed è un po' quello che ha detto il Pontefice dopo la catechesi, quando ha chiesto a proposito della Somalia un generoso coinvolgimento della comunità internazionale affinché non manchi a questi nostri fratelli e sorelle, lo ribadisce, l'assistenza necessaria, perché la Somalia, in questo momento ci sono episodi di violenza e fenomeni climatici estremi che stanno aggravando le già precarie condizioni di vita della popolazione. Secondo gli ultimi dati sono 9 milioni le persone che si trovano in difficoltà in Somalia. Ci ritorneremo anche per darvi un po' di contesto, però quello che mi premeva sottolineare è come l'impegno che viene chiesto ai fedeli, viene chiesto agli stati, viene chiesto alla comunità
1: internazionale. Certamente, perché se nel Vangelo abbiamo parlato di retribuzione, qui dobbiamo parlare di distribuzione delle ricchezze, e su questo Papa Leone sempre, in tantissimi altri discorsi, anche nei suoi discorsi nei viaggi o nei suoi discorsi negli incontri che tante volte fa nella Sala Clementina con piccoli gruppi, richiama sempre questa ridistribuzione delle ricchezze. La Somalia, che poi a volte è come se noi poi dovessimo aspettare il Papa che accende questi fari per ricordarci che ci sono delle situazioni. Allora il Papa che cosa fa anche nell'Angelus? Accende dei fari, acceso un faro su un problema che è a conoscenza di tutti, quindi richiama la comunità internazionale che ha questo compito di ridistribuire e dare lì dove c'è una difficoltà, ecco, un proprio aiuto. Quindi questo fa parte proprio della Chiesa e dell'appello di Papa Leone in questa domenica.
0: Per dare un esempio, una delle ultime notizie che arrivano dalla Somalia è quella che riguarda un comunicato che è stato emesso da Medici Senza Frontiere, che parla di un allarme malnutrizione nella regione del Mudug, in cui il numero dei bambini bisognosi di cura è aumentato del 60% rispetto all'anno scorso. Tra gennaio e luglio sono stati ricoverati 1389 bambini con malnutrizione acuta e complicanze mediche, di cui 809 con malnutrizione grave. Questo è solo un focus, ricordiamo anche dove si trova la Somalia, quindi sullo stretto di Bab el-Mandeb, che è quell'area che in queste ultime settimane è l'area dove si sta allargando il conflitto in Medio Oriente, con l'intervento degli Houthi alleati dell'Iran sull'altra parte della penisola arabica, e dalla parte africana chiaramente c'è la Somalia, con uno storico problema di pirateria in quelle acque. C'è la situazione del Somaliland, che sono le zone a nord, appunto, che hanno sostanzialmente dichiarato l'indipendenza e sono state finora riconosciute solo Israele. Come avevi detto tu, sono dei fari, delle luci che il Papa accende, come ha sempre fatto, su parti in teoria marginali, ma marginali solamente per un certo tipo di comunicazione, non marginali chiaramente.
1: Sì, ma anche perché, vedi Michele, noi potremmo dire, associandolo alla parabola, che loro sono gli ultimi, sono quelli dell'ultima ora, e noi che siamo in un mondo opulento, in un mondo di ricchezza, e siamo gli operai della prima ora, non ci rendiamo conto che anche i nostri fratelli che sono arrivati alla fine, che sono gli ultimi, hanno bisogno di quello che ho io. Quindi, nella logica di Dio e in quello che il Papa Leone ha ribadito oggi nella sua riflessione, la distribuzione, anche partendo dagli ultimi, cioè da chi ha più bisogno di me, perché magari anche se è arrivato alla fine, anche se sono gli ultimi, anche loro hanno diritto a stare nello stesso benessere o nella stessa dignità, perché poi parliamo anche di dignità della persona, che poi sarebbe un altro concetto da dover approfondire, devono averla nello stesso modo perché sono persone.
0: E la luce poi può arrivare da momenti, per esempio anche locali, ed è l'ultimo appello che ha fatto il Papa, sì, che ha salutato la popolazione di Pescantina presso, sì, Verona, che oggi si stringe, sono le parole del Pontefice, intorno al monumento agli ex internati per ricordare quanti sono stati deportati e prigionieri durante la Seconda Guerra Mondiale. Quello che, perché ricorda questo, lo spiega proprio il Papa, per sottolineare che non bisogna dimenticare, ma imparare dalla storia per non ricadere negli errori del passato. E come possiamo commentare questo, passaggio fondamentale?
1: Vorrei commentarla portando una testimonianza che abbiamo ascoltato proprio noi come media, mi permetto di dirlo, di una suora dall'Ucraina. Abbiamo avuto proprio l'altro giorno una testimonianza diretta di una suora dell'Ucraina che ha ribadito e ci ha raccontato, lei che vive in prima linea in Ucraina in questo momento, basti pensare a quello che sta vivendo, un vero e proprio massacro psicologico, umano, ancora in atto. E io mi sono chiesto e mi chiedo, quante popolazioni ancora vivono una dimensione di dittatura e una dimensione anche tante volte di poca dignità delle persone? Ci sono ancora queste situazioni di deportazione, perché c'è una deportazione proprio della dignità della persona umana. Penso alle guerre, no? Non ci arriva sempre tutto. Poi ascoltiamo i racconti che ci arrivano da chi è lì e ci rendiamo conto che forse dimenticare, non bisogna dimenticare, perché forse ancora la storia ci sta parlando di una guerra, di guerre in atto e di deportazioni ogni giorno.
0: Prima di salutarci, Don Maurizio, noi vi segnaliamo una iniziativa che diciamo comincerà tra qualche minuto, che è quella di Sound of Loss. Spieghiamo. In occasione della giornata internazionale della pace delle Nazioni Unite di domani, l'atrio della Basilica di San Pietro ospiterà questa iniziativa, che è un'installazione sonora che è ideata dal regista tedesco Philipp Gröning, che intende richiamare l'attenzione sulle vite umane perdute nelle guerre attraverso una serie di suoni irregolari come ticchetti e colpi. L'iniziativa è sostenuta dal Dicastero per la Cultura e l'Educazione e dal Dicastero per la comunicazione e dalla fabbrica di San Pietro. Si tratta di 1096 suoni registrati individualmente che saranno trasmessi nell'arco di 49 ore ogni 2,62 minuti. Don Maurizio, cosa sono questi numeri? Allora, si stima che al mondo muoia per la guerra una persona ogni 2,62 minuti, ed è per questo che questi suoni, che ora vi racconteremo come sono stati realizzati, suonano a questo intervallo per 49 ore, per coprire tutti i fusi orari della giornata internazionale della pace, quindi da Kiribati, dove tra pochi minuti sostanzialmente inizierà la giornata, e concludendosi sull'isola di Baker. Nell'arco di 3 mesi il progetto ha registrato oltre 24.000 campioni di rumori, di click, colpi, urti, e i suoni sono provenienti da 50 categorie diverse, tra cui interruttori della luce, vecchi telegrafi, orologi, serrature, scatole di cartone e matite sui tavoli. Queste registrazioni sono state poi assemblate in un totale di 49 ore, l'abbiamo detto. I click sono irregolari, a volte sono raggruppati, altre volte lasciano spazio al silenzio, anche il loro volume varia, con alcuni suoni più deboli e altri molto più forti. Secondo l'idea del progetto, queste variazioni intendono riflettere la disuguale attenzione spesso riservata alle vittime di guerra in base a fattori culturali, religiosi o razziali, che è un po' quello che noi ci siamo detto commentando, Don Maurizio.
1: Infatti. tutto ciò che, tutte le iniziative che portano alla riflessione costruiscono sempre l'umanità, quindi benvengano. Sono d'accordo anche io, molto bello.
0: E allora, grazie a Don Maurizio.
1: Grazie a voi, buona domenica.
0: Buona domenica a tutti gli ascoltatori. Ora rimaniamo in ascolto della Radio Vaticana con l'informazione che tornerà alle ore.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.
2: Notiziari di informazione, dal lunedì al sabato, dalle 7 alle 18, su Radio Incontri in Blu Cortona.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Almanacco del Giorno Pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.
3: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana su Radio Incontri.

0: Stai ascoltando Radio Incontri. Un successo di ieri, un successo di oggi.
1: Greetings, loved ones. Let's take a journey.

0: è un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5x1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

0: dilettantistico fino alla terza categoria. La domenica pomeriggio solo su Radio Incontri in Blu. Obiettivo Sport, radio cronache in diretta, risultati, classifiche. Ci trovate in DAB alla lettera I e in FM sugli 88.400, 92.800 MHz. Ascoltaci anche in streaming con la nostra app.
1: Mobi Auto. Auto di tutte le marche nuove ed usate. Noleggio auto e furgoni 9 posti. Telefono 0575 680128. Via Retina 197/C. Castiglion Fiorentino. Davanti Gino Arredamenti. Via Retina 244. Castiglion Fiorentino. Arredamenti per interni, cucine, camere, soggiorni, reti e materassi. Davanti Gino Arredamenti.
2: Signore e signori, una porchetta come si deve la trovate solo alla salumeria di Monte San Savino. Qui si fa tutto a mano, con legna vera, erbe buone e maestria toscana.
3: 60 anni dopo, tutto è come era allora. Cottura a legna, ricette tramandate, erbe del posto, salumi fatti con rispetto, tempo e passione.
4: Salumeria di Monte San Savino. Dal 1968, salumi toscani di nome e di gusto.
0: Autofficina Fratelli Milighetti, autoriparazioni, autorizzata Fiat Lancia. Da Autofficina Milighetti, gomme di tutte le marche per autoveicoli, motoveicoli, mezzi agricoli. Revisione per autovetture e motocicli. Autofficina Milighetti, ci trovate in via Tevere 67 a Castiglion Fiorentino, 0575 680442.
5: Obiettivo Sport, tutto il calcio dilettantistico fino alla terza categoria. La domenica pomeriggio su Radio Incontri in Blu, in DAB su Radio Digitale Toscana, in streaming su radioincontri.org e in diretta su Facebook.
6: Buona domenica, buon 20 di settembre, con temperature 28 gradi. Come dite, sì, tra poco il traffico si intensificherà perché oggi iniziano anche i campionati di prima, di seconda, di terza categoria, poi c'è l'Arezzo che gioca in casa, insomma di notizie ne avremo. Buon pomeriggio, soprattutto buon ascolto, io sono Giorgio Fanelli, sono già tutti disponibili, quelli che naturalmente dovranno collaborare con noi, meno che uno che all'ultimo istante ha avuto un problema e si tratta di una partita anche tra l'altro importante, quella che si gioca sul campo di Acquaviva, cioè San Savino Monte Spertoli, ma abbiamo comunque naturalmente il risultato minuto per minuto, per cui non abbiate problemi ad ascoltarci perché vi forniremo il risultato in tempo reale come quello di Arezzo, grazie appunto al nostro giornale elettronico che sta collaborando con noi, Arezzo 24, con il direttore Guido Albucci. Tra l'altro c'è già un collegamento con lo stadio di Arezzo che vado subito a farvi da ascoltare, prima naturalmente di collegarci con quelli che sono i campi di eccellenza. Come sapete c'è sempre questo orario sfalsato, no? Alcuni iniziano alle 15, altri alle 15.30, questo ci permette un po' di dirigere il traffico, ma poi in fine di trasmissione ci crea qualche problemino di intasamento per quelli che sono tutti i nostri collegamenti, perché oggi, ripeto, iniziano anche i campionati di prima e di seconda e addirittura di terza categoria. Pensate che c'è un girone composto da 18 squadre. Bene, non mi dilungo, di nuovo a tutti quanti voi buon ascolto, soprattutto rimanete con Radio Incontri, la radio del calcio dilettantistico, ovunque voi siate, ovunque in qualche modo ci ascoltate attraverso l'FM, il DAB, il sito. Saluto i villeggianti di Marina di Grosseto che stanno ancora mangiando il pesce e saluto anche il farmacista del Pratolino. Saluti farmacista, buon lavoro anche a lei che ieri è stato qui nel nostro paese naturalmente per un matrimonio e che non ce l'ha fatto neanche sapere, e potevamo anche salutarlo, andare tutti insieme a salutarlo. Mi riferisco a Lorenzo Badima, aveva fretta, era così preso naturalmente dall'avvenimento che non ci ha pensato. Allora, collegamento subito con lo stadio di Arezzo, lì arriva la Sud Tirolo, una partita naturalmente molto difficile e soprattutto, come dire, una partita che richiede attenzione perché questa è seconda in classifica e quindi c'è poco da scherzare. Allora, il collegamento subito con Guido Albucci, a lui la parola. Guido, a te. E quindi c'è poco da scherzare.
7: Buon pomeriggio, apriamo la nostra serie di aggiornamenti su Arezzo Sud Tirol, gara valevole per la quinta giornata del campionato in Serie BKT 2026-2027, con un dato numerico particolarmente significativo e che evidenzia l'entusiasmo della tifoseria amaranto nei confronti dell'Arezzo dopo il ritorno in Serie B. Quasi 8.000 gli spettatori sugli spalti del città di Arezzo questo pomeriggio per assistere alla gara Arezzo Sud Tirol, complice il fatto che dal Tirolo non c'è nessuno spettatore, e allora si è deciso di aprire anche la curva nord a disposizione dei tifosi amaranto. Subito le formazioni, le scelte di Bucchi con Nunziante, Coppolaro, Gilli, Iannes a rientro dalla squalifica, Righetti, Sala, Ionita, Viviani, Olivieri, Pattarello e Cianci. Il Sud Tirol con Pizzari, Molina, Stivanello, Giorgini, Stabile, Rispoli, Tronchin, Lopez, Angelè, Bjarkason e Okoro. Queste le due formazioni. Dopo 6 punti in 4 partite, un avvio che ha stupito e più per la prima volta di stagione, i bookmakers danno l'Arezzo leggermente favorito. La vittoria amaranto si aggira sui 2,20, un successo altoatesino dato sui 3,25, pareggio intorno ai 3, morale alto, 6 punti in tasca, un derby appena vinto, quello contro l'Empoli. L'Arezzo di Cristian Bucchi vuole continuare a macinare punti contro un Sud Tirol che però non è mai riuscito a battere. In settimana è stato utile l'allenamento congiunto con la Primavera, dove il tecnico ha provato sia il 4-3-3 che il 4-4-2, alla fine ha optato per il modulo 4-3-3 con cui scenderà in campo questo pomeriggio. Possanzini dall'altra parte si affida a Pizzari tre pali, una linea di difesa con Molina che può fare sia il terzino sia l'esterno a tutta fascia. Il tecnico degli altoatesini ha parlato molto bene in conferenza stampa di Cristian Bucchi, lo stesso ha fatto l'allenatore amaranto, i due sono amici ma non dalle 15, quando si sfideranno in una gara molto importante per la classifica dell'Arezzo, che vuole continuare a capire che ruolo potrà recitare in questo campionato. Più tardi per altri aggiornamenti su Arezzo su Tirol, linea allo studio.
6: Bene, grazie Guido, grazie naturalmente dallo stadio di Arezzo. Guido Albucci ci ha ragguagliato e ci ha fatto sapere le formazioni in campo per Arezzo Sud Tirol. Mancano pochi minuti, sono le 14.58, questa è Radio Incontri, la radio in blu e del calcio dilettantistico. Io sono Giorgio Fanelli, a nome mio e di tutto il gruppo di divertimento, buon ascolto a tutti quanti voi. Bellissima giornata di sole, 28 gradi, anche troppi forse per giocare a pallone, ma comunque naturalmente staremo a vedere, perché nelle prossime settimane il tempo cambierà e probabilmente arriverà anche l'autunno un po' precoce. Allora, siamo già in grado di collegarci con lo stadio, se non vado errato, Bertoni, lo stadio di Siena dell'Acqua Calda, dove Sport Club Asta e Castiglionese si affronteranno per la seconda giornata del campionato di Eccellenza Girone B. Subito la linea a Claudio Burroni.
8: Buon pomeriggio dello stadio dell'Acqua Calda con questa partita Sport Asta Castiglionese. C'è molta curiosità tra i tifosi viola per vedere l'opera del nuovo tesserato Martinelli Francesco nel ruolo probabilmente di difensore centrale. Ricordiamo che questo elemento ha esperienze in B e addirittura in C. Vi leggo le formazioni che scendono in campo agli ordini del signor Venuti Niccolò del Valdarno, coadiuvato da Mucci di Pistoia e Magnelli del Valdarno. Castiglionese, Balli, Viciani, Menci, Lucatti, Mercuri, Bencini, Tenti, Marco, Marchini, Petricci, Zuba, Martinelli. Con numero 12, Tenti, Matteo, poi c'è Verdini, Gasparri, Gori, Olivieri, Banelli, Capusciutti, Paresi, Alessandri. L'Astas 1965 al contrario si schiera con Cefariello, Curcio, De Vitis, Borgheresi, Gombi, Agbe, Calamai, Cavallini, Nex, Mignani, Verdelli, Bandini. In panchina vi sono Soldati, Falman, Lapatovic, Cavasciocchi, Menga, Corsi, Galardi, Sidibe Bolognese, mister della squadra senese Argilla, mister della squadra aretina Morelli Alessio. A più tardi, a voi la linea.
6: Bene, grazie Claudio. Allora, nel caso aveste acceso solo in questo momento la radio, naturalmente risaluto il nostro farmacista del Pratolino e quindi buon ascolto anche a te con le dirette di Radio Incontri. Adesso sul campo del Barberino per Barberino, Tavernelli, Colligiana, Enrico Badia. A te Enrico.
9: Buon pomeriggio da Enrico Badì, che vi parla dallo stadio Crosali di Barberino Capannelli per il debutto casalingo in eccellenza della squadra del Barberino, Barberino Tavarnelle. Ripeto, sono due i paesi fusi in un unico comune, Barberino in eccellenza, Tavarnelle e San Donato, altra società, gioca in Serie D a 2 chilometri e poco più dallo stadio in cui ci troviamo adesso. Si affrontano qui sul terreno del Fasali il Barberino Tavarnelle appunto e la Colligiano. Barberino Tavarnelle viene da una sconfitta esterna subita a San Giovanni Valdarno lo scorso anno, la Colligiana viene invece da una vittoria casalinga contro una delle squadre più titolate del girone, appunto la Sansovino. Le formazioni che scendranno in campo sono le seguenti: il Barberino Tavarnelle si schiera con Cianti, Petracchi, Folconi, Pazzagli, Bianchini, Ticci, Cirillo, Calotti, Bellosi, Sarti e Caplai. In panchina il secondo portiere Pupilli, Serravalle, Mori, Mantelli, Corti, Seghi, Ferraro, Conti e Corsini. L'allenatore è Stefano Lacchi. Risponde la Colligiana con Chiarugi in porta, Foderi e Tognetti, Tommasi, Bianchi, Citali, Donati, Pierucci, Borri, Masini, Bartolini. In panchina Bacciottini, Puppato, Merlo, Conticelli, Capezzuoli, Cosentino, Falugiani, Coviello e Baccani. Allenatore Gabriele Bencivelli. Arbitra il signor Lorenzo Norci di Arezzo, coadiuvato da Giacomo Norgiolini di Arezzo e Antonio Moro di Pisa. Per il momento è tutto, a linea allo studio per risentirci durante...
6: Bene, grazie scusami Enrico, ti abbiamo tagliato per un attimo, ci risentiamo certo appena avrai notizie. Allora, sono le 15.02, la seconda giornata del campionato di eccellenza Girone B, Audax Rufina, Antella, Baldaccio Bruni, Sestese, si gioca sul campo di Sansepolcro, al Buitoni esattamente, Barberino Tavarnelle, Colligiana, Figline, Signa, Lastrigiana, Valentino Mazzola, Poggi Bonzi, San Giovannese, Sansovino, Montespertoli, Sport Club Asta Castiglionese. Lo ripeto, per un problema tecnico abbiamo oggi difficoltà a trasmettere la partita che si gioca sul campo di Acquaviva, quella fra Sansovino e Montespertoli. Non disdegnate perché avremo il risultato minuto per minuto, secondo per secondo. Allora, prossimo collegamento, andiamo alla Lastrasigna dove Lastrigiana e Valentino Mazzola saranno scesi in campo. Noi abbiamo il primo collegamento da Marco Del Grande per sentire le informazioni in campo. A te Marco.
10: Un saluto agli amici radioascoltatori dal vostro Marco Del Grande, un saluto dallo stadio comunale di Lastrasigna per questa sfida tra i biancorossi, padroni di casa, ed il Valentino Mazzola, una sfida che negli anni precedenti si era sempre giocata al campo sintetico della Guardiana, proprio al centro del paese in provincia di Firenze, mentre quest'oggi appunto in via del tutto eccezionale si giocherà sull'erba verde di questo immenso stadio bellissimo di Lastrasigna per i lavori che il campo La Guardiana sta subendo per ristrutturare un po' il tutto. Qua la giornata è bellissima, fine settembre, colpo di coda dell'estate, sole, qualche nuvoletta all'orizzonte, ma tutto lascia presagire che la giornata sarà giocata sotto il caldo e sotto un sole settembrino piuttosto piacevole. Noi in tribuna siamo all'ombra, ma non per questo non riusciamo a leggervi le formazioni delle squadre, partendo dagli ospiti, ovvero il Valentino Mazzola, che quest'oggi è priva di Bonito dopo l'infortunio rimediato alla testa, per lui 7 punti di sutura dopo lo scontro con il compagno di squadra Mariani nel corso del primo tempo della sfida persa la scorsa settimana contro la Sa Taverna. In porta prenderà il suo posto Emanuele Conti, designato portiere titolare ovviamente all'inizio del momento della costruzione della squadra, ma bloccata da qualche acciacco che sembra ormai del tutto superato. Il dunque secondo portiere sarà ancora una volta Tommaso Ciupi, che domenica scorsa ha esordito suo malgrado nella partita persa appunto dal Mazzola contro l'Asta, e davanti al portiere Conti giocheranno il duo difensivo Mariani-Campatelli. Dunque partirà dalla panchina Finetti, che l'anno scorso con Mariani aveva composto una coppia di centrali di tutto rispetto, ma visto, e ve lo diremo tra poco, chi giocherà in attacco nella Lastrigiana, mister Pezzatini ha optato per due giocatori di assoluto livello e di altezza, anche stazza importante. Sugli esterni difensivi giocheranno Dei a sinistra e Gianneschi a destra. Come sempre a centrocampo agirà non il capitano Camilli, che quest'oggi partirà anche lui dalla panchina. Ci saranno ovviamente il 2007 vitale, ormai punto inamovibile del centrocampo di Pezzatini, a sostegno di Zanai e Buamed. In attacco Mugelli, non ci sarà Rosselli, anche lui partirà dalla panchina. Ci sarà però Giacomo Cioni, due giocatori di stazza, anche loro in attacco, per provare a smuovere la difesa centrale della Lastrigiana. Sugli esterni agiranno come sempre Calamassi e già citato Buamed, e per una partita che si preannuncia scoppiettante in tutte le sue fasi del gioco. La Lastrigiana padrona di casa risponde con il numero 1 Marziano, ormai una certezza di questa squadra, con il numero 2 Becagli, il numero 3 Pierattini, il numero 4 Innocenti, con il numero 5 De Pascalis, e poi il numero 6 Casarin, 7 Spasaro, 8 Alfarano, numero 9, vi abbiamo detto prima, giocherà Frezza, l'ex Grassina, anche lui è altissimo, fisico imponente, che dovrà vedersela con i due centrali del Mazzola, numero 10 Mussaid, e con il numero 11 chiude Pezzano. Partiranno ovviamente dalla panchina tutti gli altri, sarà una sfida, vi dicevamo, avvincente. Pensate, negli 8 precedenti tra le due squadre, bilancio totalmente in equilibrio, con 3 vittorie per parte e 2 pareggi. Con questa presentazione, anche forse un po' troppo lunga, io vi restituisco la linea. Ci sentiamo tra poco per tutti gli aggiornamenti sulla Lastrigiana Valentino Mazzola.
6: Nessun problema, tranquillo. Adesso lo stadio dovrebbe essere il Lotti, che evoca antiche battaglie sportive, naturalmente in serie superiori, quella dell'eccellenza, e ospite è la Sangiovannese, in Poggi Bonsi Sangiovannese, Baciardi Massimo.
11: Mi senti, Giorgio?
6: Perfettamente.
11: Benissimo, buon pomeriggio da parte mia, buon pomeriggio da Poggi Bonsi. La gara avrà inizio tra qualche istante, siamo in ritardo rispetto alle 15 canoniche. Eccolo qua il fischio iniziale del direttore di gara, che quindi ha dato il via a questa partita tra Poggi Bonsi e Sangiovannese, che torna qui in terra valdessana a distanza di poco meno di 2 anni. Era il 24 novembre del 2024 quando la Sangiovannese, dopo essere passata in svantaggio per una rete di Vitiello, attuale attaccante del Terranuova Traiana, ribaltò la situazione con le reti di Santeramo e Rotondo, conquistando un prezioso successo che ai tempi pareva oro colato. Poi purtroppo la stagione si concluse con la retrocessione degli azzurri in eccellenza, campionato d'eccellenza che vede per la prima volta dopo tantissimi anni ai nastri di partenza anche il Poggi Bonsi, che dopo un'estate un po' travagliata dal punto di vista societario hanno rimesso le cose un po' a posto, sono naturalmente ripartiti nel massimo torneo regionale come proprio la Sangiovannese, che rispetto però agli altri anni mira a conquistare un posto di assoluto privilegio in questa categoria. La gara, come già detto, è cominciata da poco meno di un minuto, 0-0 qui a Poggi Bonsi tra i locali di Marco Guidi al cospetto degli azzurri di Lamberto Magrini. Ci risentiamo tra qualche istante. Poggi Bonsi Sangiovannese, qui dal stadio Stefano Lotti.
6: Bene, grazie Massimo, a più tardi quindi, fra qualche istante, o meglio fra qualche minuto. Sono le 15:08, nessun risultato è cambiato in eccellenza Girone B per la seconda giornata. Adesso dovremmo andare sul campo, naturalmente, dove si sta giocando Sport Club Asta Castiglionese, e chiedo a Claudio Burroni, sei in onda, Claudio?
12: Sì, settimo del primo tempo, 0-0 qui nel campo sintetico dell'Acqua Calda fra la Castiglionese e l'Asta. Una partita che ha il suo fascino in quanto l'Asta ha 3 punti, vinto il derby domenica col Valentino Mazzola, mentre la Castiglionese è un punto solo, frutto del pareggio casalingo di Poggi Bonsi. Sta manovrando il nuovo arrivato Martinelli per Gasparri per Zupa preferisce passare indietro a Viciani. Vediamo che Martinelli riceve ancora la palla. Menci viene in avanti, si avvicina al centro del centrocampo, favorisce Mercuri non se la sente di andare in avanti, va ancora per Menci. I due dialogano spesso. Ecco, questa è la seconda volta che si passano la palla. Ora finalmente ebbe Petricci.
6: Claudio, sono curioso, ma il nuovo Martinelli è stato schierato in campo?
12: Come no, te l'ho detto prima, il nuovo Martinelli è stato schierato.
6: Non stavo seguendo, appunto, sì. Stavo facendo altre cose, per cui adesso mi ha preso la curiosità che ho voluto interrompere. Sì. Un paio di minuti e poi la linea allo studio.
12: Ecco, tiro, peccato, c'è stato un bel tiro di Gasparri alto sulla destra per la Castiglionese, palla fuori, si riprenderà ancora un fallo di fondo a favore dell'Asta. che, come ho detto in corso di apertura, annovera fra le sue fila l'ex Cavallini, e se vogliamo dire firlo fino in fondo c'è Verdelli, che l'anno scorso, prima di andare al Figlieni, ha fatto una trentina di giorni di preparazione con gli uomini della Cazzinese, poi è andata come è andata, andò a finire a Figlieni perché evidentemente non c'era bisogno di lui. Rimane sempre in eccellenza il numero 24 aretino di nascita, Verdelli. C'è un fallo fischiato, e mi sembra anche giustamente, dall'arbitro, il signor Venuti del Valdarno, su Verdelli. La Cazzinese recupera palla a centrocampo con Martinelli, Martinelli per Marchini, Marchini per Tenti, Tenti in avanti per Mercuri. C'è stato un fallo netto su Mercuri, che stava cercando di sfruttare al meglio un lungo lancio di Tenti. C'è una punizione, siamo sui intorno ai 30 metri, 28 per la precisione mi sembra. L'usufruirà la Castiglionese, abbastanza lontano dalla porta difesa dal numero 1 Cefariello, però siamo in fase di attacco, fase di attacco. La palla viene messa nel punto presunto del fallo, l'arbitro concede ai difensori dell'asta di mettersi alla distanza canonica dei 7 metri e 20 per la barriera sulla palla Mercuri, probabilmente cercherà di favorire un colpo in testa di un compagno. Anche Martinelli a dire due parole a Mercuri, Martinelli poi riprende posto e va a piazzarsi dentro l'area di rigore. Evidentemente è un fisico molto alto, dovrebbe essere uno dei pochi a colpire di testa qualora ne avesse l'opportunità. Ecco Mercuri sta, ecco il fischio dell'arbitro, c'è tutto. Mercuri, palla in aria, vediamo, fa tiro, rete, rete, rete, guarda caso, guarda caso. Del numero 7 Zuba, ti sembra Zuba? Anzi no, mi correggo, dovrebbe aver fatto gol il centravanti Lucatti. Quindi quando siamo giunti qui all'acqua calda, all'undicesimo del primo tempo, Cassinese in vantaggio sull'asta, a te la linea Giorgio.
6: Bene, bene, grazie, abbiamo sentito quindi il gol in diretta all'acqua calda, Castiglionese in vantaggio quando sono le 15:13 minuti primi sul campo di Acqueviva. Il risultato è fermo 0-0, Sansovino Montespertoli. Non si gioca a Monte Sansovino perché si sta lavorando sul terreno di gioco e quindi si sta riseminando il prato, e la Sansovino ha scelto di giocare sul Ceccuzzi di Acqueviva. Le formazioni in campo sono Paolucci, Carotti, Artini, Bonecchi, Poli, Sabatini, Berneschi, Dema, De Filippo, Discepolo e Benucci. In panchina con Bartoli ci sono Timperanza, Venanzi, Gherghina, Minocci, Scicchilone, Tenti, Papini, Maramarco e Mirante. Per gli ospiti, quelli del Montespertoli, che domenica ricordo hanno naturalmente pareggiato, se non vado errato, Biotti, Federico, Corradi, Di Lauro, Gasparini, Trapassi, Calonaci, Salvatori, Corsi, Lotti, Maltomidi e Biliotti. Ancora per Gianluigi, che è l'allenatore, in campo ci sono Masini, Vallesi, Spini, Zoccolo, Mancini, Senesi, Rosi, Bianchi e Petitto. Allora, dirige l'incontro il signor Lapo Ponsalli, che è di Prato, coadiuvato dal signor Gianmarco Scioli della sezione di Siena e Salvatore Spagnuolo, sempre di Siena. E adesso torniamo sul campo di Barberino, se non vado errato, perché c'è un altro collegamento con il nostro corrispondente, cioè sto parlando appunto di il nostro corrispondente, il nostro Badii, Enrico Badii, che probabilmente ha da comunicarci o quantomeno ha da segnalare qualche azione importante dei padroni di casa, per cui il collegamento è appena pronto, mi fate il cenno, lo mandiamo in onda. Eccolo, è pronto Enrico.
13: Quinto minuto qui a Barberino, il risultato è di 0-0, scusate, ma al terzo minuto il Barberino Tavernelli ha sbagliato con il numero 10 Sarti un calcio di rigore parato in effetti dal portiere della collegiana Chiarugia.

0: Andrea Carnelli aggressivo come in questo momento, con una ripartenza del numero 11 che serve, il numero 7 che entra in area e conclude sull'esterno della rete. Quindi Caprai ha iniziato l'azione e Cirillo l'ha conclusa sull'esterno della rete, un portiere che era comunque sul pallone. Minuto sesto che scade in questo momento, Barberino Tavernelli 0, Colgiana 0, linea allo studio.
1: Grazie Enrico, allora abbiamo capito che c'è stato un calcio di rigore che ovviamente è stato non realizzato. E poi questo gol della Castiglionese sul campo dell'Acqua Calda, che sta conducendo per una rete a zero nei confronti dello Sport Club Asta. Allora, una delle persone oggi naturalmente indaffarate e disponibili è Stefano Bertini, che non è a Reggello. Noi fortunatamente abbiamo il nostro Guido Orlandi, che naturalmente è sempre disponibile e che andiamo a ringraziare, e soprattutto andiamo a mandare in onda il suo primo servizio per Resco Reggello Cortona Capocia. Te Guido.
2: Buonasera a tutti, siete collegati col Comunale di Reggello per questa seconda giornata del campionato di promozione Girone C. Oggi la Resco Reggello ospita il Cortona. La giornata è splendida, il campo è in perfette condizioni fisiche, in questo momento gli atleti si stanno allenando, si stanno preparando per la gara, gli spettatori sono circa 200 e quindi passo sicuramente alla lettura delle formazioni. Cominciamo col Cortona Camuscia, che va a schierarsi in questo modo: con il numero 1 Tegli Francesco, con il numero 2 Diem Ampa Salip, con il numero 3 Bassini Marco, con il numero 4 Cacciopini Jacopo, con il numero 5 Migliacci Gianni, con il numero 6 Peruzza David, con il numero 7 Nannone Alessandro, con il numero 8 Rossi Nicolò, con il numero 9 Secche Agliou, con il numero 10 Nicolà Col, con il numero 11 Sengore Daniels. Siedono in panchina a disposizione dell'allenatore del signor Peruzzi Giulio Mascia, Geta, Foudal, Vidal, Capagna, Bidini, Bottonaro, Petica, Redi. Resco Reggello, che si schiera in questo modo: con il numero 1 Poggi Lorenzo, numero 2 Bettini Lorenzo, numero 3 Acanti Tommaso, numero 4 Rialti Elia, numero 5 Giata Elvis, numero 6 Marchi Cosimo, numero 7 Dini Leonardo, numero 8 Rossi Lamberto, numero 9 Focardi Edoardo, numero 10 Campioli Carlos, numero 11 Torricelli Lapo. Siedono in panchina a disposizione dell'allenatore signor Nocentini Gianluca, Antonielli, Dei, Pietosi, Nicagi, Demo, Chilami, Tozzi, Giusti e Raffaelli. Passo la linea allo studio in attesa del fischio d'inizio.
1: Bene, grazie Guido, grazie. Allora, intanto vedo che c'è un altro risultato sbloccato in Eccellenza allo stadio Buitoni, è passato in vantaggio la Sestese, quindi Baldaccio Bruni 0, Sestese 1 al campo di Bertoni di Siena, ancora vantaggio della Castiglionese, lo chiedo appunto al nostro corrispondente Burroni.
3: Sì, 18° del primo tempo, sempre 1-0 per la Castiglionese, in virtù di quel gol che ho avuto la fortuna di commentare in diretta di Lucatti. C'è stata una punizione di Mercuri alta per la testa di Martinelli. Martinelli ha cercato di colpire come poteva, il portiere ha respinto con i pugni alla meglio la peggio, però la respinta è capitata praticamente 6-7 metri al numero 9 della Castiglionese, Lucatti, che segna il primo di questo campionato per la sua squadra. Ora viene in avanti la squadra di casa, bel cross sulla sinistra di un giocatore dell'asta, ma il cross va direttamente fuori il campo, quindi si riprenderà con un fallo di fondo a favore degli uomini di mister Morelli. Mister Morelli che è in panchina da questo anno e mi sembra che abbia messo la squadra discretamente a posto da queste prime partite, compreso quelle di Coppa Toscana, anche se non è andata nel migliore dei modi. Altro fallo su Mercuri, va in avanti la palla per Lucatti, Lucatti che viene steso dal numero 3, l'arbitro lascia correre anche questa volta. Evidentemente hanno qualche disposizione dalla Lega di lasciar correre, specialmente falli a centrocampo, non vengono fischiati più come qualche tempo fa, e quindi dobbiamo abituarci a questo nuovo sistema di giudizio. Viene in avanti ancora la squadra di casa per Cavallini, ricordiamolo quell'anno che fece molto bene a Castiglione Fiorentino da parte di terzino sinistro, ora si sposta, è andato a fare il mezzo sinistro in avanti, Cavallino è tutto mancino, lo ricordiamo, ottimo giocatore.
1: Sì, Claudio, scusa, ancora. Ti interrompo perché sì. Ad Acquaviva mi comunicano che il Monte Spertoli è passato in vantaggio, quindi Sansovino 0, Monte Spertoli 1, il gol di Corsi, così a Sansepolcro che sta vincendo la Sestese per una rete a 0. A te, un altro minuto e poi linea allo studio.
3: La viene rimessa in gioco da Balli, anzi Balli la lascia a Menci, vediamo quello che potrà fare, la passa direttamente a Balli, lo sappiamo, ha un bel mancino forte e abbastanza preciso, Bencini la riceve per Tenti per Marchini lungo dall'altra parte campo, bella visione di gioco per Petrici cerca di favorire il numero 7 Zupa, siamo nella parte destra, però Zupa si porta la palla fuori campo e quindi fallo di fondo a favore dell'asta. Quando siamo giunti qui, Giorgio, al 20esimo, quasi 21, ti ripeto il risultato: asta Sport 0, Cassese 1, a te la linea.
1: Bene, allora è uno dei tre gol segnati fino a questo momento. Abbiamo detto Sport Club Asta 0, Castiglionese 1, poi abbiamo detto Baldaccio Bruni Anghiari 0, Sestese 1 e ad Acquaviva Sansovino 0, Montespertoli 1. Allora, le partite della Serie D, girone E, quarta giornata del girone di andata: Viborgo Mezzolara 0-0, Grassina 1, Scandicci 0, Nuova Ternana 0, Tau Calcio Altopascio 1, Progresso e Serravezza Pozzi 0-0, così Sandorato Tavarnelle, Follonica Gavorrano, Sasso Marconi 0, Prato 1, Siena Aquila Montevarchi 0-0, Terranova Traiana 1, Flaminia Civita Castellana 0 e la Rondinella che gioca più tardi alle 17. Con la partita con la Lucchese. Allora, io vorrei andare anche a vedere in questo frangente, intanto vediamo se ci sono collegamenti importanti con Axi, sì, ecco, subito uno con Fogliano, perché tra poco inizierà lì la partita Fogliano-Cubino e c'è per noi Samuele Riccarelli. A te, Samuele.
4: Buon pomeriggio e buona stagione calcistica a tutti i cari amici di Radio Incontri Cortona da parte di Samuele Riccarelli. In questo mio primo appuntamento stagionale mi trovo presso lo splendido impianto dei Pini di Fogliano, dove tra pochi minuti scenderanno sul manto verde la formazione locale della Nuova Fogliano contro la formazione fiorentina dedicata al cocktail caraibico Cuba Libre dal nome Cubino, nella gara valida per la seconda giornata del campionato di promozione toscano Girone C. Giornata molto calda, seppur di fine settembre, manto in perfette condizioni. Breve lettura delle formazioni che scenderanno in campo agli ordini dell'arbitro, il signor Tommaso Stelo della sezione di Siena, coadiuvato dagli assistenti Filippo Menicacci della sezione di Prato e Miguel Cagnani della sezione di Grosseto. La formazione del piccolo Cubo si schiera con Allegranti, Ulivi, Spiga, Conti, Fabrini, Vitali, Bargioni, Gioggelli, Zampardi, Marzoli, Olivieri. A disposizione del tecnico signor Jacopo Bonciani, Misteri, Landolina, Pelhuri, Bettazzi, Salvadori, Cantini, Schenone, Silvestri, Chiesi. Rispondono i locali della Nuova Fogliano con Lombardini, Borgogni, Seri, Lombardi Andrea, Abram Mancini, Guerrini, Guidarelli, Lombardi Francesco, Saro Ussame e Chioccioli. A disposizione del tecnico Piccirillo Giovanni, Vigliazzi, Fancelli, Bux, Alessi, Bernardini, Cesarano, Galassi, Pratesi e Pareggi. Con questo è tutto, a sentirci più tardi per gli aggiornamenti.
1: Sì, bene, grazie Samuele. Le altre partite in programma: Africo Acquaviva, Alberoro, Centro Storico Le Boschi, Incisa, Audace Gallusso, abbiamo detto Pontassieve Casentino, Rescoreggello, Cortona Capocia, Settignanese, Montagnano e poi ancora il... No, scusate, queste naturalmente le partite importanti, perché Sinalunghese di Comano. Ecco, concludiamo con questo, abbiamo detto poi il collegamento Fogliano-Cubino. E adesso torniamo sul campo del Lotti, dove c'è appunto il nostro Bagiardi, per sentire quelli che sono stati i primi 30 minuti, forse magari una manciata di secondi di meno, perché il mio cronometro segna 25. Bagiardi,
5: ventesimo, quindi ti ho subito smettito.
1: Sì, no, perché siete in ritardo, lo so.
5: Sì, di circa 6 minuti rispetto all'orario canonico. Dicevo 0-0 a Poggibonsi, partita piuttosto piacevole, con il Poggibonsi più vicino alla marcatura, esattamente al sesto, con un bello slalom da parte di Simone Perugi, che si è presentato in area dopo aver appunto saltato un paio di elementi in casacca azzurro, ha calciato con il destro, centrando in pieno la traversa. Un'occasione anche per la San Giovannese, 3 minuti dopo, con una bella azione personale di Galligani, che dal fondo ha messo una palla che ha accarezzato praticamente il palo, ma soprattutto ha attraversato tutto lo specchio della porta senza che nessuno rispondesse presente all'appuntamento. Sicuramente in questo caso è mancato un pizzico di cinismo, perché sono palle quelle, classiche palle d'oro con su scritto basta spingere, solo che insomma, particolare di non poco conto, nessuno era presente appunto in quel preciso istante all'assist bello di Elia Galligani. I minuti sono appunto 20-21 per l'esattezza del primo tempo, 0-0 a Poggibonsi, tra Poggibonsi e Sangio. Ci risentiamo più tardi.
1: Bene, grazie Massimo. E adesso nell'ordine: Marco Del Grande dell'Astrigiana, Valentino Mazzola, e poi andiamo a Sinalunga. Allora, Marco Del Grande, prima a lui.
6: Ben ritrovati dallo stadio comunale di Lastrassigna. È 0-0 tra Lastrigiana e Valentino Mazzola quando è appena scoccato il 20° minuto del primo tempo. Non ci sono state grandissime cose da segnalare, solamente al 5° minuto subito l'offensiva di Mussaid sulla sinistra per la Lastrigiana, pallone al centro a cercare Frezza, Zanai mette in angolo, mentre l'occasione migliore l'ha avuta il Mazzola al 14° con il lancio di Boamed per Mugelli, che si presenta all'uno contro uno con il suo diretto marcatore De Pascalis, riesce ad entrare sul destro, botta violenta che Marziano con un miracolo devia in calcio d'angolo. Queste sono le uniche due occasioni di questo primo tempo, una per parte sicuramente più importante, quella del Mazzola, ma ci sentiamo assolutamente di dire che il punteggio in parità rispecchia l'andamento della partita, seppur in questi ultimi minuti il Mazzola avrebbe preso più possesso del pallone. Restiamo in presa diretta perché c'è Calamassi con un perfetto gioco di gambe, si libera di un avversario, poi alla fine è la difesa della Lastrigiana di intervenire anticipando Boamed sullo 0-0 al 22°. Io vi restituisco la linea.
1: Bene, grazie Marco. Sinalunghese Alleanza Giovanile di Comano, Massimo Grotti, subito la linea.
7: Si incontrano per la seconda giornata del campionato di promozione Girone C, Sinalunghese e Alleanza Giovanile. Per questa prima partita in casa, la Sinalunghese di mister Testini scende in campo con Marini, Bonechi, Palazzesi, Salvestroi, Tomberli, Gagliardi, Ferretti, Mazza, Camerini, Bucaletti, Turillazzi. A disposizione dell'allenatore in panchina Minucci, Bongini, Parigi, Rosati, Quinti, El Gialalli, Cresti, Marchi, Sacco. Sfortunatamente la formazione sul blu di mister Testini farà meno di diversi giocatori di livello che si sono infortunati, come Bardelli, che si è infortunato nella partita di Coppa d'Acquaviva, e domenica scorsa nel riscaldamento il centravanti Namsi, che purtroppo rimarrà fuori dal campo di gioco per diverse settimane perché ha riportato un infortunio muscolare di una certa importanza. Assente per infortunio anche Tacchini, quindi formazione estremamente rimaneggiata già la seconda giornata per mister Testini. Per la formazione Alleanza Giovanile di Comano scende in campo la formazione biancoceleste, con in campo Maionchi, Cassai, Gurioli, Bachi, Maccari, Marchesini, Nardoni, Della Fenice, Somigli, Pecorai, Mazzoni. A disposizione dell'allenatore Dio t'aiuti, in panchina Valencetti, Fumelli, Venuto, Minischetti, Nardoni, Carlucci, Becucci e D'Esposito. Arbitra la partita il signor Barducci della sezione di Pistoia, coadiuvato dai guardalinee Noferi e Schincut, entrambi della sezione di Arezzo. La partita sta per iniziare, il pubblico per la verità non è molto folto oggi, forse complice anche la fiera di Torrita e la giornata veramente estiva, però vedremo cosa succederà nel corso di questi primi minuti, se la tribuna si romperà come spesso succede qui a Sinalunga. Lì nello studio.
1: Bene, ai tre gol che vi segnalavo prima, appunto quello di Sassepolcro, dove la Sestese sta conducendo per una rete a zero sulla Baldaccio, il vantaggio della Castiglionese sul campo dell'Asta, il vantaggio del Montespertoli sulla Sansovina ad Acquaviva, si sono aggiunti nel giro di pochi minuti un paio di gol segnati dall'Antella. Al 19° ha segnato Chiaramonti, la partita è chiaramente Rufina-Antella, Chiaramonti su calcio di rigore e il raddoppio di Giuliano, 0-2, quindi Rufina-Antella. E adesso torniamo su alcuni campi collegati naturalmente, perché sapete che oggi iniziano tutti gli altri campionati, per cui bisogna dare anche spazio, come si suol dire, ai campi noti minori. E allora io direi che potremmo andare sul campo di esattamente Spogliano. Forzini.
8: Buonasera a tutti radioascoltatori, prima giornata del campionato di prima categoria Girone, agli ordini del signor Bianchi della selezione di Arezzo scendono in campo le seguenti formazioni: Stia, Goretti, Marmorini, Capacci, Checucci, Vutoro, Fabbrini, Danesi, Evangelisti, Ferri, Capacci, Andreini, allenatore signor Bronchi, Spogliano, Bernardini, Fani, Renzi, Bennati, Borzi, Rampini, Bindi, Donati, Borzi, Barbini, Bernardini, allenatore Bernardini Andrea.
1: Bene, baci.
9: Buonasera a tutti i radioascoltatori di Radio Incontri Diretta Sport. Do lettura delle formazioni di questa prima giornata di campionato di prima categoria Gironè, che scendono in campo agli ordini del signor Incerpi della sezione di Firenze. La Castelnuovese di mister Sereni schiera Simoni, Mugnai, Rigacci, Nocentini, Ezechielli, Gariate, Benucci, Borgogni, Cannoni, Cugi e Di Mella. Risponde il Tegoleto di mister Violetti con Paoli, Poggesi, Giustini, Magi, Volpi, Palazzini, Barbagli, Minucci, Valente, Vichi e Ferretti. Ripasso la linea allo studio.
1: Santarelli.
10: Buonasera, qui dallo stadio comunale di Ambra. Diamo lettura delle formazioni che scenderanno in campo agli ordini del signor Daniele Mescoli della sezione di Firenze. A SD BBN sono in campo Santini, Grazzi, Giuntini, Bindi, Bardelli, Giavagli, Grifagni, Vella, Giorgini, Panichi, Falzini. A disposizione Conti, Berz, Chiarini, Jollov, Goretti, Senesi, Donato, Jollov, Alessandro. Allenatore il signor Alessandro Regina. Per l'US Ambra sono in campo Mucelli, Fabianelli, Sereni, Conte Duca, Russo, Montanari, Ferri, Gardeschi, Capretto, D'Abruzzo, Sacconi. A disposizione Guerri, Rotesi, Parrini, Renai, Bernini, Calosci. Allenatore signor Scarnici. Buon divertimento e a risentirsi durante la partita.
1: Bene, Poppi.
11: La più cordiale buonasera vi giunge dal comunale di Poppi per l'incontro di seconda categoria Girone I fra Calcio Pestello FC Poppi. Queste le formazioni che scenderanno in campo. Per il Pestello, Dini, Aiello, Sino, Di Mare, Poggesi, Isnellari, Celso, Grazzini, Brilli, Artini, Borrello, e in panchina con l'allenatore Colcelli, Nicola, Banella, Arelli, Nuzzi, Maffei, Bega, Fabbrini, Landi, Maffei, Valentini. FC Poppi, Ghirelli, Bettazzi, Elia, Casacu, Corrazzesi, Andreini, Gavicini, Fani, Cendali, Cordovani, Boschi. In panchina con l'allenatore Michele Mazzone, Frittelli, Ferrini, Mugnai, Renzetti, Gentile, Colozzi, Giorgioni, Cantore, Moncini. Arbitra il signor Norcini della sezione di Arezzo. A voi.
1: Bene, grazie. Allora torniamo nuovamente a Siena per la Castiglionese, naturalmente Porta Club Asta Castiglionese. Claudio.
5: 33esimo, c'è un calcio d'angolo a favore dell'asta. Che perché questo calcio d'angolo è stato usufruito da un tiro cross pericolosissimo di Cavallini, che non voleva tirare in porta, però ne ha scelto
3: e ne ha scaturito un cross che ha messo a dura prova le capacità di Balli, il quale si è salvato in angolo, angolo poi vanificato da un fallo di mano di un giocatore bianco della squadra di casa, e quindi punizione a favore della Cassionese, che praticamente siamo al limite del disco del rigore. Viciani alla palla ricevuta da Balli, Viciani ancora indietro per Martinelli, Martinelli alza la testa e viene avanti, palla al piede, vediamo quello che potrà succedere. Martinelli guarda qualche compagno libero, trova Gasparri, Gasparri per Marchini, Marchini ancora indietro a Balli, e quindi in avanti per Zupa, Zupa che però non riesce a mantenere la palla in campo, la stessa va fuori, si riprenderà con un calcio, anzi con una punizione con le mani a favore della Asta Taverne. Però il numero 4 Agbe preferisce passare indietro al proprio portiere, la palla la recupera Zupa, mezza due, però perde malamente questa palla Zupa, non la doveva perdere, era in pieno controllo, però chissà che voleva fare, è stato recuperato da due dell'asta e perde la palla addirittura con un fallo a suo sfavore. Viene in avanti ancora l'asta col numero 10, ottimo giocatore Gonzi, uomo di manovra e di ragionamento. La palla va in fallo laterale a favore della squadra locale.
1: Claudio, ti prego, rimani con sì. noi collegato, e naturalmente noi andiamo tra altri collegamenti, vediamo se ci sono appunto aggiornamenti, però mi sembra di vedere che stanno arrivando e anche copiosi gli aggiornamenti, però nel frattempo dovremo andare a collegarci con altri capi, per esempio intanto con qui è già Terbi per la seconda volta consecutivamente sul campo della Fratta, Stefano Chiovoloni.
12: Amici sportivi appassionati di grande calcio dilettante, vi do il benvenuto dallo stadio Burcinella di Fratta per l'incontro di prima di campionato di seconda categoria, girone I, che vede affrontarsi Fratta Santa Caterina contro Fratticciola. A dirigere l'incontro sarà il signor arbitro Bartolomeo Zunino della sezione di Siena. Per la Fratticciola, Sgaragli Nicola, Scarpini Gianmarco, Danese Andrea, Battelli Lorenzo, Moroni Marco, Cherillo Thomas, Sanderini Andrea, Leonardi Gabriele, Forciniti Federico, Sina Endri, Mancini Alessio. A disposizione dell'allenatore, signor Forciniti Alessandro, Attoniti Diego, Paganini Niccolò, Cacioppini Niccolò, Calzini Francesco, Dragoni Nico, Sorini Marco, Sexeni Isidor, Brilli Francesco, Simonelli Alessio. Per la Fratta Santa Caterina, Salvietti Mattia, Ghezzi Federico, Barboncini Mirko, Di Lullo Pasquale, Bertocci Emanuele, Maglioni Edoardo, Masi Federico, Peruzzi Luigi, Milighetti Niccolò, Viti Filippo, Fofanà Iosseni. A disposizione dell'allenatore, signor Bruno Matteo, Gialli Alessio, Magi Cristian, Amatucci Matteo, Sandrelli Mattia, Bruni Giulio, Capacci Riccardo, Caselli Mattia, Grilli Andrea, Farini Enrico. Linea allo studio.
1: Bene, chiedo un attimo.
13: Buonasera, qui dallo stadio comunale di Ambra.
1: Chiedo un attimo scusa ad Emanuele Santarelli, voleva forse intervenire o era naturalmente il comunicato principale. Allora, chiedo scusa, è successo qualcosa sul campo dell'asta?
3: No, ancora no, sempre 1-0 per la Cassionese.
1: No, sentivo sottofondo appunto qualcosa che mi suggeriva che fosse cambiato il risultato. Allora, minuto
3: 38esimo, 1-0 per la Cassionese.
1: Benissimo, allora torniamo tra poco tra te. Adesso andiamo ad Alberoro da Zoi. Ernesto.
14: Un buon pomeriggio da Alberoro a tutti i radioascoltatori di Radio Onda, e un saluto da Alberoro per lo scontro tra Alberoro e Le Boschi. Davvero un bel incontro contornato da una coreografia veramente spettacolare. Oggi le due tifoserie non si sono risparmiate, come sapete i tifosi di Alberoro sono sempre in grande spolvero, ma dovranno competere con i più blasonati del centro storico Le Boschi, la squadra storica di Firenze che ha credo oggi portato più di 200 tifosi, davvero un bello spettacolo. In questo momento si stanno sommando i cori dell'una e dell'altra squadra con fumogeni colorati, davvero un bello spettacolo per una categoria come la promozione. Vi do le formazioni che scenderanno in campo agli ordini del signor Bolognesi della sezione di Siena, coadiuvato da Giuntoli e Cerofolini. Le Boschi, Vivoli, Valgimigli, Sternini, Mazzoli, Rosi, Prunecchi, Calbi, Bonini, Vangi, Ughi, Solvi, a disposizione di mister Matteo Marranci, Pagani, Cardinali, Burchielli, Savastano, Tellini, Bettini, Ciabatti, Diabì, Baccini, Alberoro, Balucani, Murru, Pulvani, Gisti, Orlandini, Mattesini, Bigazzi, Galantini, Scatizzi, Alomar, Braccalenti. A disposizione di mister Riccardo Franchi, Lunetti, Bennati, Cinini, Arioni, Grilli, Caputo, Tavanti, Erpici, Bennati, Riccardo. Formazione anche oggi rimaneggiata per Alberoro per la mancanza del forte difensore capitano Bennati Lorenzo, reduce da un infortunio con la partita di Coppa con il Montagnano. L'Alberoro si gioca questa partita dopo la bella vittoria fuori casa con il Galluzzo, con due bei gol dei giocatori della Val Tiberina, Alomar e Braccalenti. Reduci anche le Boschi da una vittoria con il Fogliano. Attendiamo poi la decisione del giudice di gara perché c'è stato un reclamo del Fogliano. Come vi dicevo, una bella gara sugli spalti e sul campo, due squadre che non vogliono sfigurare in questo campionato. Appena ho un cambiamento di risultato vi darò comunicazione. A voi la linea.
1: Bene, Ernesto, non ti vergognare, giraci ogni tanto il microfono verso quei cori meravigliosi che sentiamo in sottofondo. Che è cambiato risultato, Stefano?
15: Al decimo minuto del primo tempo tra Fratta Santa Caterina e Fratticciola, un derby sentitissimo, non si registrano azioni particolarmente interessanti, nemmeno gravose ai danni di una delle due squadre. Il risultato è fermo sullo 0-0, la partita è appena iniziata, sicuramente ne vedremo delle belle.
1: Bene, sentiamo Reggello.
2: È il comunale di Reggello che si inserisce per comunicare che la gara fra l'Aresco Reggello e il Cortone Camuscia è cominciata da 3 minuti, c'è stato un piccolo ritardo, poi le squadre sono scese regolarmente in campo. Linea allo studio.
1: Bene, cambiato il risultato, mi sembra, se non vado errato, a Barberino, sentiamo.
0: 35esimo qui a Barberino, un minuto fa, al 34esimo, la squadra di casa è passata in vantaggio con un gol del numero 9 Bellosi. Praticamente ha fatto tutto, un inarrestabile Cirillo che continua ad arare senza tregua la fascia sinistra, è arrivato al limite dell'area e ha tagliato sulla destra per la corrente numero 9 Bellosi, che senza difficoltà ha trafitto il portiere Chiarugi. Quindi Barberino Tavarnelle 1, Collegiana 0, il gol dei padroni di casa arriva nel momento in cui la partita si stava facendo più equilibrata dopo una ventina e più di minuti condotti a tutto gas dai padroni di casa appunto. Quindi adesso siamo al 36esimo, comincia chiaramente il 36esimo, c'è un calcio di punizione per un fallo ancora sul numero 7 Cirillo. Io comunque, ribadendo il risultato, Barberino Tavarnelle 1 Collegiana 0, restituisco la linea allo studio.
1: Grazie Enrico, ho capito che stai operando in mezzo al pubblico e che lì a Barberino non c'è sicuramente, come dire, la stampa, la sala stampa, e quindi mi sembra di sentire una grande confusione, di sentirti anche un po' in difficoltà, stai urlando dentro il telefono, ma è l'unico modo per farti sentire. Torniamo sul campo dell'asta, fino al termine Claudio.
5: Guarda, mi passi la linea al 43esimo, quando Verdelli con un tiro improvviso ha impegnato severamente il numero 1 Valli, che si è salvato in calcio d'angolo, con l'aiuto addirittura del palo sta premendo l'ast da qualche minuto nel tentativo di recuperare lo svantaggio. Ci sono la Castiglione

0: Lucati. Lucati lotta contro due persone. L'arbitro qui secondo me la fa grossa, perché due persone hanno messo per terra Lucati. L'arbitro preferisce la soluzione minore e consegna la palla con le mani ai giocatori di casa. C'era un fallo nettissimo di due persone contro una nei confronti di Lucati, ma tant'è, il direttore di gara non l'ha pensata come noi e quindi dobbiamo prenderne solo atto e commentare.
1: Claudio, scusami, permetti che intervenga Bajardi da Poggibonsi, perché ci sono novità. A te, Massimo.
2: Sangio in vantaggio, siamo esattamente al minuto numero 40, ma 5 giri di orologio fa, la San Giovannese è passata in vantaggio con una rete, la seconda consecutiva di Federico Mencagli, ma attenzione perché c'è un calcio di punizione per il Poggibonsi da posizione defilata. Seguiamo gli sviluppi di questo tiro da fermo per poi descrivervi il gol che per il momento sta decidendo la partita a favore della San Giovannese. Il fischio del direttore di gara, l'ex Mazzoni, che mette nel mezzo la testa di Vigica ad allontanare, poi pallone ancora al limite dell'area, conclusione fiacca, nessun problema per Tommaso Gioli che può prendere il pallone e far ripartire la San Giovannese che, come ho detto, dal minuto 34 di questo primo tempo è in vantaggio con un bel gol, perché Rocchetti ha lanciato lungo in area per Vigica, si è disteso il numero 8 toccando con la punta del piede il pallone di quel tanto che basta per servire Mencagli, che davanti alla porta praticamente ha toccato di piatto destro senza particolari difficoltà, quindi portato in vantaggio la San Giovannese. Adesso siamo per l'esattezza al minuto numero 41 del primo tempo, dal 34esimo, Poggibonsi 0 San Giovannese 1 studio.
1: Bene, torneremo da te per il risultato del primo tempo, nuovamente a Burroni.
0: Si gioca il 46esimo dei 3 minuti di recupero concessi dall'arbitro e c'è stato un colpo di testa di Mercuri su un traversone molto discreto di Viciani, la palla è andata poco oltre la traversa, occasione anche questa della Cassionese, però l'importante è che il vantaggio venga mantenuto fino alla fine del primo tempo. Si va ancora in avanti, ecco che il capitano De Vitis cerca di venire in avanti, imbastire un'azione per i suoi, palla a Cavallini che cerca di venire in avanti per il numero 22 Ballerini ancora sulla sinistra, palla in mezzo, vediamo se la prendono i giocatori della Cassionese. Si mangia un gol letteralmente il numero 14, perché la palla non l'aveva colpita per nulla Marco Tenti, non se l'aspettava quasi sicuramente Agbe, ha tirato dentro l'area piccola, ma grosso pericolo vediamo quello che potrà succedere di qui alla fine. L'arbitro 2-3-1, ecco via, lo sapete, il nuovo regolamento anche. Finisce in questo momento il primo tempo con la Castiglionese in vantaggio qui all'asta per 1-0. Giorgio, ci sentiamo più tardi al prossimo collegamento, alla seconda parte della linea.
1: Bene, grazie Claudio Burroni. Allora Fogliano subito in onda con Samuele Riccarelli. Fogliano Cubino, a te.
3: Al 13esimo della prima frazione di gioco il Fogliano si porta in vantaggio al primo affondo concreto della formazione di mister Piccirillo. Guerrini che con uno splendido lancio libera Francesco Lombardi, che è altrettanto bravo come Guerrini con un perfetto pallonetto all'angolino in basso sulla sinistra del portiere Allegranti, batte l'estremo difensore e porta la formazione oggi in tenuta all white del Fogliano in vantaggio per 1-0. Quindi restituisco la linea allo studio, ricordando che al Depini di Fogliano, quando siamo al 14esimo della prima frazione di gioco, Fogliano 1 Cubino 0, rete di Francesco Lombardi al 13esimo.
1: Bene, a grazie. Studio. Bene, grazie Samuele, e noi andiamo in Tegoletto Castelnovese, Bacci.
4: 16esimo del primo tempo, c'è stato il raddoppio della Castelnovese con un tiro dal limite dell'area sotto l'incrocio di pali di cannone.

0: sulla linea allo studio.
1: Ernesto.
2: Prendo la linea qui dal Berol, siamo al 15° del primo tempo, il risultato è sempre di 0-0, nessuna occasione da ambo le parti, le squadre si stanno studiando, un gran gioco a centrocampo direi, è molto forte, molto fisico, le due squadre giocano molto di forza, grandi confusione spesso nel centrocampo, ma non c'è stata nessuna occasione da gol, né per l'Alberoro né per i fiorentini del centro storico Le Boschi. In questo momento c'è una posizione sulla tre quarti a favore dei fiorentini, sulla palla vediamo il numero 9 Vangi, parte la palla, cross, ma i difensori riescono a liberare l'area dell'Alberoro. Come vi dicevo, nessuna occasione, la linea a fra poco per qualsiasi cambio di risultato.
3: 17° minuto di gioco che ha Spoiano, il punteggio è sempre fermo sullo 0-0, per ora in questa prima parte del primo tempo le due squadre si stanno studiando a vicenda, i due portieri non sono stati grandi operosi, non sono stati quasi mai chiamati in causa. E niente, il gioco ristagna prevalentemente a centrocampo dove le due squadre ancora si stanno studiando. 18° Spoiano 0, Stia 0 e siti squadrini allo studio.
1: Bene, grazie, grazie. Allora andiamo adesso su altri campi, minori ma non certo meno importanti. Per esempio andiamo sul campo di Rassina dove dovrebbero esserci delle novità. Sentiamo appunto Remo Ricci. Remo.
4: Prendo la linea dal comunale di Rassina al 13° minuto del primo tempo, una grande azione di La Ferla che metteva sui piedi di Spartà solo davanti alla porta e spiazzando il portiere del Fulgor Castelfranco che Butini che nulla poteva, Rassina 1 Fulgor 0, restituisco la linea allo studio.
1: Chiovoloni.
5: Qui al Burcinella si sono accese un attimo le fiamme per il match Fratta Santa Caterina Fratticciola, che un gol di Fofanà poteva portare in vantaggio i rossoverdi, ma l'arbitro si accorge del fuorigioco, annulla il gol. Risultato attuale sempre 0-0. A te Giorgio.
1: Bene, grazie Stefano. Allora andiamo a Cesa per Valdichiana Pievaltoppo. Zacchei.
6: Il 18° qui al Santa Lucia di Cesa tra MC Valdichiana e Pievaltoppo è sempre 0-0. Le prime schermaglie sono fatti preferire i padroni di casa. L'occasione più nitida, una girata di Solic bloccata dal portiere Guerri a terra. Adesso il gioco è fermo perché c'è un giocatore di Guerri a terra. 0-0 di tutti, sono 18.
1: Questo è il resoconto del finale del primo tempo fra Barberino e naturalmente l'altra partita Colligiana. Sì, Barberino Colligiana, Badia.

0: Perugia 0. Il gol è arrivato al 34esimo ad opera di Bellosi, che è stato pescato in maniera perfetta da Cirillo, arrivato tutto solo da destra. Bellosi ha trapunto senza remissione il portiere della Collegiale. Dal Benito Barnelli ha dominato seriamente i primi 25 minuti del primo tempo, poi c'è stato un leggero, diciamo, rallentamento, pure anche la Collegiale ha preso un po' più di campo, ma il gol comunque è arrivato, ripeto, al 34esimo, e la Collegiale ha avuto una sola occasione occasionale, proprio per dire, che una sbavatura difensiva ha consentito al numero 9 Borri di calciare tutto libero dal centro dell'area di rigore, e il tiro però è stato veramente una ignobile ciabattata che è finita sul fondo un paio di metri alla destra del portiere. Io vi sto parlando in condizioni veramente avventurose, la gente da tutte le parti, chiudo, mi stanno portando via ogni piede lo zaino, chiudo il collegamento, linea allo studio, ci risentiamo nel secondo tempo.
1: Capito Enrico, ne avevamo capito che stavi lavorando in condizioni di precarietà. Allora, io, se non vado errato, dovrei adesso avere altri collegamenti. Intanto sentiamo Reggello, Guido.
2: È il comune di Reggello che si inserisce per comunicare che la partita fra Lasco Reggello e Cortona Camuscio è ancora inchiodata sullo 0-0. Per adesso solamente scaramucce a centrocampo e nessuna azione di rilievo da segnalare. Quindi ribadisco il risultato, Lasco Reggello 0, Cortona Camuscio 0, linea allo studio.
3: Bentrovati amici radioascoltatori, qui da Montepulciano c'è Poliziana contro Trequanda, partita valevole per il girone L della seconda categoria, due squadre che cercano risposte, cercano comunque conferme, perché la Poliziana l'anno scorso fece un campionato non irresistibile scendendo dalla prima categoria arrivando in seconda categoria, e il Trequanda l'anno scorso lottava per la lotta retrocessione. Tutte e due le squadre si sono rafforzate, con la Poliziana che sono arrivati molti acquisti durante questa sessione estiva di mercato, come il Trequanda che ha puntato più sui giovani e sulle nuove leve. Qui è una grande giornata, una giornata di sole, una giornata anche molto calda, che si preannuncia poterci offrire una grande giornata di calcio, una grande partita fra le due squadre che sicuramente ce la potranno dare. Vediamo che il Trequanda schiera dal primo minuto il nuovo arrivato Nicola Agnoletti con la numero 3 come terzino sinistro. Tommaso Scali, che l'anno scorso era terzino sinistro, viene spostato a difensore centrale. Qui subito la Poliziana che dopo il minuto di silenzio della partita attacca subito, grande pallone intercettato da Nicola Agnoletti, out, e per adesso linea allo studio.
1: Bene, grazie Jacopo, grazie. Sì, abbiamo pensato di inserire una delle partite più importanti anche del girone di seconda categoria, naturalmente, perché Senese, perché lì ci sono davvero delle società gloriose che hanno partecipato a campionati molto più importanti, e poi si tratta tutte domeniche di derby. Vi leggo i risultati finali dei primi 45 minuti dell'Eccellenza: Audax Rufina 0, Antella 2, Baldaccio Bruni 0, Sestese 1, Barberino Tavernelle 1, Collegiata 0, Figline Signa 0-0, Alastra Signa. Il Valentino Mazzola è passato in vantaggio al 39esimo grazie a un calcio di rigore. La Sagiana 0, Valentino Mazzola 1, Poggi Bonzi 0, San Giovannese 1, Sansovino 0, Montespertoli 1, Sport Club Asta 0, Castiglionese 1. Nel frattempo vado anche ad aggiornarvi sul risultato di quello che è il girone E della Serie D, mentre Guido Albucci non lo sento dal campo di Arezzo. Questo significa che la partita Arezzo-Sud Tirol è ancora ferma sullo 0-0. Givi Borgo 1, Mezzolara 0, Grassina 2, Scandicci 0, Nuova Ternana e Tau calcio Altopascio 0-0, Progresso 0, Saravezza Pozzi 1, San Donato Tavarnelli, Follone Cavorrano 0-0, Marconi, Sasso Marconi 0, Prato 1, Siena, Aquila Botevarchi 0-0, Terranova Traiana 2, Flaminia Civita Castellina, Castellana 1 e poi Rondinella Marzocco Lucchese, che la partita inizia più tardi. Allora, ci sono collegamenti, credo, naturalmente, da espletare. Intanto Arezzo, Guido Albucci. Allora, Guido Albucci, un attimo, poi naturalmente andrà in onda il suo servizio, perché aspettavamo questo servizio per la conferma del risultato, e quindi speriamo che sia pronto. Vediamo se è pronto. Sì, il risultato è il collegamento con Albucci. Albucci.
4: Con gli ospiti in vantaggio per 1-0 il primo tempo di Arezzo su Tirol, il su Tirol che ha tenuto a lungo il possesso della palla vicino all'80%. L'Arezzo ha giocato soprattutto in riconquista e ripartenza. Filli fino al minuto 45, nessuna occasione da rete per quanto riguarda la squadra ospite, a dire il vero nemmeno per l'Arezzo, che raramente si è presentata dalle parti di Plizzari. Dopodiché nel minuto 45 c'è stato un errore di Coppolaro con una palla Nunziante, difficile da gestire. Nunziante respinge di testa, riconquista della squadra ospite, Lopez crossa al centro, il pallone si impenna, cade sul dischetto, arriva Molina che controlla per Rispoli di sinistro, batte all'angolino basso dove Nunziante nulla può. 1-0 per il Sud Tirol. Nei tre minuti di recupero l'Arezzo di Bucchi accenna a una controffensiva, ma il risultato dei primi 45 minuti di gioco dice che il Sud Tirol è in vantaggio ad Arezzo per 1-0. Tirolesi che tentano di portare a 5 la striscia di risultati utili consecutivi in questo inizio di campionato, ma c'è un'intera ripresa da giocare. La squadra di Bucchi dovrà tentare di raggiungere il pareggio, certo è che dovrà osare molto di più rispetto a quanto visto nei primi 45 minuti di gioco. Lì nello studio.
1: Bene, quindi ho visto che al 45esimo il risultato era fermo sullo 0-0 e mi sono detto: ma sarà terminato il primo tempo sullo 0-0? Invece c'è stato questo infortunio purtroppo spiacevole della difesa Amaranto, che ha permesso il vantaggio del Sud Tirol. Proprio i minuti stavano per scadere, poi nel 3 minuti di recupero che ha concesso il direttore di gara nulla è successo. Quindi Sud Tirol 1 a Arezzo 0 ad Arezzo. Allora, ci sono, credo, novità su qualche campo. Intanto andiamo per informazioni su quello di Reggello. Guido.
5: L'Aresco Reggello che si inserisce per segnare che il risultato è sempre inchiodato sullo 0-0. In questo momento l'Aresco Reggello sta battendo un calcio d'angolo. Vediamo gli sviluppi di questa azione con il numero 11 Torricelli che sta per calciare. Ecco che Torricelli si appresta a calciare, ancora qualche secondo, la difesa si sta posizionando, parte adesso in questo momento Torricelli che calcia. Ah, peccato. Peccato, perché l'Aresco ha mancato da poco l'1-0, quindi il risultato è sempre fermo sullo 0-0. Lì nello studio
1: Marco Ricrate.
6: Il nuovo intervento dalla Strassegna, è appena terminato il primo tempo e la prima frazione si è chiusa con il Mazzola in vantaggio per 1-0 grazie alla rete di Mugelli. Andiamo con ordine perché il vantaggio è arrivato nei minuti finali, ma in precedenza c'era stato al 30esimo una bellissima iniziativa di Spasaro che era passato in mezzo a due avversari, riuscendo poi a calciare con il mancino, la palla sorvolava la traversa anche abbondantemente. Il Mazzola, comunque vi dicevamo anche nel precedente collegamento, aveva preso più campo rispetto alla Lastrigiana, era sempre molto ben piazzata a centrocampo, riconquistava il pallone e si riversava in area avversaria. Su una di queste appunto il pallone è stato messo in avanti verso Mugelli, il tocco di braccio di un giocatore della Lastrigiana non ravvisato dall'arbitro, poi era lo stesso De Pascalis aver toccato la palla con il braccio, nel tentativo di allontanare il pallone non si avvede dell'intervento di Calamassi che riscippa il pallone, calcione sull'anca dell'ex della Colligiana e calcio di rigore sacrosanto per il Mazzola. Dal dischetto si presenta lo specialista Mugelli che calcia fortissimo all'incrocio dei pali per il vantaggio del Mazzola. La reazione della Lastrigiana è immediata perché al 39esimo Innocenti recupera un pallone forse fallosamente su Zanai, ma si invola verso la porta, il suo destro viene respinto da Conti con i pugni. Dopo due minuti di recupero le squadre vanno negli spogliatoi, il Mazzola in vantaggio per 1-0. Ci rivedremo fra poco su questo risultato. Linea allo studio
7: Santarelli. Linea qui da Ambra, quando siamo alla pausa del primo tempo il risultato è sempre fermo sullo 0-0, sono sempre fermo sullo 0-0 e quindi operazione per quanto riguarda l'Ambra, qualche spunto in più da parte del Bibbiena che è andato al tiro in un paio di occasioni, prima con Falzini e poi con Panchieri. E comunque una buona gara, un Bibbiena che è partito molto forte, l'Ambra ancora sta prendendo le misure e questo risultato, siamo al 22esimo, Ambra e Bibbiena sono fermi sullo 0-0.
8: Prendo la linea qui d'Alberoro al 24esimo e l'Alberoro è passato in vantaggio con un gran gol di Scatizzi in profondità lanciato da Braccalenti, gran passaggio sulla sinistra e Scatizzi insaccava l'incolpevole portiere dei fiorentini. Davvero una bella azione, fino allora la partita era stata senza occasioni, ma Scatizzi ha risvegliato l'entusiasmo dei tifosi che sono esplosi al suo gol davvero bello. È la classica cavalcata di Scatizzi sulla fascia e il tiro finale, stavolta è andato dentro. 1-0 Alberoro contro il centro storico Le Boschi. A voi la linea.
9: Prendo la linea qui da Spogliano per comunicare che al 28esimo del primo tempo lo Stia passa in vantaggio, pallone in profondità per il numero 11 dello Stia e Anderini che si invelava verso la porta, veniva atterrato dentro l'area di rigore, l'arbitro ineccepibilmente indicava il rigore, concedeva il rigore, dell'esecuzione se ne incaricava sempre lo stesso numero 11 Anderini che trasformava. 29esimo, Spogliano 0 Stia 1, restituisco la linea allo studio.
10: Incredibile allo stadio Santa Lucia di Cesa, al 26esimo l'MC Vaticana prima ha perso Sodic per infortunio sostituito da Valdambrini e nell'azione successiva su un'azione del numero 7 Falsetti.

0: sta, come dire, pressando il De Boschi. Il De Boschi si difende bene con una difesa arcigna e molto fisica. L'Alberoro non ha avuto occasioni, ma ci sta provando. C'è stato solo un tiro di Polvani, però molto alto, però l'Alberoro pratica il forcing a centrocampo e sta mettendo in difficoltà i fiorentini, soprattutto dopo il gol. A voi la linea.
1: Bene, grazie Ernesto. Allora, gli altri risultati: Africo 1, Acquaviva 0, Alberoro 1, Centro Storico Le Boschi 0, Ideal Club Incisa Audaci Calluzzo 0-0, Nuova Fogliano 1, Cubino 0, Portassieve Casentino 0-0, Rescoreggello Cortona Capocia 0-0, Settignanese 0, Montagnano 1, Sinalunghese Alleanza Giovanile di Comano 0-0. Allora, sono le 16:08, presumo che tra poco dovremo tornare a collegarci con i campi, naturalmente, di Eccellenza. Vediamo se ci sono nel frattempo qualche collegamento veloce da come dire espletare. Mi sta cercando di contattarmi il capo di Montepulciano, Jacopo.
2: Maria Montepulciano, perché è stato fischiato un rigore a favore della Poliziana dopo un intervento di mano di Battini Amedeo, il numero 5 del Trequanda, dopo un calcio di punizione a favore della Poliziana, palla in mezzo, il numero 9 Bollici della Poliziana torre in mezzo e appunto Battini prende con la mano fuori totalmente dalla sagoma del corpo. Ora si aspetta tutto per il calcio di rigore che viene realizzato. Neri intuisce l'angolo ma non può niente al tiro del numero 9 Bollici Tommaso e quindi 1-0 qui da Montepulciano. Linea allo studio.
1: Bene, grazie. Allora, c'era un calcio di rigore più che giustificato, quindi il contatto. Andiamo subito adesso e torniamo naturalmente sul campo dell'asta. Claudio.
3: Settimo della ripresa, sempre 1-0 per la Cassiolese, ma c'è una grossa incursione del numero 10 dell'asta che tira in porta, ma Balli come da par suo ci mette una pezza e si salva in corner. E il numero 10 del che si fa ben volere tutta la partita della squadra dell'Asta è un certo Gonzi, un 94, un giocatore esperto che ha fatto vedere quello di cui è capace, lasciando lì sul terreno due giocatori della Cassionese in piena area di rigore. Ecco ancora lo stesso Gonzi in area, a colpo di testa, però molto telecomandato di un giocatore dell'asta, Ballice, lungo passaggio che cercava di favorire Mercuri, ma Cavallini lo anticipa e ancora viene in avanti. Cavallini gioca con il numero 19, ma la sua posizione, lo sappiamo tutti, è quella di terzino sinistro alto. Ecco, vediamo l'asta un po' indugia, probabilmente deve riordinare le idee. Diciani ha qualche difficoltà col numero 10. Speriamo bene. Balli fenomenale anche questa volta, fenomenale su Gonzi, bella, fenomenale. Bene avanti così. L'asta ci sembra che abbia innestato una marcia in più della Cassionese, cercano sicuramente di pareggiare la partita. Un pochino disorientati ci sembrano in questi
1: Claudio,
3: primi
1: tu rimani
3: minuti.
1: Rimani in linea con noi, andiamo a Poggi Bonzi, sentiamo come stanno andando le cose lì. Allora, tra qualche istante sta squillando il telefono, ho sentito, sta chiamando Massimo Bagiardi che è in linea con noi. Allora, Poggi Bonzi.
4: Massimo. Sì, qui siamo, mi senti?
1: Sì, perfettamente, tranquillo.
4: Siamo al quarto minuto, quindi insomma, come nel primo tempo, anche per questa ripresa siamo in netto ritardo rispetto all'orario canonico. Poggi Bonzi 0, San Giovannese 1, decide per il momento la rete di Federico Mencaglia, suo secondo centro consecutivo, giunto al 34esimo del primo tempo con un bel lancio di Rocchetti in aria per Vigica che ha toccato con la punta del piede, per Mencaglia che solo davanti al portiere di casa ha saputo mettere a compimento insomma questa bella azione corale del Marzocco che per il momento, lo ribadisco, è avanti 1-0 qui a Poggi Bonzi, ma c'è tutta una ripresa da giocare. Pallone adesso recuperato proprio dalla formazione giallorossa che manovra sulla tre quarti campo della San Giovannese. C'è un duello con Contipelli, l'arbitro vede un fallo e c'è anche il cartellino giallo sventolato, se non vado errato, ai danni di Ferrante, quindi prima ammonizione della gara per la San Giovannese, quando i minuti sono esattamente 5 dall'inizio del secondo tempo. San Giovannese in vantaggio a Poggi Bonsi, ma Poggi Bonsi che può sfruttare un calcio di punizione in posizione assolutamente defilata, ma che potrebbe insomma creare qualche problema alla difesa, perché il piede fatato di Mazzoli lo metterà all'interno dell'area di rigore. Seguiamo gli sviluppi di questa punizione a favore del Poggi Bonsi, che, lo ribadisco, è sotto di un gol nei confronti della San Giovannese, che è passata in vantaggio nel primo tempo con Mencaglia. È tutto pronto per la battuta di questo tiro da fermo. Vediamo l'arbitro, che naturalmente, eccolo qui, il suo fischio. Parte il cross di Mazzoli, con Tipelli di testa mette il pallone in fallo laterale per una rimessa in zona offensiva a favore dei locali. Siamo al minuto numero 6 della ripresa. Poggi Bonsi 0, San Giovannese 1 studio.
1: Bene, due risultati che tornano in parità. Uno quello di Lastrassegna, Lastrigiana Mazzola, Valdarbia 1-1, ha pareggiato Frezza il 49esimo, e poi il risultato di Acquaviva, dove la Sansovino ha pareggiato Sansovino Montespertoli 1-1, il gol di De Filippo, Asta Castiglionese. Claudio.
3: Sì, si gioca in questo momento, anzi siamo fermi perché si aspetta che Cavallini, ecco, dà il permesso l'arbitro di battere questo fallo laterale a Cavallini. Cavallini ancora in dugia e trova un compagno. Nel frattempo la Cassese ha cambiato due elementi, sono entrati Banelli e Gasparri al posto di Zupa e Marchini. La partita ci è sembrata dai primi minuti molto arrembante la squadra di casa, ora sembra essersi incanalata dei binari un pochino più consoni e normali allo svolgimento della gara. La Castiglionese va in avanti, ma Gasparri si fa valere col numero 19 Cavallini, gli mette la palla in fallo laterale e riprende la partita e in avanti la squadra di casa. Vediamo quello che potrà succedere. C'è un passaggio dalla destra alla sinistra molto molto importante e visivamente bello dell'Asta Taverne. Ecco il numero 7, cerca di fare intervenire un giocatore compagno. Per linee esterne la squadra di casa cerca di mettere in difficoltà la Cassiglionese. Ecco il solito numero 10 Gonzi, che è forse il più tecnico e il più in gamba di quelli che ho visto oggi, compreso il 14, il giocatore di colore sul quale ha il suo da fare Viciani. Ecco, palla in mezzo, però il colpo di testa provvidenziale di Martinelli, grosso fallo, e ammonito il numero 14 Gonzi, che voleva strafare e, oltre che un buon giocatore, ha colpito duro. Se lo poteva risparmiare questo fallo sul numero 25 della Castiglionese, Petricci.
1: Fermati un attimo, che sento naturalmente come è terminato il primo tempo sul campo di Spogliano, Enrico Forzini.
5: Prendo nuovamente la linea da Spogliano per comunicare che al 41esimo del primo tempo lo Spogliano perde al pareggio. Pallone in profondità per Rampini Tommaso, che metteva al centro, dove Bernardini Michele indisturbato insaccava. 42esimo, Spogliano 1, Stia 1. Restituiscono allo studio.
1: Allora, non è terminato il primo tempo, torniamo nuovamente sul campo delle Taverne.
3: 15esimo del secondo tempo, sempre 1-0 della Castiglionese sull'asta. Vediamo che sta cercando di portare un'insidia Ettore Viciani, ma viene stoppato da un giocatore avversario, il quale riprende la palla con De Vitis, il capitano. Poi il numero 20 Mignani cerca di impostare un'azione per i suoi. Viciani ce la fa e addirittura guadagna un fallo di fondo, perché nel tentativo di respingere la palla colpisce la stessa e il rimpallo va sui piedi del numero 20. Quindi Balli recupera questa palla, la riceve da Riccardo Menci a Balli lungo in avanti nel tentativo di favorire Lucatti. Lucatti cerca di rubare palla ma non ci riesce a un avversario, siamo nel cerchio del centrocampo quando Mignani cerca di far gioco. Ricordiamo, Mignani è un ex giocatore del Siena in Serie D, lo ricordiamo, a qualche anno, però è un 2005, 20. Bene la Cassiese in questo momento è uscita bene dalla propria Mercuri, viene in avanti per Lucatti, vediamo, cerca di favorire Bencini, però Bencini è troppo decentrato, la palla indietro a Tenti che la scodella in mezzo al campo, il solito 14 Agbe fa un bel gioco di lavoro sia in difesa e soprattutto in attacco, molto pericoloso, le sue incursioni lasciano sempre in difficoltà la squadra di Morelli.
1: Fermati un attimo che andiamo un attimo a Montepulciano.
2: Primo tempo per adesso si sta facendo vedere una poliziana in vantaggio, ma con il Trequanda che tiene la palla e con il pallino del gioco in mano rettifica il gol di Diaz su rigore, e il Trequanda in questo primo tempo ha avuto molte occasioni da rete, a differenza della poliziana che ne ha avuta solo una davanti porta, in cui Neri non si è fatto trovare preparato, ma era tutto in posizione di fuorigioco. Evento saliente principale di questa di questo primo tempo per il Trequanda è un tiro fra i tanti di Leti da fuori area sotto la traversa, ma il portiere della poliziana non si fa trovare impreparato. Ripeto, il parziale per adesso 1-0, Trequanda che sta giocando molto bene, poliziana che attende ma per adesso in vantaggio, quindi ripeto il parziale 1-0 qui da Montepulciano per la poliziana, linea allo studio.
1: Bene, sono le 16:19, vi aggiorno su quelli che sono i risultati parziali della quarta giornata del campionato di Serie D, girone E: di Viborgo 1, Mesolara 0, Grassina 2, Scandicci 0, Nuova Ternana e Tau Calcio a Topascio 0-0, Progresso 0, Serravezza Pozzi Calcio 1, San Donato Tavarnelle Follonica Gavorano 0-0, Sasso Marconi 0, Prato 1, Siena 2, Aquila Montevarchi 0, Terranova Traiana 4, Flaminia Civita Castellana, Rondinella che scenderà in campo più tardi affrontando appunto la Lucchese Calcio, una partita decisamente molto importante. Allora, stadio Bertoni di nuovo, Claudio.
3: Si sta giocando il 17esimo, il risultato non è cambiato dai precedenti collegamenti, però vediamo la Cassiense un po' in affanno perché l'asta sta producendo, escluso qualche minuto fa come i primi minuti del secondo tempo, il suo forcing nel tentativo di pareggiare la partita. Vediamo che Menci ha il suo da fare nella difesa, Mignani colpisce un giocatore Viola e la palla va in fallo laterale che praticamente si tratta di un quasi corner corto, siamo nei pressi dell'area di rigore della Cassionese, la palla viene giocata da fare Bencini, recupera la palla e guadagna il fallo laterale e dà respiro alla formazione di Morelli, dovrebbe essere Tenti Marco a battere questo fallo laterale. Vediamo che la Cassionese fa scaldare alcuni uomini, non sappiamo le intenzioni di mister Morelli, vediamo quello che potrà succedere. Petricci colpisce di testa, una buona palla, altro fallo su Mercuri da parte del numero 20 Mignani. Mercuri è un sorvegliato speciale perché è un buon giocatore, lo conoscono di categoria, e quindi pochi complimenti sul numero 10 della Cassionese. La Cassionese che
1: è un calcio di punizione che può portare qualcosa di pericolosità?
3: No, perché è all'altezza del centrocampo.
1: Allora rimane in linea, d'accordo, rimane in linea perché andiamo su altri campi, per esempio, che ne so, andiamo a Spogliano, Forzini.
5: Fine primo tempo qui a Spogliano, risultato 1-1, ci risentiamo per i prossimi 45 minuti di gioco.
1: Ambra.
6: Prendo la linea qui da Ambra, quando siamo giunti al 45esimo del primo tempo, il tempo praticamente scaduto, il Bibbiena è passato un vantaggio con una pennellata di Falzini che ingannava il portiere Bocelli, e in questo momento l'arbitro ha fischiato la fine del primo tempo. Ripeto il risultato: Bibbiena 1, gol di Falzini, Ambra 0.
1: Bene, bene, benissimo. Andiamo sul campo adesso di Africo. Ci ha contattato Luca Picchiotti. Luca, te la linea.
7: Buon pomeriggio da Firenze, da Luca Picchiotti. Siamo nel primo tempo tra Africo e Acquaviva, valida per la terza giornata, per la seconda giornata del girone C di promozione. I padroni di casa sono in vantaggio dopo, andati in vantaggio dopo due minuti con un pallone raccolto a centro area colpito di testa da Rocchini sul cross dalla destra, però c'era un netto fallo su Pandolfi non rilevato dall'arbitro. Poi a fare la partita è stata sempre l'Acquaviva, che non ha concesso altri spazi agli avversari, si è proposta più volte in avanti con un Voroneanu ispirato dalla fascia destra, ha concluso un paio di volte ma ha trovato sempre il portiere ospite pronto, e soprattutto alla formazione ospite manca veramente il guizzo nei 16 metri finali per agguantare un pari che sarebbe meritato. Il finale di tempo per ora da Firenze, Africa 1 a Acquaviva 0, linea dello studio.
1: Bene, presumo che anche questo sia un fine primo tempo, quello di Massimo Grotti da Sinalunga.
8: Primo tempo al Calangetti Sinalunga tra Sinalunghese e Alleanza Giovanile di Comano, risultato di 0-0, una grossa occasione dal gol per parte, prima per la Sinalunghese con Mazza di testa che sfiora il palo, poi con la formazione del di Comano con il numero 18 Samuele Nardoni che non riesce a trovare la coordinazione dal dischetto e prima colpisce Gagliardi in scivolata e poi alza sopra la traversa, quindi un risultato sostanzialmente giusto. Per il momento l'Alleanza Giovanile di Comano si è fatta un po' preferire per la qualità del gioco, la Sinalunghese è stata un po' più attenta a impedire le giocate degli avversari piuttosto che a proporsi in avanti, dove Bucaletti e Camerini hanno corso moltissimo, ma si vede l'assenza di un vero centravanti, purtroppo l'assenza di Bernardo Namsi si farà sentire molto. In panchina c'è Sacco, ma anche lui in cattive condizioni e l'allenatore per ora non ha voluto rischiarlo, quindi il risultato per il momento è chiodato sullo 0-0.
1: Bene, grazie Massimo. Allora, in linea di massima i risultati in promozione sono questi, poi magari correggeremo in corso d'opera. Africo 1, Acquaviva 0, Alberoro 1, Centro Storico Le Boschi 0, Ideal Club Incisa Audaci Calluccio 0-0, Nuova Fogliano 1, Cubino 0, Pontastieve Casentino 0-0, Resco Reggello Cortona Cavuscia 0-0, Settignanese 0, Montagnano 1, Sinalunghese abbiamo sentito e Alleanza Giovanile di Comano 0-0. Dunque dovrebbe adesso esserci il finale di Fogliano. Riccarelli.
9: Terminano i primi 45 minuti di gioco qui al De Pini di Fogliano con il risultato che non è cambiato. La formazione di casa conduce per 1-0 grazie alla rete messa a segno da Lombardi al 13° su un pregevole suggerimento di Gabriele Guerrini. Dopo 35 minuti circa nel quale la partita è stata a ritmi molto blandi, la partita si è improvvisamente accesa con tre splendide azioni. Al 38° sugli sviluppi di un calcio d'angolo c'era un bel colpo di testa di Conti, difensore del Cubino, era bella l'incornata del giocatore fiorentino ma non altrettanto precisa la mira e la palla si perdeva sul fondo. Al 40° pericoloso è nuovamente il Fogliano con un doppio colpo di testa che veniva neutralizzato dal portiere Matteo Allegranti. La più bella azione però del questo primo 45 minuti avveniva proprio sul finire del primo tempo, al 45°, dove ha una discesa veloce sulla destra di Mancini che si liberava sul suo diretto avversario, serviva al centro un perfetto pallone per Lombardi che colpiva di testa, Lombardi Francesco, il marcatore del 13°, ma altrettanto bravo era il portiere Allegranti che con la falange riusciva a mettere la palla sopra la traversa. Sugli sviluppi del calcio d'angolo ancora pericoloso sempre Francesco Lombardi che colpiva nuovamente di testa ma neutralizzava nuovamente l'estremo difensore fiorentino. Ricordo quindi il punteggio dopo 45 minuti dal De Pini di Fogliano: Fogliano 1, Cubino 0, rete al 13° di Lombardi. Sentirci più tardi per la seconda frazione di gioco.
1: Bene, grazie Emanuele Santarelli. Emanuele, allora dunque non Santarelli, Riccarelli, scusami. Allora andiamo subito con il due risultati che si sono sbloccati, naturalmente sono cambiati. Rufina Antella, adesso il risultato è 0-3 perché ha segnato il terzo gol al 65esimo Chiaramonti. Allora poi andiamo sul campo di se non vado errato Barberino, dove il risultato dovrebbe essere tornato in parità 1-1, ma fra poco sentiremo appunto il nostro corrispondente. Poi anche a Poggi Bonzi c'è il gol di Caggianese, che è arrivato in settimana appunto agli ordini di Giunti, che ha risposto al gol di Mencagli segnato al 33esimo. Quindi Poggi Bonzi e San Giovanese sono 1-1. Adesso io do la linea sul campo di Bertoni, dove si gioca appunto Asta Castiglionese. Appena è pronto il collegamento andremo a Poggi Bonzi. A te Claudio.
3: 26esimo del secondo tempo, sempre 1-0 della Castiglionese qui al Bertoni sul club Asta. La Castiglionese usufruisce di una punizione all'altezza del centrocampo, però questa punizione non viene ben battuta. Ora c'è un giocatore dell'Asta in netto fuorigioco, però non viene servito dai compagni che se ne erano accorti. Vediamo quello che potrà succedere. Recupera palla Banelli per Tenti. Tenti la spedisce in avanti per Lucatti. Per Lucatti che ha il suo da fare col numero 3, che lo prende costantemente per la maglina. Ora c'è
1: allora Mercuri. Claudio, scusami.
3: Scusa un attimo. Sì. Punizione per la Castiglionese, se mi consenti. Vediamo questa punizione, che anche se c'è una certa distanza, ma merita di essere commentata, se sei d'accordo naturalmente.
1: Sì, no, ho già pronto il collegamento con naturalmente il campo di Poggi Bonzi, ma chiedo appunto scusa al nostro corrispondente se la punizione è pericolosa. Possiamo sentire. Niente.
3: Collegati con Poggi Bonzi perché si riprenderà con la punizione, ma intanto c'è il coding break a te la linea.
1: Va bene, allora subito Massimo Bagiardi.
10: Ha pareggiato il Poggi Bonzi, siamo al 22esimo del secondo tempo, ma al quarto d'ora la formazione di casa è pervenuta al pareggio con un bel taglio in area, dove sul secondo palo è stato lasciato colpevolmente libero Mattia Caggiarese, arrivato in settimana, l'ultimo acquisto del Poggi Bonzi. È un attaccante che ha fatto insomma qualche gol, qualche tra virgolette, nella sua carriera, e difatti davanti a Gioli non ha avuto difficoltà nel rimettere le sorti in parità quando quindi siamo arrivati al 22esimo del secondo tempo. Poggi Bonzi che ha pareggiato il gol inizialmente segnato da Mencaglia al 34esimo della prima frazione, quindi situazione che torna in perfetto equilibrio. Vediamo un po' cosa succederà da qui ai restanti 20 e passa minuti di gioco. Poggi Bonzi 1, San Giovannese 1 studio.
1: Bene, grazie a Massimo Bagiardi. Adesso torniamo sul campo di Barberino con Enrico Badì, visto che il gioco è fermo sul campo dell'Asta Taverne. Allora, Badì.
11: Intervengo da Barberino e qui siamo al cooling break, ma quello che conta è che il risultato

9 Borri, bravo a deviare da centro area in volley, diciamo così, di destra, un cross da destra e sul pallone il portiere della Barbera Tavernelle non ha potuto prendere. Quindi mentre si alza forte l'incitamento degli ultras della Collegiana che festeggiano con tanto di fumogeno, qui il risultato è Barberino Tavernelle 1, Collegiana 1. Si vedeva da un po' di tempo che la Collegiana stava

0: Allora, nel tuning break restituisco comunque la linea allo studio.
1: Termina qui il primo tempo tra Fratta Santa Caterina e Fratticciola qui al Burcinella di Fratta con lo 0-0, le squadre negli spogliatoi, sicuramente sarà un secondo tempo tutto da vivere. Linea a te Giorgio.
2: Sì.
3: Prendo la linea da Rassida per comunicare la fine del primo tempo tra il Rassida e la Orchestra in Franco, 1-0. Per i locali, grazie a un gol messo a segno da Spartà al 13° minuto del primo tempo, restituisco la linea allo studio.
4: Finisce il primo tempo qui ad Alberoro con il risultato di 1-0 per la squadra di casa che ha controllato per tutto il tempo e raggiunto il vantaggio al 24° con un gran lancio di Braccalenti per Scatizzi. Scatizzi si destreggiava sulla sinistra e impalmava il portiere del centro storico Le Boschi. Da quel momento l'Alberoro ha preso forza, ha preso il possesso ancora di più del campo, Le Boschi ha contenuto tutta la partita, non ci sono state però occasioni né da l'una né dall'altra parte. Negli ultimi minuti Le Boschi però è riuscito a recuperare qualche metro nel campo, a giocare un po' più con la sua parte offensiva e al 44° c'è stato un gran tiro di Solvi che però Balucani in tuffo ha salvato. Davvero una bella azione dei fiorentini, una squadra molto arcigna e molto fisica, l'Alberoro però non demorde soprattutto con Gisti a centrocampo e con Galantini. Le punte, direi una bella prestazione di Braccalenti che ha passato la palla del gol e soprattutto Scatizzi che davanti è una mina vagante, riesce a creare scompiglio nei forti difensori fiorentini. Come vi dicevo è stata una bella partita molto fisica, primo tempo molto fisico, ma non c'è stato grosse occasioni al di fuori del gol e dell'ultima azione che vi ho descritto. Quindi risultato primo tempo 1-0 per l'Alberoro contro il centro storico Le Boschi.
0: Finisce in questi istanti il primo tempo a Tegoleto, allo stadio del Chiasso Buio, Tegoleto 0, Castelnovese 2. Diciamo subito che a mio avviso è un risultato alquanto bugiardo, perché il Tegoleto sicuramente si è fatto preferire, la Castelnovese ha sfruttato la prima rete in maniera clamorosa e fortunosa. Al 14° che c'è stato il lancio in avanti a caso di Rigacci, c'è stata un'incomprensione tra il portiere del Tegoleto Paoli e Giustini, colpiva di testa Giustini all'indietro e metteva alle spalle della propria porta per il più classico degli autogol. Doccia freddissima dopo un minuto e mezzo, dove al 16° Cannoni ha trovato dal limite dell'area il gol della domenica, un tiro al volo sotto l'incrocio dei pali, davvero un bellissimo gol, portando la Castelnovese sul 2-0. Da lì in avanti sicuramente il Tegoleto ha fatto la partita alla ricerca di quel gol che poteva riaprire la partita. Al 20° c'è stato un tiro da dentro l'area di Palazzini bloccato dal portiere della Castelnovese Simoni. 32° una azione caparbia di Vichi che saltava l'uomo, metteva in mezzo, c'è stato Valenti che è stato anticipato all'ultimo secondo da un difensore che ha messo in calcio d'angolo.
5: Bene, un attimo scusami, sento che deve intervenire Assa Castiglionese, Claudio.
6: Sì, io non ti ho voluto interrompere Giorgio perché non potevo inserirmi. La Castiglionese ha portato a 2 le sue reti con un rigore sacrosanto guadagnato su calcio d'angolo quando una punizione di Mercuri si era procurato Cefariello in una grandissima punizione in angolo. Da questo calcio d'angolo ne ha scaturito un rigore per un fallo su un giocatore di casa e non ha perdonato il fallo. Lucatti ha fatto la doppietta questo pomeriggio, quindi 2-0 quando mancano poco più di 12 minuti alla fine regolamentare dei 90 minuti effettivi. La Cassio si viene in avanti, c'è qualche fallo di troppo a favore della squadra dell'Alta. Il più nervoso ci sembra il numero 5 De Vitis, il capitano. Ecco, c'è un nuovo sostituzione, esce il numero 10 Gonzi, secondo me uno fra i migliori della sua squadra per tecnica e impegno, e viene sostituito, vediamo da chi. Noi siamo lontano dalla postazione, vediamo qual è e poi ve lo dirò. Ci sembra il numero 11 Corsi che prende il posto, anche il numero 3 entra, il numero 3 Curcio esce e fa posto a un collega che però da questa postazione non riesce a vedere.
5: Claudio, un attimo, scusami, c'è Reggello che deve intervenire. Sentiamo Guido Orlandi, tu rimani in linea con noi. Allora, Guido.
2: È il comune di Reggello che si inserisce per comunicare che la partita tra Resco Reggello e Resco Camusci è terminata da un paio di minuti sul risultato di 0-0. La partita ha avuto inizio con circa 10-12 minuti di ritardo, quindi chiaramente terminata dopo. Vieni allo studio.
5: Bene, allora non c'è nessuna variazione, solo un ritardo di punteggio, quindi andiamo di tempo, torniamo nuovamente sul campo dell'asta. Claudio.
6: 10 alla fine più recupero, la Castinese soffrisce di un fallo laterale. Tenti la batte, siamo praticamente il fallo viene battuto, ma la palla di testa la colpisce un giocatore in maglia bianca, quindi calcio d'angolo a favore della squadra di mister Morelli, che dovrebbe essere battuto sì da il numero 10 Mercuri. Buona la sua prestazione fino a questo momento, chiaramente il nuovo acquisto Martinelli è in area a cercare di colpire dalla base alla sua altezza e esperienza la palla. Il 5 vediamo che è molto molto falloso, nervoso, vediamo quello che vuole, cosa in realtà, peccato il colpo di testa di Menci c'era stato, ma la palla è uscita di un metro dalla parte sinistra della porta dell'asta. Nel frattempo il tempo trascorre, mancano 9 minuti più eventuale recupero alla fine del tempo, si gioca la partita sempre 2-0 a favore della squadra castiglionese. Il capitano De Vitis l'abbiamo visto molto ma molto nervoso dopo il secondo gol, probabilmente io lo ipotizzo così, è stato lui a fare il fallo da rigore un po' contestato, ma nulla c'era da contestare, certo, il fallo domenica, c'era tutto.
5: Dopo domenica la vittoria del derby, perdere in casa un po' chiaramente il nervoso dice fermati un attimo, andiamo naturalmente sul campo di Spogliano. Forzini, andiamo, Forzini.
7: Prendo la linea da Spogliano per comunicare che al quinto minuto della ripresa l'Ostia perviene al 2-1. C'è stata una bella azione dell'Ostia, palla dietro, Marmorini dal limite dell'area solo, indisturbato, tirava di sinistro e insaccava alle spalle dell'incolpevole Bernardini. Spogliano 1, Ostia 2, restituisco allo studio.
5: Sentiamo MC Valdichiara più al top, Mirko.
8: Tanta l'uscita di Cesa, il primo tempo è terminato con un risultato a sorpresa, MC Vaticana 0, Pieva Top 1, per ora decide il gol al 26esimo di Nucci, che ha ricevuto da Fazzetti, si è girato tutto solo e ha battuto Garbinesi con un destro incrociato per l'1-0. Ci risentiamo nella ripresa per vedere se l'MC Vaticana riusciva a recuperare questo risultato.
5: Bene, grazie, grazie.
7: Prendo la linea da Spogliano per comunicare che al quinto minuto della ripresa. Allo studio.
5: Bene, vi accontento subito con gli altri risultati, quelli naturalmente non comunicati fino a questo momento, cioè Ambra 0, Bibbiena 1, Cavriglia Vicio Maggio 0-0, Chiantigiana 1, Capolona 40-0, Impruneta Tavarnuzze 0, Atletico Levano Leona 1, Lucignano 3, Bettolle 0, Spogliano 1, Stia 2, Tegoletto 0, Castellonese 2, Torrita, Olmoponte, Santa Firmina, Arezzo 0-0. Sento il sottofondo ancora, Claudio. A te la linea, Claudio.
6: Accorciato in questo momento le distanze l'asta e mancano 7 minuti più eventuale recupero. C'è stato un fallo, una ripartenza sulla destra e la palla è stata mandata in mezzo al campo. Il più lesso di tutti è stato un giocatore di casa che l'ha messa alle spalle di Balli. Quindi 2-1 in questo momento e si comincia a giocare. Vediamo
9: Petricci perde palla perché non l'ha voluta passare a un compagno. Petricci mi ci sembra anche un po' in debito di ossigeno. Ora chiaramente l'asta c'è da aspettarsi un forcing della squadra di casa. Fallaccio anche questa volta su Mercuri, molto fallosi i giocatori di casa in tutta la partita, non negli ultimi istanti di questo commento. Vediamo il nuovo entrato Martinelli per Balli. Lucatti di testa cerca di favorire Gasparri che però ha da fare con un signor giocatore come c'era un fallo nettissimo a favore della Cassionese, l'arbitro inspiegabilmente ha lasciato correre. Tra l'altro c'era anche il segnalino lì vicino, non sappiamo questo motivo di questo errore da parte del signor Giunti della sezione Venuti del Valdarno. Fra le proteste generali del numeroso pubblico Cassion Fiorentino venuto a tifare per la propria squadra.
5: Allora Claudio, ascoltami, noi rimarremo collegati fino al termine, fino al triplice servizio del direttore di gara. Adesso vado sul campo della Lastreggiana, ma tu puoi intervenire in qualsiasi momento.
9: Ok.
5: Marco Del Grande che dovrebbe essere con noi. Marco?
10: Sono passati anche i primi 20 minuti del secondo tempo e il risultato è cambiato, è 1-1 al comunale di Lastrassigna. La Lastreggiana ha pareggiato al 49esimo del primo tempo con Bomber e Frezza, è stato non posizionato bene il Mazzola sulla destra, un lancio a cambiare gioco di Spasaro, ha trovato dall'altra parte Innocente che ha messo un pallone al centro, Frezza completamente da solo, da pochi passi ha realizzato il gol del pareggio. Il Mazzola ha reagito subito perché a 60 secondi dopo la ripresa del gioco un pallone allargato per Dei, cross a centro, arriva Campatelli di gran carriera, il pallone gli rimane forse troppo dietro la gamba e finisce sul fondo, mentre intanto occasionissimo ancora per la Lastreggiana con il numero di Frezza che protegge il pallone e si gira, calcia con il destro, palla alta di poco sopra la traversa, anche se Conti sembrava essere sulla traiettoria, ma adesso la partita è cambiata e il Mazzola si è un po' sfilacciato per quanto riguarda la fase nevralgica del campo. La Lastreggiana ha preso coraggio anche forte del pareggio meritato che è arrivato subito all'inizio ripresa. Siamo al 18esimo del secondo tempo, io vi restituisco la linea sul punteggio di Lastreggiana 1 Mazzola 1, linea a voi.
5: Grazie Marco. Allora sono le 16:44 minuti, mancano una manciata quindi di minuti al termine delle gare di eccellenza. La situazione è questa: Audax Rufina 0 Antella 3, Baldaccio Bruni 0 Sestese 2, ancora Barberino Tavarnelle Collegiana 1-1, Figline Signa 0-0, Lastreggiana Valentino Mazzola Siena 1-1, Poggi Bonzi San Giovannese è la partita che è più in ritardo, circa 6 minuti rispetto alle altre, Sansovino Monte Espertoli 1-1, Sport Club Asta 1 Castiglionese 2, linea ancora Claudio.
9: Sì, a calcio d'angolo per l'asta, palla in aria, vediamo quello che può succedere, libera discretamente la difesa della Cassionese, 2-1 sempre il risultato per la squadra della Valdichiana su quella senese, interviene bene, molto bene Tenti e mette la palla in fallo laterale, siamo nella tre quarti campo della squadra di mister Morelli, vediamo quello che può succedere, speriamo di riuscire a mantenere questo risultato, sarebbe una grossa manna per i giocatori di Castiglion Fiorentino che sono attesi, è giusto ricordarlo ai radioascoltatori, da una ulteriore trasferta domenica prossima sempre in terra senese contro il Valentino Mazzola. Balli interviene come al solito bene, poco fa ha salvato con un intervento prodigioso un'azione dell'asta, vediamo Mercuri.

0: Vigna allo studio.
1: Bene, era solo un aggiornamento di risultato. Riccarelli da Foiano, Riccarelli.
2: Settimo minuto della ripresa e qui al Depini del Foiano c'è il pareggio della formazione del piccolo cubo di Firenze. La formazione del Cubino si è portata in parità con una rete del difensore Fabbrini al settimo della seconda frazione di gioco. C'era un bel traversone dalla destra, un po' ferma la difesa del Foiano e Fabbrini riusciva a sbettare più alto di tutti e con la testa metteva alle spalle del portiere del Foiano, Lorenzo Lombardini. Restituisco la linea allo studio ricordando che qui al Depini all'ottavo della ripresa il risultato adesso è su 1-1 Foiano e Cubino. A voi studio.
1: Torniamo a quel derby fra Fratta Fraticciola. Stefano,
3: sono passati 20 minuti dall'inizio della ripresa del gioco nel secondo tempo tra Fratta Santa Caterina e Fraticciola, un derby tra l'altro molto sentito, ma il risultato resta sempre fermo sullo 0-0. Da segnalare i vari passaggi della Fratta Santa Caterina, che sembra in netta forma fisica rispetto ai ospiti della Fraticciola. In ogni caso il risultato resta fermo sullo 0-0. Da segnalare comunque che il portiere della Fraticciola ha sventato in più occasioni e tra l'altro brillantemente il vantaggio da parte dei rossoverdi di casa. Linea te, Giorgio.
1: Bene, allora dopo i 7 gol naturalmente della Coppa oggi nessuno sul campo dell'asta, ancora Claudio.
4: Sì, ma 5 minuti sono di recupero, Cascese in avanti, la palla che ha attraversato pericolosamente tutta l'area di rigore piccola della porta dell'asta. Siamo sempre in fase di attacco, i giocatori della Cascese, si libera bene la squadra di mister Argilli. Vediamo che c'è, affiora qualche stanchezza tra i 22 giocatori. Intanto il tempo scorre, è passato già un minuto e mezzo dei 5 di recupero concessi da il signor Venuti del Valdarno. Viene in avanti, ma libera molto bene la Castiglionense. Punizione a favore, che tra l'altro è una punizione molto ma molto redditizia, perché oltre che a guadagnare qualche secondo è stata guadagnata da Banelli, il giovane giocatore della Castiglionense, subentrato nel secondo tempo. Balli viene in avanti, tutti i giocatori di mister Morelli vengono in avanti. Balli, lo sappiamo, hanno un bel rinvio e infatti lo dimostra in questo momento in avanti per Lucatti che subisce un fallo e finalmente questa volta l'arbitro, dopo 4-5 falli di fila, riesce a sanzionarlo e la Castiglionense riprenderà con un calcio di punizione a una quindicina di metri da parte del vertice destro dell'area di rigore della...
1: C'è una variazione di risultato in quel di Sinalunga, poi torno da te brevissimamente, Grotti.
5: La Sinalunghese è passata in vantaggio al 57esimo minuto con un tiro a fuori di Palazzesi sul quale il portiere di comando non è stato ineccepibile, e quindi Sinalunghese 1 di comando 0 qui al Crogetti. Sinalunga subito dopo al 60esimo Ferretti ha sfiorato il raddoppio per la Sinalunghese con una palla finita a fil di palo a portiere battuto, ma il risultato è rimasto comunque di 1-0. Linea allo studio.
1: Bene, chiedo scusa a Riccarelli, non è il momento di intervenire adesso da Foiano, dobbiamo sentire e seguire fino al 90esimo la Castiglionese. Claudio.
4: Sì, sono 3 minuti trascorsi, ne rimangono 2 e non è stata sfruttata a dovere una punizione a favore della Castiglionese, però Tenti interviene con la testa da par suo. Vediamo quello che può succedere. C'è il numero 14, una delle spine sul fianco della squadra di Morelli, che però si libera bene e l'arbitro l'ha vista la mano di 14 che ha fatto, quindi punizione per la Castiglionese sulla tre quarti campo della propria metà campo. Si va ancora in avanti, un minuto alla fine dei 5 di recupero, siamo 4 minuti oltre il tempo regolamentare. Vediamo che Balli come al solito cercherà di facilitare l'intervento e l'inserimento di giocatori in avanti per la Castiglionese con i suoi calci. Il colpo di testa era buono di
1: e proprio in estremi.

0: Se salutiamo il gol di Mirante che porta in vantaggio la Sansovino. Sansovino 2, Montespertoli 1. Claudio. Claudio.
1: Ha vinto?
2: Sì, in estremi.
1: Ma sì.
0: Claudio sei in onda, Claudio sei in onda.
2: Sono in onda, sì, la palla era ferma, si continua a giocare, il tempo regolamentare, 30 secondi alla fine dei 5 di recupero, in avanti sempre l'asta, palla in mezzo, vediamo quello che può succedere, ma Balli, c'è un colpo di testa insignificante sul quale Balli si produce in una plastica presa, rimane anche qualche secondo a terra. Rinvierà la palla e probabilmente l'arbitro darà, sancirà la fine della partita. Lucatti sulla palla lungo, vediamo, siamo in avanti. Il tempo regolamentare oltre i 5 minuti è scaduto, ma l'asta ancora insiste. L'arbitro consulta il proprio cronometro, vediamo quello che decisione prenderà. Il numero 14 entra ancora in avanti, grande spina nel fianco della squadra degli uomini di Morelli, si lotta nei pressi del calcio d'angolo, fallo laterale a favore della Castellonese, finisce la partita 2-1 per i Viola che espugnano l'asta, vincono fuori casa una grande partita con una buona squadra in cui il migliore dei nostri avversari ci è sembrato il nostro ex Cavallini, che non ha dispensato le energie e l'esperienza. Giorgio, noi ci risentiremo come al solito nel commento finale.
0: Bene,
2: a voi
0: benissimo,
2: la linea al
0: d'accordo,
2: prossimo collegamento.
0: Ok, allora la Castellonese ha vinto 2-1 e finale. Andiamo adesso sul campo di Foiano, Riccarelli.
3: Al 13° della seconda frazione di gioco, lo stesso minuto del primo tempo, si riporta in vantaggio qui al Depini di Foiano la formazione di casa del Foiano su un gol ed un'azione splendida come raramente se ne vedono sui campi della promozione. L'azione era partita da Chioccioli che sulla sinistra si liberava di due avversari, appoggiava al centro dell'area Guidarelli che tra una selva di gambe era molto preciso con il destro e metteva nell'angolino alto alla destra della porta della difesa da Allegranti Matteo, che nulla poteva per il tiro non potente ma molto preciso di Guidarelli. Quindi quando siamo ormai al primo terzo della seconda frazione di gioco qui al Depini di Foiano, ricordo il risultato: il Foiano conduce per 2-1 sulla formazione dedicata al Cuba Libre, la formazione fiorentina del QB. Ricordo le reti: al 13° del primo tempo Lombardi Francesco, al 7° della ripresa per il cubino Fabbrini, al 13° nuovamente per il Foiano Guidarelli. A voi studio.
0: Bene, allora finali Rufina 0 Antella 3 al campo di Bertoni giù a Siena dell'Acqua Calda, Asta 1 Castellonese 2, questi sono i finali. Ce ne sarà qualcun altro che si sta naturalmente aggiungendo. Adesso è finita anche a Rignano fra Figline e Signa, il risultato è 0-0. Voglio sentire un attimo Montepulciano, Jacopo.
4: Prima frazione di gioco che si conclude qui a Montepulciano con il passare di 1-0 per la Poliziana, con gol di Diaz su rigore, il nuovo acquisto della Poliziana, ma per adesso abbiamo visto il Trequanda principalmente con il pallino del gioco in mano, con diverse occasioni da gol, a differenza della Poliziana che ne ha avute molte meno ma è riuscita a sfruttarne, e abbiamo visto una difesa del Trequanda principalmente rocciosa, molto compatta lì dietro, anche grazie ad alcuni interventi di Scali che è riuscito a limitare, diciamo, gli attaccanti della Poliziana. Si gioca principalmente sull'out di destra e il recupero è stato particolarmente corposo perché ci sono state diverse polemiche da cui sono scaturiti anche diversi cartellini gialli, ammonizioni, ma per adesso, ripeto, Poliziana 1, Trequanda 0, pallino del gioco principalmente in mano al Trequanda, ma la Poliziana per adesso è in vantaggio. Linea allo studio.
0: Bene, c'è un risultato importante. No, fermati un attimo, naturalmente. fermati un attimo, Montepulciano, poi volevi continuare a commentare, ma c'è subito un intervento di Forzini.
5: Prendo la linea da Spogliano per comunicare che al 23esimo del secondo tempo lo Spogliano riesce a pervenire al pareggio. Calcio d'angolo ben battuto da Bennati, mischia in aria, il pallone carambolava in diverse gambe dei giocatori dell'Ostia che non riuscivano a rinviare, la palla restava lì e il più lesto di tutti era Rampini Leonardo, appena entrato dalla panchina, che portava il punteggio sul 2-2. 23esimo, Spogliano 2, Stia 2, restituiscono allo studio.
0: Sì, 16:56, credo che ancora non sia terminata. Poggi Bonzi, Massimo Bagiardi.
6: Sì, sì, è terminata 1-1 al gol di Mencagli al 34esimo del primo tempo. Ha risposto al quarto d'ora della ripresa il caggianese, che con un praticamente tiro da distanza ravvicinata, una difesa che ha un po' dormito della San Giovanni, ha permesso ai propri compagni appunto di rimettere le sorti in parità e concludere questa partita con un pareggio sostanzialmente giusto, anche se il Poggi Bonzi nella ripresa ha sciupato un'occasione davvero macroscopica in due praticamente giocatori davanti al portiere, nessuno dei due ha fatto 100, quindi insomma sicuramente c'è anche un pizzico di rammarico in casa giallorossa, ma sostanzialmente 1-1 è quello giusto. 1-1, ribadisco il finale a Poggi Bonzi tra i locali da San Giovannese. A risentirci tra 7 giorni.
0: Bene.
6: Quando ci sarà il match in stile aretino, non chiamiamolo derby per la verità, tra San Giovannese e San Sovino.
0: Bene, grazie Massimo. Allora, appuntamento fra 7 giorni per questa partita importante, naturalmente comunque fra due squadre che aspirano al passaggio di categoria. Allora andiamo nuovamente su un campo importante, anzi volevo prima segnalarvi il vantaggio, perché è un risultato eclatante questo del vantaggio del Casentino sul campo del Pontassieve per 2-1, il gol lo ha segnato Croci se non vado errato. Poi torniamo nuovamente da Stefano Giovoloni. Stefano,
7: prendo la linea qui dal Burcinella di Fratta Santa Caterina per segnalare il pareggio della squadra locale della Fratta Santa Caterina con un gol di Viti tenuto da un bellissimo cross di Ghezzi Federico, che porta in vantaggio la Fratta Santa Caterina per 1-0 sulla Fratticiola. Linea allo studio.
0: Bene, grazie. Allora andiamo con alcuni risultati confermati per quello che riguarda il campionato di eccellenza, partendo da Rufina 0 Antella 3, Asta 1 Castiglionese 2, Arignano Figline Signa 0-0, finale a San Sepolcro Baldaccio 0 Sestese 2, dalla Strasegna dove la Lastreggiana e Amazzola Valdarbia hanno pareggiato 1-1, 1-1 anche a Poggi Bonzi fra Poggi Bonzi e San Giovannese grazie al gol di Mencagli al 33esimo, il pareggio di Caggianese al 59esimo. Questi sono i risultati quindi per il momento confermati. Torniamo nuovamente ai nostri collegamenti, vediamo se c'è qualche altra cosa da segnalare. No, torniamo a Luca Picchiotti, per esempio dal campo dell'Africa.
8: 25esimo del secondo tempo a Firenze con l'Africa in vantaggio sempre per 1-0 sull'Acquaviva, ma ha tolto il gol realizzato dopo 2 minuti dalla formazione di casa, poi un dominio sul piano del gioco della formazione allenata da Camillucci. Acquaviva che pressa, attacca, cerca il pari, non è riuscita a trovare la conclusione giusta per impensierire il portiere ospite, ma c'è realmente soltanto una squadra in campo ed è quello ospite che meriterebbe a questo punto ampiamente il gol del pari.
0: Bene, allora torniamo nuovamente sull'altro campo, Alberoro.
9: Siamo al 20esimo del secondo tempo qui ad Alberoro, il risultato è sempre di 1-0. C'è da segnalare nei primi 7 minuti due occasioni per Alberoro, con Bigazzi che si destreggiava al limite dell'area ma il suo tiro finiva di poco fuori dal palo, e poi alla ghiotta occasione al 7esimo ancora con Scatizzi che su un affondo sulla destra uguale come al primo gol mirava sulle mani però del portiere fiorentino. In questo momento è Le Boschi che ha impressione sull'Alberoro da un po' di tempo, ha avuto anche l'infortunio del capitano il numero 5 delle Boschi, il bravo capitano Rosi, che si è infortunato in un'azione involontariamente, gli auguriamo che non sia niente di grave, e come dicevo Le Boschi ha aumentato la pressione, l'Alberoro si difende creando poi con il contropiede di Scatizzi e di Braccalenti. In questo momento c'è Scatizzi che va avanti da solo, tiro di Scatizzi e fuori, ancora un'azione di Scatizzi solo davanti al portiere e tira fuori, mira fuori, davvero una grande occasione sprecata ancora dal giovane attaccante dell'Alberoro. Un contropiede partito da Galantini e Scatizzi, il suo tiro veniva deviato dal bravo portiere delle Boschi, il numero uno Vivoli. In questo momento c'è un calcio d'angolo per l'Alberoro e sulla palla ancora Scatizzi. Scatizzi che piazza la palla, guarda i propri compagni come sono disposti. Scatizzi al tiro, tiro di Scatizzi, cross, la difesa ribatte, Galantini a centrocampo, poi Mattesini per Polvani, incursione in avanti, è fermato ancora dal centrocampo del Le Boschi in avanti con il numero 17 Bettini per il numero 20, grande tiro del numero 20 e grande parata di Balucani, grande occasione per il Le Boschi con Bettini che tirava, ma Balucani riusciva a salvare il risultato. Qui da Alberoro sempre 1-0 con il gol di Scatizzi nel 24esimo del primo tempo. A voi la linea.
0: Bene, grazie Ernesto. Allora a Tegoleto, poi ci fermiamo. Allora,
10: cambia il risultato qui a Tegoleto, il Tegoleto al 22esimo del secondo tempo accorcia le distanze, c'è stata una punizione della tre quarti campo, palla in area, sponda di Giustini per Valente che da pochi passi batteva e anticipava il portiere della Castelnovese mettendo il pallone nel sacco. Tegoleto 1, Castelnovese 2, ripasso, la linea allo studio.
0: Bene, grazie Gabriele, adesso dovremmo andare sul campo, se non vado errato, di Reggello, sì, eccolo qua, Guido Orlandi.
11: Comunale di Reggello si inserisce per comunicare che la partita fra Resco Reggello e Cortona Camuscia è sempre sullo 0-0, siamo arrivati al 15esimo, in questo momento c'è l'Aresco che sta provando ad attaccare con Focardi, il centravanti, libera la palla che finisce in calcio d'angolo, rimessa per l'Aresco, linea allo studio.
0: Fogliano.
12: 23esimo della ripresa e qui al De Pini di Fogliano c'è il terzo gol da parte della formazione locale. A siglare la terza marcatura in questo caso è il numero 7 Guerrini Gabriele, che appena dentro l'area lasciava partire un bel destro che si insaccava alle spalle del portiere Allegranti Matteo. Da segnalare che un minuto prima, al 22esimo, era andata vicino al pareggio la formazione fiorentina. C'era stata una gran bella azione di Giogelli, del numero 7, Giogelli Federico, che si liberava di un paio di avversari sulla sinistra, arrivava in area, lasciava partire un bel sinistro, ma che era neutralizzato da Lombardini con una parata molto plastica e direi anche con una bella elevazione. Restituisco la linea allo studio ricordando che quando siamo nel cooling break per dissetarsi da parte dei giocatori, la formazione del Fogliano conduce per 3-1 sui fiorentini del Cubino. Restituisco la linea allo studio.
0: Bene, grazie Samuele. Allora chiudiamo adesso due capitoli importanti con i risultati e la classifica. Risultati finali della quarta giornata del campionato di Serie D, Girone E: Giviborgo Mezzolara 1-1, Agrassina Scandicci batte Grassina 3-2, Nuova Ternana 3, Tuan Calcio 0, a Progresso quindi Seravezza 2, Progresso 0, San Donato Tavarnelle 0, Follonica Gavorrano 2, Sasso Marconi 0, Prato 1, Siena 3, Aquila Montevarchi 0, Terranova Traiana 4, Flaminia Civita Castellana 1. La partita Rondinella Marzocco Lucchese si giocherà più tardi, intanto che mancano questi due comunque risultati, questo risultato tra Lucchese e Rondinella, la classifica parziale è questa: Follonica Gavorrano 10, Prato 10, Serravezza, Siena, Terranova Traiana, Scandicci, San Donato Tavarnelle, Flaminia Civita Castellana punti 7, 6 la Lucchese e il Tau Calcio Altopascio, 5 il Mezzolara, 4 abbiamo Nuova Ternana, Aquila, Montevarchi, Sasso Marconi con 3 punti, Progresso 1 punto, Grassina, Ghivi, Borgo, Rondinella, Marzocco. Ripeto, Rondinella e Marzocco stanno giocando con la Lucchese, una partita in meno. Risultati finali del campionato di eccellenza girone B, seconda giornata. A Rufina, Antella batte Audax Rufina 3-0, a San Sepolcro Sestese 2, Baldaccio Bruni 0, Barberino Tavarnelle, Colligiana 1-1, Figline Signa 0-0, Lastrigiana Valentino Mazzola Siena 1-1, Poggi Bonsi San Giovannese 1-1, ad Acquaviva Sansovino batte Montespertoli 2-1, allo stadio Bertoni dell'Acqua Calda di Siena Sport Club Asta 1 Castiglionese 2. La classifica dopo due giornate: San Giovannese, Antella, Sestese, Colligiana, Castiglionese punti 4, Baldaccio Bruni e ancora la Montespertoli, lo Sport Club Asta, la Sansovino ne hanno 3, la Strigiana, Figline e Poggi Bonsi 2, Valentino Mazzola, Signa e Barberino Tavarnelle 1. Chiude la classifica l'Audax Rufina con 0 punti. E adesso torniamo ai nostri collegamenti perché dovremmo andare ancora a Fogliano con Samuele Riccarelli.
12: 24esimo della ripresa, quarto gol del Fogliano qui al De Pini, e sostanzialmente partita in cassaforte per la formazione del Fogliano. Ancora Guerrini in marcatura, si liberava di due avversari sulla destra, metteva il centro, Lombardi tirava, respingeva il portiere e Guerrini con il tap-in decisivo metteva alle spalle di Allegranti Matteo. 4-1 qui al De Pini di Fogliano, e come precedentemente espresso è partita sostanzialmente in cassaforte per la formazione di casa. Vediamo se nei restanti 20 minuti che mancano da qui alla fine, fra l'altro sono iniziate girandole dei cambi, la partita potrà riservare qualche altra sorpresa o dall'una o dall'altra parte. A risentirci più tardi, a voi studio.
0: Bene Samuele, allora adesso prima Ambra, poi il finale d'Arezzo. Ambra.
13: Prendo la linea qui da Ambra quando siamo giunti al 30° del secondo tempo. Il risultato è sempre fermo sullo 0-0. Un Ambra non riesce a imbastire un'azione degna di poter fare gol, e quindi è facile per il Bibbiena difendere il vantaggio acquisito. Ripeto il risultato al 30° del secondo tempo: Bibbiena 1, Ambra 0.
0: Bene, grazie Emanuele. Forse è successo qualcosa a Tegoleto?
14: Cambia di nuovo il risultato.

0: Arezzo, lo stadio Città di Arezzo di Guido Albucci.
1: Al primo tempo a dare un... minuti di gioco per il vantaggio del Sud Tirol fa da contraltare un secondo tempo ricco di episodi. Fatto sta che la spuntano gli ospiti per 4-1 sugli Amaranto. La successione delle reti, il raddoppio del Sud Tirol arriva al 54esimo quando Davi allarga per Lopez al limite dell'area. Il numero 11 rientra sul sinistro, calcia sul secondo palo col pallone che si infila dritto all'angolino. 2-0. Arrivano anche i primi cambi con Bucchi che tenta di raddrizzare la situazione, fuori Cianci e Viviani, dentro Cerri e Chierico, ma cambia poco se non per un'occasionissima dell'Arezzo che sala con Sala che riceve da Arena, crossa verso l'area piccola dove c'è Ionita che calcio a botta sicura colpisce in pieno la traversa. Sulla ribattuta Arena fa la sponda per Cerri che prova la conclusione in acrobazia spedendo però il pallone alto. Tre minuti dopo, terza rete della squadra ospite di Possanzini. Lopez affonda sulla fascia destra, serve in area Mixtur, il centravanti guadalupense a tu per tu con Nunziante, controlla e spedisce comodamente il pallone all'angolino. Siamo sul 3-0, arrivano anche altre occasioni per la quarta rete per il Sud Tirol, imbucate su imbucate, quarta rete che viene fuori al 79esimo sul calcio d'angolo, svetta Giorgini di testa, segna il gol dello 0-4, il difensore del Sud Tirol festeggia con una rete la partita numero 200 in carriera. Accorcia le distanze la squadra di Bucchi all'80esimo, un minuto dopo Mancuso da fuori aria trova l'angolo basso e buca Plizzari, 1-4, primo gol in maglia Amaranto per Mancuso. Potrebbero essere anche 5 o più le reti del Sud Tirol, una rete annullata anche all'Arezzo perché Ianes appoggia il pallone in gol da pochi centimetri ma è netto fuori gioco, tutto questo ormai a tempo scaduto al 94esimo. La sensazione è che per questa categoria, per l'Arezzo, ci sarà da soffrire. Questo lascia a livello di sensazione questa partita. Fatto sta che il Sud Tirol scala i vertici della classifica del campionato di Serie B dopo il 4-1 al comunale Città di Arezzo. Gli Amaranto restano a quota 6 punti. È tutto, linea alla redazione.
2: Certo, una sconfitta pesante, porca miseria. Io naturalmente sto lavorando in un altro campo, per cui non stavo seguendo la partita di Arezzo, ma adesso questo commento mi lascia un po' attonito perché ero rimasto ad un punteggio diverso, anzi speravo addirittura in un punteggio diverso, ma insomma questo risultato punisce in modo davvero severo la formazione Amaranto, che tra l'altro fino a questo momento è vero che ha subito diversi gol in quel appunto del reparto difensivo, se non vuoi ricordare Verona, ma insomma oggi tutto mi aspettavo che il Sud Tirol potesse naturalmente passare nella partita qui allo stadio Città di Arezzo, la squadra fortissima, seconda in classifica, ma non con questi termini. Torniamo nuovamente sul campo di Tegoletto, scusatemi ma deve essere successo qualcosa. Baci.
3: 4-1 della Castelnuovese, c'è stato un tiro del neo entrato Zamboni dal limite dell'area sotto l'incrocio dei pali, dove nulla poteva il portiere Paoli che è prendere il pallone nel sacco. Tegoletto 1, Castelnuovese 4, ripasso la linea allo studio.
2: Rassina.
4: Prendo la linea dal comunale di Rassina, al 36esimo minuto del primo tempo il Rassina porta 2 i propri gol, un batti ribatti, il portiere aveva ribattuto la palla alla Ferla che poi interviene Spartà e mette alle spalle del portiere del Fulgor Castelfranco Butini che nulla può fare. Rassina 2 e Fulgor 0, mentre siamo giunti al 36esimo minuto del secondo tempo.
2: Bene, allora adesso se abbiamo spazio cediamo la linea a Montepulciano, a Jacopo Lorenzetti.
5: Ripresa qui a Montepulciano che ha visto molte meno occasioni da gol rispetto alla prima, che è stata molto più divertente, e per adesso vediamo una partita molto neutrale, molto in cui le squadre si annullano a vicenda. Infatti abbiamo appunto molte meno occasioni da gol. L'unica azione saliente in questo secondo tempo è stata un'azione per il Trequanda, dopo diverse ribattute dal portiere, palla alta rovesciata di Agnoletti che crea solo l'illusione del gol mandando la palla al lato della porta, e l'altra occasione è stata della Poliziana con Diaz solo davanti alla porta grazie a un pasticcio in difesa di Batini nella tre quarti, in cui ha lasciato il pallone appunto all'ex delle piazze, e Neri non si è fatto trovare impreparato, e ripeto, il parziale non cambia, 1-0 Poliziana, linea allo studio.
2: Allora, Alberoro, Zoi,
6: siamo al 35esimo del secondo tempo, il risultato qui ad Alberoro è sempre sull'1-0. C'è da dire che il Boschi sta aumentando la pressione per l'Alberoro cercando il pareggio. L'Alberoro è arroccato in difesa nonostante tante sostituzioni, tanti infortuni. Il Boschi sta dimostrando veramente una squadra molto attiva e molto fisica, e con i suoi attaccanti per ora non è riuscita a come dire, a fare gol, però c'è stata due azioni rilevanti al 20esimo per l'Alberoro con Scatizzi che in fuga riusciva a scappare la difesa, ma il suo tiro come al solito all'angolo veniva parato dal portiere con il calcio d'angolo, e poi al 22esimo, due minuti dopo, era invece Le Boschi che aveva un'occasione d'oro con Baccini che è liberato al limite in corsa, ma il suo tiro trovava un grande Balucani, il portiere d'Alberoro, che in tuffo riusciva a salvare il risultato.
2: Bene, allora abbiamo sentito, daremo la parola ancora a Zoi, però nel momento che stanno giungendo i risultati quasi finali del campionato di promozione Girone C, sono le 17:16, vi dico la situazione attuale, anzi cerco prima naturalmente un aggiornamento e poi vi dico. Allora, se non vado errato, Africo che sta conducendo sempre per 1-0 nei confronti dell'Acquaviva. Alberoro lo stavamo ascoltando, Alberoro 1, Centro Storico Le Boschi 0, Ideal Club Incisa 0, Audace Galluzzo 2, Nuova Fogliano 4, Cubino 1, a Pontasieve 0, Casentino 1, Rescoreggello Cortona Camoscia 0-0, Settignanese 0, Montagnano 2, Sinalunghese 1, Alleanza Giovanile di Comano 0. E noi torniamo nuovamente sul campo che stavamo ascoltando da Ernesto Zoi.
6: Come vi dicevo, da queste due azioni poi è scaturita la rimonta delle Boschi in termini di gioco. Ha impensierito tanto l'Alberoro, soprattutto a centrocampo, ha conquistato il centrocampo. L'Alberoro in difesa è entrato il difensore dell'Alberoro che era infortunato, il numero 20, numero 13 Bennati Lorenzo, ha rinforzato la difesa, e davanti a centrocampo togliendo Bigazzi. Questa è la situazione al 36esimo con l'Alberoro che vince 1-0 sulle Boschi. A voi la linea.
2: Bene, allora io vado subito a Cesa. Cesa con
7: Mirko. Siamo all'84esimo qui al Santa Lucia di Cesa. Nel secondo tempo l'MC ha provato a fare la gara, ha avuto anche l'occasione per pareggiarla, però ancora il risultato è fermo su MC Valdichiana 0, Pieve Toppo 1, mancano 6 minuti più eventuale recupero per le speranze della squadra di Bracciali di riequilibrare le sorti dell'incontro. Da segnalare alcune occasioni e le sostituzioni: sono entrati Agostini, Moretti, Tacchini e Giordano, e sono usciti Giulio Pacelli, Morelli, Luca Pacelli e Faralli. E quindi, oltre la sostituzione del primo tempo per l'infortunio che sembra piuttosto serio di Sodic, è entrato Valdambrini. Quindi in questo momento l'MC ci sta provando con tutte le forze rimaste, mancano circa 5 minuti e la partita sta volgendo al termine. Vedremo se l'MC riuscirà a trovare il gol del pari. Ci sentiamo al prossimo collegamento.
2: Bene, Forzini.
8: Riprendo la linea qui da Spogliano per comunicare che al 43esimo del secondo tempo lo Stia perviene al gol del 3-2. c'è stata una mischia in aria su un calcio d'angolo come nel gol quasi dello Spoiano, quasi fotocopia, mischia, batti e ribatti, il pallone rimaneva lì e da due passi il neoentrato Agostini insaccava. 44esimo, Spoiano 2, Stia 3, restituisco allo studio.
9: Amici degli ascoltatori, chiudiamo il collegamento dallo stadio comunale di La Strassigna, è terminata 1-1 la partita, non è successo praticamente più nulla dall'ultimo collegamento che abbiamo fatto. Le due squadre sì, hanno tentato di costruire qualcosa, la Lastriciana ha provato con frezza, classico movimento a proteggere il pallone e poi girarsi per colpire in estirata di destra palla alta, dall'altra parte c'è stata una buona invenzione di Mugelli, c'è stato un altro tocco di mano all'interno dell'area di rigore, l'arbitro ha fatto proseguire, Mugelli ha calciato poi sull'esterno della rete come avevano fatto nel primo tempo i suoi avversari e non è poi successo niente, come dicevamo ad inizio di questo collegamento, per tutti i minuti successivi la partita si è leggermente nervosita, ma è stato bravo il direttore di gara a tenerla sempre sui binari corretti. Sono fioccati diversi cartellini gialli, perché ne abbiamo contati 7, 4 per il Mazzola e 3 per la Lastriciana, ma tutti per contatti di gioco in maniera regolare avvenuti in campo, dunque sì, da regolamento giallo, ma dal quale poi non è scaturito nessuna protesta e nessuna reazione. Dunque al 95esimo arriva il triplice fischio, un 1-1 che ci sentiamo di dire giusto per quanto abbiamo visto. Le due squadre si sono divise la posta in palio, perché si sono divise anche i tempi qui al comunale della Strassigna. Bene il Mazzola nel primo tempo, meglio la Lastriciana nel secondo tempo, segnano i due bomber, Mugelli da una parte, Frezza dall'altra, dunque i due mister potranno essere contenti di questo, ma non dell'andamento di questo inizio di stagione per la Lastriciana, che comunque aveva già pareggiato la sua prima giornata di campionato sul campo della Sestese. Il Mazzola voleva rifarsi dopo la sconfitta contro l'Asta Taverna, è arrivato solamente un 1-1 che muove sì la classifica, ma per le ambizioni, per i sogni di gloria della società di Cerchiaia, un solo punto nelle prime due partite è sicuramente un bottino molto magro. Per quanto riguarda questa partita allora è tutto, vi ribadisco il punteggio, la Strisciana e Valentino Mazzola chiudono il match sull'1-1. Da Marco Del Grande un grande saluto e un abbraccio, ci risentiamo la prossima domenica, linea allo studio.
2: Bene, la prossima domenica naturalmente sarà presente la Castiglionese sul campo di Cerchiaia, quindi per un Mazzola Valdarbia, Mazzola Valentino Valdarbia, un risultato oggi che è stato di parità, una sconfitta che è stato con l'asta, domenica arriva nuovamente la Castiglionese per un'altra partita decisamente molto interessante. Si dilunga
10: primo minuto, Bucaletti si mangia il gol e prende la doppia, il portiere calcio di Benvenuto, il portiere riesce a fare la palla da una palla di fondo, poi 34esimo secondo me rimane con un uomo in meno per l'espulsione per rosso diretto di Salvestroni, quindi la formazione di Mister Testi giocherà gli ultimi 20 minuti con un uomo in meno.
2: Questi sono naturalmente i problemi invece che non dovrebbero avvenire, perché nel momento in cui le squadre trovano il loro equilibrio poi arrivano, come si suol dire, le espulsioni, le assenze e tutto naturalmente torna in discussione come assetto principale della squadra, almeno questo è un mio giudizio. Allora vediamo cosa succede, io non ho notizie per il momento dal campo di Reggello, per cui Guido Orlandi magari se vuole potrebbe intervenire, ma vedo che la partita sta per terminare. Vedo che la situazione in prima categoria è la seguente: Ambra 0, Bibiena 1, Cavriglia Viciomaggio 2-2, Chiantigiana 2, Capolona 40 0, ad Impruneta Atletico Levano e Leona 1, Impruneta 0, un punteggio decisamente tennistico che sono andato a verificare, perché il Lucignano sta conducendo per 6-0 sul Bettolle, la partita sarà sicuramente terminata. Spoiano Stia l'abbiamo in diretta 2-2, Tegoleto 1, Castelnuovese 4, anche questa l'abbiamo in diretta, Torrita, Olmo Ponte, Santa Filomena, Arezzo, il risultato è fermo sullo 0-0. Vediamo la situazione invece per quello che concerne altre partite, o meglio altri gironi. Intanto dovremmo andare a vedere la seconda categoria, girone I, così ci rendiamo conto anche qui di come stanno andando le cose e poi magari li confrontiamo anche con quelli che abbiamo noi finali. Ieri c'è stato un anticipo, quello di Pratovecchio, dove oggi si svolge la festa della birra, anche ieri per la verità, e quindi la partita è stata anticipata per questo motivo. Pratovecchio 0, Marino Mercato Subiano 1, il primo derby se lo aggiudicano i gialloblu del Marino Mercato Casa Subbiano, qui Fortis Arezzo, Arno Castiglioni Laterina, è finale 2-1, Fratta Santa Caterina 1, Fratticiola 0, Guassino 0, Arezzo Football Academy 2, Poppi 1, Calciopestello 0, è finale Arassina, Arassina batte Fulgor Castelfranco 2-1, Vaggio Piadiscò Bucine 2-0 e ancora Valdichiara Calcio 0, Pievaltoppo 1. Anche questa la partita l'abbiamo in diretta, per cui non ci sono problemi per quello che concerne il risultato. Allora andiamo e partiamo, perché vedo che ci sono alcuni collegamenti. Intanto partiamo da Rassina con Remo Ricci. Remo.
11: Prendo la linea dal comune di Rassina, 45esimo minuto del secondo tempo, accorcia le distanze la Fulgor Castelfranco con Natale che su calcio di rigore che sfrutta un atterramento in aria da parte del portiere sul numero 9, un po' incerto il dubbio di rigore, ma l'arbitro l'ha assegnato 2-1.
2: Bene, allora scusami Ricci, ti taglio un attimino, andiamo sul campo di Reggello.
12: Al comunale di Reggello, tra Resco Reggello e Camuscia, Cortona Camuscia, siamo sempre sullo 0-0, ormai siamo quasi a fine partita.
2: Bene, allora grazie Guido, hai naturalmente raccolto il mio messaggio, e quindi 0-0 su quel campo. Vediamo se è successo qualcosa in quel di Ambra. Santarelli.
13: Sì, sì, in questo momento che Ambra, con la vittoria netta del Bibbiena che batte un Ambra riconoscibile vista in Coppa, e niente, non c'è nulla da dire, la partita l'ha fatta il Bibbiena, l'Ambra non è riuscita mai a entrare nelle fasi di gioco e quindi la vittoria è andata al Bibbiena. È tutto qui da Ambra, restituisco la linea allo studio.
2: Quindi vittoria meritata dell'Ambra, del Bibbiena, non dell'Ambra, naturalmente. Finale da Rassina.
11: Prendo la linea da Rassina per comunicare il risultato finale. Rassina batte Fulgor Castelfranco 2-1 dopo un rocambolesco finale nel quale Castelfranco viene dato un calcio di rigore molto dubbio da parte dell'arbitro che accorcia le distanze, ma pochi istanti dopo l'arbitro fischia la fine. Nulla da fare, Rassina batte Fulgor Castelfranco 2-1.
2: Allora sentiamo un po' un attimo invece Zoi.
6: Prendo la linea qui da Alberora, all'89esimo è Scatizzi che raddoppia, grande doppietta del bomber Scatizzi che si invola sulla destra e riesce a trovarsi a tu per tu con il portiere delle Boschi e lo trafigge passando sotto le gambe del portiere. Gran gol di Scatizzi, oggi in ottima forma, doppietta per il bomber di Bari Alpino. L'Alberora. È riuscito a calmare gli animi, a riportare la situazione in 2-2. Adesso prendiamo il fischio del recupero, prendiamo il fischio finale, ma la partita ormai credo che sia decisa. A voi la linea.
2: Bene, grazie Ernesto, confermo la vittoria perché la partita è finita a Settignano del Montagnano per 2-0 e adesso andiamo sul campo di Fogliano, Samuele Riccarelli.
14: Termina sul risultato di 4-1 la sfida al Depini di Fogliano tra la formazione locale della Nuova Fogliano e la formazione fiorentina del Cubino. Dopo la quarta rete, siglata

0: Respiro al tredicesimo del primo tempo, Lombardi Francesco per la Nuova Foiano. Pareggia al settimo della ripresa Fabbrini per il Cubino, dopodiché la partita decisamente si incendia, si alza di tono e migliora la qualità del gioco e la verve espressa dalle due squadre. Di fronte a questo incremento di intensità esce fuori il Foiano che sigla tre reti e mette in saccoccia questi tre punti. Ricordo la seconda rete del Foiano da parte di Guidarelli al tredicesimo e poi la doppietta di Guerrini al ventitreesimo e al venticinquesimo. Con questo risultato il Foiano si porta a tre punti in classifica, mentre la formazione fiorentina rimane a zero punti e, se non erro, in due partite ha subito otto gol. Sicuramente da rivedere la fase difensiva per la formazione della zona di Firenze Sud. Con questo è tutto dal Depini di Foiano, da parte di Samuele Riccarelli. Grazie per la vostra attenzione e a risentirci le prossime giornate sui campi del calcio dilettantistico della Valdichiana Senese d'Arretina. Buona
1: bene, grazie a tutti gli amici. Grazie Samuele. Allora, tra l'altro ti sarai divertito perché non capita spesso di vedere tanti gol così. Forse è il finale da Sinalunga.
2: Dopo Massimo. 7 minuti di recupero, Sinalunghese 1, Alleanza Giovanile di Comano 0, partita tesissima, espulso nel finale anche il numero 8 del di Comano con il rosso diretto, parecchie ammonizioni, parecchie contestazioni, un arbitraggio decisamente indisponente a parere di tutti i tifosi, sia di una parte che dell'altra. Decisamente non ha contribuito alla serietà della partita l'arbitro di oggi. La partita comunque è finita bene per la Sinalunghese 1-0, risultato finale. Purtroppo l'espulsione di Salvestroni priverà mister Testini nella prossima giornata di un ulteriore giocatore dopo 5 fortunati che già, ma intanto godiamoci questi 3 punti di oggi che sono stati decisamente sudati, arrivati con un gol di Salvestroni, complice anche il portiere ospite. Ma da dire, a Sinalunghese si è complicata la vita sbagliando il gol del raddoppio con Bucaletti quando sembrava ormai fatto e poco dopo rimasta in 10. Linea allo studio.
1: Bene, allora, arbitro indisponente, insufficiente, insomma, d'accordo. Mettiamoci in altro aggettivo anche noi. Andiamo sul campo. No, Tegoletto 1, Castellovese 4 finale. Grazie Gabriele Bacci. Poi Chiovoloni, che succede?
3: Termina con l'1-0 da parte dei padroni di casa della Fratta Santa Caterina con il gol di Viti, la partita tra Fratta Santa Caterina e Fratticciola. Linea allo studio.
1: Allora, primo derby se lo aggiudica la Fratta, invece a Spoiano.
4: Dopo 5 minuti di recupero finisce la partita qui a Spoiano. Risultato finale: Stia batte Spoiano 3-2. In un primo tempo dove le squadre per i primi 20 minuti di gioco si sono studiate a vicenda, a passare in vantaggio era lo Stia che usufruiva di un calcio di rigore dopo l'atterramento dell'attaccante Andreini in area di rigore. Dell'esecuzione se ne incaricava sempre lo stesso Andreini che portava il punteggio sull'1-0. Lo Spoiano da lì in avanti cercava di riprendere il gioco in mano e ci riusciva quando sul finire del primo tempo con Bernardini Michele che sfruttava un bel passaggio su calcio d'angolo di Bennati e da due passi insaccava alle spalle del portiere dello Stia. Nel secondo tempo era sempre lo Stia che partiva forte e infatti dopo neanche 7 minuti del secondo tempo passava di nuovo in vantaggio con Marmorini, bravo a tirare dal limite dell'area di rigore indisturbato, non marcato da nessuno, e con un bel sinistro insaccava alle spalle dell'incolpevole Bernardini. Da qui in avanti ci sono state diverse sostituzioni per entrambe le squadre, infatti proprio i neoentrati dello Spoiano, soprattutto Rampini Leonardo, che dopo poco il suo ingresso timbrava il cartellino e portava il risultato sul 2-2. Da qui in avanti lo Spoiano, dopo che ha fatto il 2-2, ha avuto due grosse occasioni, una con Bernardini Michele e un'altra sempre con Rampini Leonardo, che però non è riuscito a sfruttare al meglio. E come succede molte volte del calcio, come si dice, gol sbagliato, gol subito. E sul finire del secondo tempo lo Stia, squadra sicuramente attrezzata e molto caparbia, con giocatori forti senza ombra di dubbio, riusciva a portare a casa l'intera posta, firmando il 3-2 con Agostini, anche lui subentrato dalla panchina. Sicché da Spoiano, ripeto il risultato, Stia batte Spoiano 3-2. Noi ci risentiremo sicuramente tra 15 giorni, quando qui a Spoiano verrà a far visita l'Olmo Ponte.
1: Bene, grazie Enrico, buona domenica a te. Allora, aspettiamo il collegamento con Reggello, ma nel frattempo andiamo a Firenze sul campo dell'Africo con Luca Picchiotti, poi se ce la facciamo sentiamo anche Guido Orlandi e poi il recupero di tutti i risultati del campionato di promozione.
5: Finale da Firenze, Africo batte Acquaviva 1-0, partita a senso unico per l'Acquaviva, ma il decisivo, il gol al primo minuto, anzi al secondo minuto di gioco di Rocchini per l'Africo, che a centro-area riusciva a colpire di testa, pallonetto che superava il portiere dell'Acquaviva. Per il resto poi partita dominata dagli uomini di Camillucci, che però provavano in tutte le maniere, soprattutto nel secondo tempo, a pervenire al pari, che sarebbe stato meritatissimo, ma non così non era. E il finale quindi per l'Acquaviva è una nuova sconfitta amara, però il gioco espresso lascia comunque vedere buone immagini, soprattutto per il futuro. Intanto però il finale da Firenze, e vi saluta Luca Picchiotti. Africo batte Acquaviva 1-0, linea allo studio.
1: Ecco Reggello, Guido
6: Orlandi. Allora, comunale di Reggello che si inserisce per comunicare che la gara fra Resco Reggello e Cortona Camuscia è terminata in questo momento solo 0-0. È stata una gara soprattutto tattica, dove le difese hanno prevalso sugli attaccanti, anche se nel primo tempo la Resca ha avuto due buone occasioni e anche una nel secondo tempo. Il Cortona ha ben giocato, si vede che è una squadra quadrata, ordinata, e anche lei ha avuto due ottime occasioni, no, e grazie alle due parate strepitose del portiere della Resco, che ha salvato il risultato, non è riuscito ad andare in gol. Quindi ribadisco il risultato dal comunale Reggello: Resco Reggello 1, Cortona Camuscia 0.
1: E adesso ci diamo la linea. Grazie Guido.
6: Chiedo scusa.
1: Grazie Guido.
6: Chiedo scusa, il risultato è Resco Reggello 0, Cortona Camuscia 0.
1: Sì,
6: linea no, allo studio.
1: Lo avevamo capito comunque, grazie Guido per la rettifica. Allora, ci colleghiamo adesso con Montepulciano, diamo un minuto di tempo al nostro Jacopo Lorenzetti e poi il riepilogo di tutti i risultati con la regia, che mi suggerisce di ritornare dall'eccellenza fino ovviamente alla seconda categoria. Avanti con Jacopo.
7: Partita che finisce qui a Montepulciano con il risultato finale di 1-0, ricordiamo, con gol nel primo tempo di Camillo Diaz, ex delle Piazze, e abbiamo visto un Trequanda che nel primo tempo non ha ceduto molte occasioni, però le poche occasioni che ha conceduto la Polizia è stata molto bravo, molto brava a sfruttarle. Nel secondo tempo abbiamo avuto una partita un pochino più neutrale, un pochino più nervosa, infatti gli ultimi 10 minuti sono stati molto nervosi, sono stati molto tirati, da sottolineare la prestazione di Scali in difesa del Trequanda e anche la prestazione del nuovo arrivato della quota 2007 Nicola Agnoletti. E la partita, ripeto, finisce con l'1-0 della Poliziana, che gioca al di sotto delle aspettative, con una prestazione che il pubblico di casa e il pubblico anche in trasferta si aspettava più schiacciante, ma alla fine porta i 3 punti a casa e la prima di campionato, buona la prima. E detto questo io ringrazio Radio Incontri e linea allo studio.
1: Bene, grazie Jacopo, alle prossime domeniche, sei stato utilissimo, anche perché naturalmente vorremmo aprire una finestra importante, perché ci sono squadre importanti in quelle zone dove la nostra emittente raggiunge perfettamente il segnale, vi raggiunge naturalmente con la nostra informazione. Allora, eccellenza girone B, seconda giornata, questi risultati. Audax, no, mi suggeriscono infatti che magari state rientrando dalla vostra gita domenicale, siete stati a vedere un'altra partita, volete sapere tutti i risultati, state guidando, non potete consultare naturalmente il telefonino e il web, e noi vi favoriamo riponendovi tutti i risultati. Audax 0, Antella 3, Baldaccio 0, Sestese 2, Barberino Collegiana 1-1, Figline Signia 0-0, Lastrigiana Valentino Massola 1-1, Poggi Bozzi San Giovanese 1-1, Sansovino 2, Montespertoli 1, Sport Club Asta 1, Castiglionese 2. Quindi Castiglionese che conquista 3 punti importanti in trasferta ed è stata la seconda vittoria, anzi la terza vittoria consecutiva in trasferta, perché hanno vinto anche l'Antella a Rufina, la Sestese sul campo della Baldaccio Bruni, cioè a Sansepolcro, e poi la Castiglionese. Buono il pareggio naturalmente della San Giovanese sul campo di Poggi Bonzi, prima vittoria anche per la Sansovino sul campo di Acquaviva contro il Monte Spertoli, lungamente in svantaggio la Sansovino è riuscita a ribaltare prima il risultato, a pareggiare e poi naturalmente in chiusura a far sua l'intera posta. Allora la classifica dice che la San Giovannese, l'Antella, la Sestese Calcio, la Collegiana, la Castiglionese hanno 4 punti, la Baldaccio, il Montespertoli, lo Sport Club Asta, la Sansovino ne hanno 3, la Lastrigiana, il Figline e il Poggi Bonzi ne hanno 2 insieme, il Poggi Bonzi 2, Valentino Mazzola 1, Signa 1, Barberino 1 e poi la Rufina con 0 punti. E adesso andiamo naturalmente sul campionato di promozione Girone C, interessantissimo. Vittoria del Montagnano importante sul campo del Settignano dopo quella di domenica scorsa, quindi a punteggio pieno la formazione blaugrana. Allora andiamo, Africo 1, Acquaviva 0, Alberoro 2, Centro Storico Le Boschi 0, Ideal Club Incisa 0, Galluzzo 2, Nuova Fogliano 4, Cubino 1, a Pontassieve Casentino Academy 1, Pontassieve 0, Reggello Cortona Capocia 0-0, Settignanese 0, Montagnano 2, Sinalunghese 1, Alleanza Giovanile di Comano 0. Per la verità non è solo l'Alberoro che ha vinto naturalmente tutte le partite, ma ci sono anche l'Africo, l'Alberoro e la Sinalunghese. Quindi Africo, Montagnano, Alberoro e Sinalunghese hanno 6 punti, 4 il Reggello, 3 il Pontassieve, la Nuova Fogliano e l'Audace Galluzzo, il Casentino e il Centro Storico Le Boschi, 2 il Cortona Camucia, 1 la Settignanese, 0 Acquaviva di Comano, Ideal Club Incisa e Cubino. Andiamo con i risultati, se non vado errato adesso di prima categoria, anzi no, questi sono di seconda categoria, attendiamo un attimo che la regia ci ha proposto un girone sbagliato, noi andiamo infatti invece su quelli di prima categoria, girone E, brutta sconfitta del Tegoletto all'esordio contro la Castelnovese per 4-1, una partita che poi ci faremo raccontare durante la settimana da Gabriele Bacci. Ad Ambra, Bibbiena 1, Ambra 0, Cavriglia 2, Viciomaggio 3, vittoria esterna quindi del Viciomaggio sul campo di Cavriglia, Chiantigiana 3, Capolona Quadrata 0, ad Impruneta, Atletico Levano e Leona 1, Impruneta 0, Lucignano 6, Bettolle 0. A Spogliano, quindi Spogliano, il risultato l'abbiamo sentito, non mi sembra che sia giusto questo che naturalmente sta segnato qua. Tegoletto 1, Castelnovese 4, Torrita e Olmo Ponte Santa Firmina 0-0. Vado a recuperare quindi il risultato di Spogliano con il nostro Forzini, perché mi sembra che il risultato che mi sta proponendo in questo momento questo tablet non mi pare che sia regolare, cioè nel senso che mi sembra che stia sballato. Allora vediamo se recuperiamo il servizio di Forzini, perché come dire, questo risultato non mi quadra, e vado a recuperare il risultato. Quindi un attimo che mi ricollego alla nostra rete dei collegamenti con Forzini, che era intervenuto proprio negli ultimi collegamenti. Vado a ricercare la nostra chat delle dirette, mentre vedo che sta intervenendo anche Zoe e Forzini. Eccolo qua, riascoltiamo il suo servizio, Forzini.
3: Termina con l'1-0 da parte dei padroni di casa.
1: Allora, questo è Stefano Chiovoloni che aveva confermato il risultato, e adesso Forzini Enrico.
4: Dopo 5 minuti di recupero finisce la partita qui a Spogliano, risultato finale Stia batte Spogliano 3-2 in un primo tempo dove le squadre...
1: Ecco, allora ho avuto la conferma, perché appunto non mi tornava questo risultato, infatti lo Stia ha vinto a Spogliano 3-2. Allora Ambra 0, Bibbiena 1, Cavriglia 2, Viciomaggio 3, Chiantigiana 3, Capolona 0, Impruneta 0, Atletico Levano e Leona 1, Lucignano 6, Bettolle 0, Spogliano 2, Stia 3, Tegoletto 1, Castelnovese 4, Torrita, Olmo Ponte, Santa Firmina 0-0. Allora, oggi hanno vinto, abbiamo detto, Lucignano, Castelnovese, Chiantigiana, Stia e Viciomaggio insieme all'Atletico Levana Leona e il Bibbiena. Hanno pareggiato Olmo Ponte, Arezzo, Torrita. Tutte le altre, Cavriglia, Spogliano, Ambra, Imponente, Tavarnuzzi, Tegoletto, Quarata e Bettolle, sono state sconfitte. Risultati della seconda categoria. Ieri c'è stato un anticipo, quello fra Pontassieve e Marino Mercato Subbiano, tra Prato Vecchio e Marino Mercato Subbiano. Ha vinto il Marino Mercato Subbiano 1-0. Oggi fra Fortis Arezzo 2, Arno Castiglione Laterina 1, Fratta 1, Fraticciola 0, Guazzino 0, Arezzo Football Academy 2, Poppi 1, Calcio Pestello 0, Grassina 2, Fulgor Castelfranco 1, Vaggio Piandiscò 2, Bucine 0 ed infine Valdichiana Calcio, Piava al Toppo, risultato di 1-1. Adesso se abbiamo naturalmente ancora un pizzico, qualche minuto da sfruttare, io vorrei vedere i risultati naturalmente della prima girone F, eccoli qua, perché qui ci sono davvero risultati che andrebbero controllati, io però ve li do col beneficio dell'inventario. Alberese 3, Radicondoli 1, Argentario Torregnari 2-2, a Campiglia Atletico Piancastagnaio 2, Campiglia 1, Montalcino 2, Pianella 0, Olympic Sartiano 2, Badesse Monteriggioni 3, a Pienza Scarlino 2, Pienza 1, Ponte d'Arbia 9, San Miniato 1, Rosia 2, San Quirico 0. Naturalmente vi do il beneficio dell'inventario di questi risultati. Andiamo con, potrebbero essere anche esatti, per carità, però noi in questo momento non ho il tempo necessario per poter controllare. La seconda categoria, girone L, da dove proveniva il collegamento esattamente dal Monte Pulciano per Montulciano Volontà Strequanda, abbiamo sentito Jacopo Lorenzetti. Questi risultati: Atletico Piazze 1, Petroio 0, Chiusi, Ponte Belverde 1-1, Luigi Meroni 0, Montichiello 1, Montepulciano Stazione, Buonconvento 0-0, Querce Grossa 0, Monteroni 5, Unione Poliziana 1, Volontà Trequanda 0, Virtus Asciano, Serre 1-1, Chianciano 2, Cetona 1. Adesso non resta che vedere i risultati della terza categoria, girone provinciale Arezzo e girone unico. Eccoli qua. Ripeto, 18 squadre agguerritissime. Ieri un anticipo, quello fra San Leonino e Atletico Valdambra, con quest'ultimi vittoriosi per 2-1. Oggi Colonna Indicatore 0, San Giustinese 2, Failese 0, Badia Roti Calcio 1, Pietraia 4, Badia Aiano 2, San Marco La Sella Montecchio 2-2, Tregozzano 0, Monterchiese 1, Virtus Arezzo 0, Piandiscò 3, Lorese Calcio Terontola 1-1 non confermato, Tuscar e Mozzigliolo 2-2 non confermato. Bene, allora vi ringrazio per la gentile attenzione, amici, è stata una giornata nuovamente come dire campale per quello che riguarda i collegamenti, ce ne sono stati tantissimi. Vado subito a ringraziare naturalmente la diretta di Lastrigiana Valentino Mazzola con Marco Del Grande, quella di Poggi Bonsi San Giovannese con Massimo Bagiardi, e poi purtroppo ci è saltato Sansovino Montespertoli, ma saremo naturalmente domenica a seguire la Sansovino in quel di San Giovanni Valdarno. Ancora degli altri risultati importanti, lo abbiamo sentiti da Barberino per Barberino Tavernelle Colligiana, e poi dal campo di Bertoni in Acqua Calda Siena tra Sport Club Asta e Castiglionese, Fogliano Cubino con Samuele Riccarelli, Alberoro Centro Storico Le Boschi con Ernesto Zoi, Resco Reggello Cortona Camuscia con Guido Orlandi, Sinalunghese Alleanza Giovanelli di Comano con Massimo Grotti, Africo Acquaviva con Luca Picchiotti, Ambra Bibbiena con Emanuele Santarelli, Spogliano Stia con Enrico Forzini e

0: e per quello che è questa serata. Allora, ci sono delle cose che naturalmente stiamo mettendo a punto per quello che riguarda il nostro pomeriggio, perché altre sono quelle cose che naturalmente sono di anno scorso.
1: Sport, tutto il calcio,
0: come avete sentito la sigla di Bertini, e quindi qui vi saluto su questa e vi rimando all'appuntamento della prossima settimana
1: in streaming su radioincontri.org e in diretta su Facebook.

cuore di Cortona c'è Caffè La Saletta, un luogo dove gusto, convivialità e qualità si incontrano. Un'enoteca e wine bar dove scoprire ottimi vini accompagnati da sfiziosi piatti e prodotti del territorio. Ti aspettiamo in Via Nazionale 2628 a Cortona. Non solo fumo è molto più di una tabaccheria. Articoli per fumatori, tanti servizi e tutta la cortesia che cerchi per le tue esigenze di ogni giorno. Ti aspettiamo in Piazza Pertini 6 a Camugia. La sicurezza viaggia con te e a partire da Perrina Gomme. Pneumatici, assistenza e professionalità per ogni stagione. Affidati a chi mette la tua sicurezza al primo posto. Ti aspettiamo in via Ricciardi von Platen 1 a Camugia. Cerchi un nuovo look? Da Tendenza Hairstyle, professionalità e attenzione ai dettagli per valorizzare la tua bellezza. Prenota ora il tuo appuntamento e vieni a trovarci in Piazza Pertini 9 a Camugia.

La domenica ha un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino.

0: Il pranzo della domenica è offerto da Mini Market Lunghini, località Campaccio di Cortona. Carni scelte, spesa tradizionale e una gustosa tavola calda anche da asporto. Mini Market Lunghini, per portare in tavola ogni giorno la qualità e il sapore delle cose buone.
1: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana su Radio Incontri in Blu Cortona.
2: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5x1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

l'antica tabaccheria di Camucia vi aspetta con una novità. Nel mese di settembre apre il nuovo punto Self 24. Distributori automatici di prodotti di

0: Snack americani e asiatici, bibite fresche e originali, liquidi, device e pod per sigarette elettroniche. Self 24, la tua nuova scelta, aperta 24 ore su 24. Vieni a trovarci a Camucia ai numeri 32, 34, 36 e 38 di Viale Regina Elena.
1: Il profumo del pane appena sfornato ti aspetta da Arte Bianca Cortonese. Pane, pizza, dolci e tante specialità preparate ogni giorno con passione e ingredienti di qualità. Ti aspettiamo in via Matteotti 110 a Camucia. Alla Macelleria Barbara trovi ogni giorno carni selezionate, preparazioni di produzione propria e tutta la qualità della tradizione. Dalle salsicce ai salumi fino alle migliori specialità di macelleria, il gusto è di casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 62E a Camucia. Hai voglia di sushi? Da Mi Sushi trovi freschezza, qualità e tutto il gusto della cucina giapponese da gustare nel locale o da portare a casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 66 a Camucia.
2: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in piazza Pertini a Camucia, trovi tutto. Dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo. Applicazione di lenti a contatto e controllo della vista. Per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
0: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Valdichiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in Viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.
3: Notiziari di informazione. Ogni giorno, ogni ora, dalle 7 alle 20 su questa frequenza.

0: Stai ascoltando Radio Incontri. Un successo di ieri, un successo di oggi.
1: Almanacco del giorno pop
2: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
1: a cura di Alessandro Ferri e
2: Carlo Pasqui,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri.

eccomi, son tutto un fremito. Ehi, passano alcune musiche, ma quando passano la terra tremera. Sembrano esplosioni inutili, ma in certi cuori

0: piangere, mi riconosci le scarpe piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di te.
1: L'antica tabaccheria di Camucia vi aspetta con una novità. Nel mese di settembre apre il nuovo punto Self 24. Distributori automatici di prodotti di tendenza, snack americani e asiatici, bibite fresche e originali, liquidi, device e pod per sigarette elettroniche. Self 24, la tua nuova scelta, aperta 24 ore su 24. Vieni a trovarci a Camucia ai numeri 32, 34, 36 e 38 di Viale Regina Elena.
2: Signore e signori, ladies and gentlemen, benvenuti su R.I. Radio Incontri. Tra poco andrà in onda

0: Signore e signori, in diretta dagli studios del Caffè La Saletta, va ora in onda Caffè Live Show!
1: E allora, solo con 23 minuti di ritardo, scusate, ma abbiamo dei problemi tecnici perché purtroppo la rete internet va e non va. Comunque adesso ci siamo, si parte. Seconda puntata di questa terza stagione del Caffè Live Show. Ma che bello, siamo felici come dei condor appena nati. Allora vado subito a presentare, dobbiamo stringere, siamo in ritardissimo. Appena nati siamo già in ritardati. Vado subito a presentare lo staff, eccola qui accanto a me, alla mia sinistra. C'è proprio lei, la nostra Ellen in Fashion, Elena Sarri.
2: Ma buonasera, buonasera a tutti, finalmente.
1: Ma che buonasera. Ma
2: a class, direi, alla fine ce l'abbiamo fatta.
1: Alla fine anche i gattini. Come stai? Io?
2: Bene, sto molto bene. È stata un'odissea questo intro, il mio Ulisse è qui accanto a me, ce l'ha fatta.
1: Ma lo sai perché? Perché alla fine, quando si dice che una giornata inizia di merda,
2: finisce.
1: Non può finire sempre, capito? Cioè, non è che vai a migliorare, vai a peggiorare.
2: Certo.
1: Comunque, a parte questo, pronta per quest'ora e mezza veloce?
2: Prontissima.
1: Veloce, ragazzi, stasera. Alla sinistra della nostra Elena Fashion, Elena Sarri, c'è lei, torna. Era la prima che è venuta e non siamo andati in onda con Andrea Caneschi. E è tornata stasera, abbiamo avuto problemi. Forse qualcuno porta un po' di sfiga. Eccola qui la nostra Silvia Picchi.
3: E buonasera a tutti. Ciao. Però ce l'abbiamo fatta e poi meglio tardi che mai, io lo ridico.
1: L'importante, il nostro motto è spingere e stringere.
3: Sì, infatti.
1: Come stai? A posto?
3: Benissimo, grazie.
1: Sei pronta?
3: Prontissima.
1: Alla sinistra la nostra Silvia Picchi, c'è anche lui, torna, perché era un po'. Cioè, no, non è che torna al Caffè Live Show, torna. Ma ultimamente mi mette un po' di corni.
2: Bazzica in radio.
1: Bazzica, zitto, non dice niente. Lui prende e va. Ecco noi il nostro Angelo Santorelli.
4: Buonasera a tutti. Arrivederci, è stato un piacere. Ciao.
1: Come stai, io?
4: Benissimo. Oh, guarda, inizio scoppiettante.
1: Ti vedo raggiante come veramente, non lo so, guarda.
4: Come meraviglioso. Ma è sempre bello essere qui. Anche se siamo partiti in ritardo, ma l'importante è.
1: L'importante è partire.
4: E anche finire, diceva una famosa canzone, no?
1: È partire e arrivare, perché sennò è un problema. Comunque, siamo pronti, ragazzi.
3: Ma godiamoci. Sì. Godiamoci il viaggio, però.
1: Godiamoci il viaggio, bello. Poco che sia, ma l'importante ci siamo, ragazzi. Voi siete su r.i.radioincontri, 88.4, 92.8 sono le frequenze. Su internet siete su www.radioincontri.org, ascoltate la diretta, e poi ci sono i replicanti che vanno la domenica pomeriggio dalle 18 alle 20. Abbiamo tutta sparata la nostra puntata. Si parte con il primo brano, ma che bello, ragazzi, dobbiamo far veloci,
4: veloci.
1: È veramente una puntata sveltina.
4: Allora mettiamo tutte le canzoni per due a velocità raddoppiata.
1: Mi piace questa. Ragazzi, dobbiamo fare una sveltina, chi la fa?
4: Ragazzi, io non so.
3: L'Elena.
4: Elena, sei avvezza, a queste.
1: Perché c'è sempre lei? Non lo so. Io. Andiamo a braccio, perché ragazzi, dobbiamo parlare di tante cose, ma abbiamo poco tempo. Eccolo qui, monta sul palco del CLS per la prima canzone il nostro Michael Jackson, Man in the Mirror, 1988. Jackson parla della necessità di cambiare se stessi per riuscire a rendere.

0: E allora, come dice il nostro Michael, dobbiamo cambiare questo mondo in un posto migliore. Come si fa?
1: Guarda,
2: iniziamo dalle scuole.
0: Dalle scuole, che è iniziata oggi.
2: Ma anche l'educazione nelle scuole, ovviamente. Brava, molto importante, perché sono una palestra di vita.
3: La Elena, ragazzi, è
0: strutta. È strutta. Tu sei strutta?
3: No. Sono stronza.
0: No. Comunque, ragazzi, l'importante, abbiamo un po' di problemi, però andiamo avanti. Noi vediamo un po' se funziona o non funziona.
2: Ah, certo.
0: Intanto si va innanzi. E allora, oggi è partita la scuola, perciò insomma tanta roba, perché il primo giorno di scuola, ve lo ricordate voi?
1: Purtroppo sì.
0: Io no.
1: Hai rimosso
2: il grembiulino nero all'elementare, il fiocchino rosa.
3: Anch'io. No, io grembiulino bianco e fiocchino rosa, e no, i maschi nero. Grembiulino nero e fiocchino azzurro. Eravamo giovani, adesso siamo vecchiotti, quindi sono passati tanti anni.
2: Lui è giovane.
3: Infatti. Io parlavo per me, per te, Elena. Infatti. Angelo certo. È ancora più vecchio.
1: No, ma la verità, ragazzi, io vi racconto questo aneddoto. Io ho finito le scuole ormai anni fa, cioè l'elementare, dico, ma il primo giorno di scuola sembrava tutto necessario. I regoli, ve li ricordate i regoli?
0: Certo, assolutamente.
1: Io accanto a me avevo un compagno di banco che aveva i regoli, aveva la gomma piuma, aveva il pongo, aveva un astuccio a quattro piani. Io pensavo fosse tutto necessario, non avevo niente, ho detto ok, è finita. Stavo per piangere. Poi finalmente ho visto un altro compagno di banco con cui ho legato tantissimo, che era messo peggio di me, che non c'aveva manco il grembiule. Ho detto ok, allora dai,
2: Ce la possiamo farcela.
1: E poi alla fine è andata bene, insomma. Ma sì, dopo 5-6 volte, 7 volte ce l'ho fatta a fare le elementari. Poi ragazzi, sto ancora prendendo il B2 di italiano, sto ancora imparando a parlare italiano.
2: Vabbè, ma non si finisce mai di imparare, comunque diciamo che la scuola è sicuramente un ambiente molto importante per i bambini, e devo dire che io devo ringraziare fin dall'asilo, ma le maestre delle elementari, perché mi hanno dato una formazione tale che mi ha permesso poi di fare bene le scuole medie, le superiori, l'università.
0: Brava,
2: ma le elementari sono il fondamento. Quindi ringraziamo tutti gli insegnanti, ma un applauso veramente alle maestre. Io saluto la mia maestra Angiolina, la mia maestra Daniela
0: sì,
2: che non
0: però
2: c'è
0: tu
2: più.
0: Elena, mi parli di mille anni fa. Non è di primo pelo, voglio dire. Non
2: no,
0: è che è
2: no,
0: cattiveria.
2: Le ho terminate le elementari nel 94-95. Un po' di anni fa. Però certo. Era veramente una scuola fatta come si deve.
1: Perché sì. Cosa è cambiato? Cioè, guarda,
0: tutto.
1: Io comunque invidio i professori, i maestri, le maestre che possono vivere il primo giorno di scuola più spesso.
0: Ma chi?
3: Io invece ringrazio la scuola, perché così i figli dopo questa pausa estiva si cavano dalle scatole e almeno la mattina stanno con le maestre, i professori.
1: Posso aprire una polemica?
3: Non stanno più a casa.
0: Tu, l'importante è che i figli siano fuori.
1: Io infatti volevo aprire una polemica. Ecco un'altra Silvia, in questo caso, che vede la scuola come un parcheggio.
3: No, la scuola è fondamentale, però effettivamente aiuta anche le famiglie nella gestione dei bambini, perché no?
2: Certo.
1: Ma io avendo un insegnante in casa scopro dei dettagli, delle cose che prima davo per scontate.
0: Chi è l'insegnante? Non sei te?
1: No, non sono io, ma mi ci vedi come insegnante, anche se sì, ho fatto qualcosa con le scuole, ma non sono di certo un insegnante, non sono laureato. Accanto a me c'è una laureata, una professoressa vera, un'insegnante vera.
0: Dove insegna?
1: Ma vuole intervenire magari nel prossimo blog?
0: No,
1: in una scuola.
0: Saventa,
1: allora, per esempio, ho scoperto che non si dice più scuola elementare, ma si dice scuola primaria.
0: Prova
1: a dire scuola elementare a un insegnante, ti mangia vivo.
0: È vero?
1: Primaria. Salutiamo tutti i primari. All'ascolto.
0: Senti, andiamo con il secondo brano.
2: Ma proviamo. Dai.

0: ladies and gentlemen, welcome to Caffè Live Show.
1: E allora questo 15 settembre del 2026 per la seconda puntata della terza stagione del Caffè Live Show, 21:39. Ragazzi, abbiamo un po' di problemi, però dai, andiamo avanti, proviamo. Allora, bene, io direi di fare subito indovina, visto che abbiamo i tempi così stretti come se fossero dei gattini appena nati.
2: Ma non la potevamo saltare? Ma
3: infatti mi sembra di aver capito il gioco preferito di Silvia.
2: Infatti, sì.
1: Questa è bella, non l'ho fatta io. L'ha fatta il nostro ciuf ciuf.
2: E quindi mi piace ancora di meno, sicuramente.
1: Vabbè, quello è un problema tuo.
3: No, però c'è da fare. Tanto, c'è tanto di cappella Tommaso.
2: Ah,
3: che...
2: sì.
1: Tanto di cappello. Tanto sta, di lavorando, sta lavorando.
3: Starà lavorando, no?
1: Ragazzi, lui lavora e fa.
3: Lavora, capisci? Pure di notte, vedi?
1: Lavora pure di notte. Ci siamo, ragazzi, pronti? Carta, penna e calamaio. Cinque pezzi, eccole qua. Ce n'è due. Fatela come fossero un cannone.
2: Io e Elena lo facciamo insieme stasera.
1: Come se fosse. No, no, non vi copiate. Ci siamo, ecco, pronti? Via.
4: La sai? La sai? Pensi di saperla? E allora indovinamela. Indovinamela. Non mi ci nulla, ma sarai bravissimo.

0: successo.
1: Ok, ci siamo, okay, sì. Okay. Allora, avete capito? Era senza dirmi quante ne hai beccate, cioè i titoli, quante ne hai beccate?
2: Ma stasera penso 4 su 5 oh, tutte.
1: Brava,
2: buone,
1: brava.
2: Sì.
1: Silvia!
3: Forse 3.
1: Ma ti aiutano perché tu c'hai internet?
3: Non funziona, guarda, te lo dico.
0: Guarda, no, ha provato a shazammare, io le ho prese tutte.
3: No, no, non ho shazam.
1: È vero?
3: Non
1: è vero?
0: Io le ho prese tutte. Allora, facciamo una cosa, visto che comunque sono canzoni molto famose, molto facili. Vogliamo, almeno io voglio il titolo esatto, mi raccomando.
1: Vabbè, ma quello è normale, cioè ci mancherebbe.
0: Soprattutto l'ultima.
1: Sì, senti, andiamo avanti?
0: Ma io direi, anche perché indietro come facciamo? No, non c'è spazio, nel senso.
1: Ragazzi, no, veramente. Ricordiamo, cosa ricordiamo? Il numero di telefono, tanto non ci risponde nessuno.
2: 333 89 82 560.
4: Come puoi fermarmi? E cosa mai puoi dirmi di più?

0: A proposito, vado subito ad ascoltarli su www.radioincontri.org e gli mando un bel messaggio al 333 89 82 560. Magari sentono la mia mancanza. Cappella
1: Live Show. Oh, allora, indovinamela, è andata. Ok, 5 brani,
2: facilissimo.
1: Uno
2: ragazzi,
1: più semplice di quell'altro.
2: Ma scusa, io posso dire una cosa? Io ho visto Silvia accanto a me che sta continuando a barare, sta barando.
3: No, certo, no, certo, adesso certo. Sto smessaggiando su WhatsApp.
2: Quindi. Ecco, quindi manco ci sta seguendo, non è manco con noi, ma voi restate con noi.
3: Comodo.
2: Perché come dice il claim, noi siamo con voi, quindi restate con noi. Quindi potete telefonarci, potete scriverci. No, telefonarci.
3: Comunque, però Angelo sarebbe stato il compagno di classe che fa la spia se tu copia il compito in classe, secondo
2: no,
3: me.
2: No, perché io sono quello che non ci veniva
1: scuola. No, fermate, cioè, specifica, Angelo Santorelli.
3: Ah, scusa, sì, Angelo Santorelli. Marco. No,
2: sei no.
3: Angelo
2: no, invece Marco. Ti stupirò perché a scuola non ci venivo
3: miseria.
2: Nemmeno, quindi,
3: Ah, ok. È per fortuna dei tuoi compagni.
2: Però posso dire, tornando no, non sono uno snitch, ragazzi. Non sono uno snitch.
1: Che è sto snitch? Ferma, Teo, che no, sono ignorante come una capra.
2: Lo snitch è quello che fa la spia, no?
1: Lo snitch è quello che fa la spia.
2: Ma perché nello slang di noi giovani è praticamente
4: noi,
2: quello che
4: noi medioevo, come dice la mia collega, me, noi medioevo.
1: Esatto.
2: Lo snitch è quello.
1: Scusa, chi è la tua collega?
4: Tracy.
1: Ah, ok.
4: Salutiamo
1: Tracy.
2: Grande Tracy. Come ci Tracy Chapman.
1: Senti, come adesso c'è una cosa che ha fatto il nostro Tommasino Ciuff Ciuff.
2: Grande Tom.
1: Che è della prima puntata, perché a questo punto è la prima puntata del Caffè Live Show. Quando è successo un po' il casino il primo di settembre, ti ricordi che dovevamo andare il 25 e poi non siamo andati?
2: Perché stasera poi non siamo è successo andati... niente.
1: No, ma che figurati, una passeggiata stasera. E praticamente è successo questa cosa. Sentiamo un po' quello che dice lui.
5: È martedì 1 settembre 2026. Sono le 21:18. La prima puntata della terza stagione di Caffè Live Show è iniziata nel migliore dei modi e sta proseguendo nel suo inconfondibile stile.
6: Indovinamela. Allò, zitto, zittino, allò.
1: Però adesso
6: la fiala del vitellone.
5: Un minuto dopo, ore 21:19. Lo speaker Tommaso Sadini riceve un messaggio su WhatsApp da una persona già nota al programma. Una voce che fino a quel momento gli ascoltatori avevano sentito soltanto nei jingle radiofonici. La richiesta è esplicita.
7: La richiesta è esplicita.
5: Leggere quel messaggio in diretta.
8: Scusa se ti interrompo, Angelo e Ugo, puoi abbassare un attimo la base perché mi sta scrivendo una persona che lancia
1: occhio.
8: Un messaggio importante. Può
1: sì.
8: passare,
1: qual
8: grazie.
1: È? Sì.
8: Magari se abbassi la base.
1: Ma quale?
8: Te lo sto leggendo. Ciao a tutti, buon inizio di stagione ragazzi, vi sì. lovo. Oggi voglio fare una dedica speciale per un giorno speciale ad una persona speciale. 13 anni fa il nostro sì, la voglia di costruire una famiglia insieme, passo dopo passo insieme ci siamo riusciti. Ti amo.
5: Angelo Marco pensa subito che si tratti di un'ascoltatrice qualsiasi che trovandosi al mare e a chilometri di distanza vuole fare una dedica al proprio compagno. E il bello è che Angelo non si sbaglia.
9: Non si sbaglia.
5: O meglio, ha capito quasi tutto. La donna si trovava davvero al mare. È davvero a chilometri di distanza. E quella è davvero una dedica rivolta al proprio compagno. Gli sfuggono soltanto due piccoli dettagli. Chi sia quella donna e chi sia il compagno. Poi Angelo abbassa lo sguardo. In basso a destra sul monitor legge la data. 1 settembre. Comincia a fare 2 più 2, ma quella sera, per la prima volta nella sua vita, il risultato non è 4. È molto peggio. Quell'ascoltatrice non è una donna qualsiasi. È Elena Tribbioli, sua moglie.
9: Sua moglie.
5: E il compagno al quale è rivolta la dedica è proprio lui. Suo marito, che si è completamente dimenticato del loro anniversario di matrimonio. Le parole cominciano a mancargli.
1: Beh, ah!
5: Balbetta.
1: No, ma...
5: Annaspa.
1: Certo!
5: Davanti agli occhi vede già serrature cambiate, valigie sul pianerottolo e un futuro improvvisamente molto, molto incerto.
1: Porca miseria, ma oggi è il mio anniversario, ragazzi, no, ma vabbè. Che figura di merda ho fatto? Ma non ci voglio credere. No, amore mio, scusa.
4: Ma apposta no. La chiamata sembrava spalterata.
8: Io veramente.
1: No, non ci voglio credere.
8: Sono veramente dispiaciuta per te, Elena. No, veramente.
10: Ragazzi,
1: ho fatto una figuraccia.
10: Sembra la scena di Teo Mammucari a Belve quando fa, no, ma questa te la rifaccio.
7: Ma no, questa non la rifaccio.
1: Ma tu perché c'è sto messaggio?
8: Angelo, io.
1: Ma no, mi sono conosco il primo settembre, mi sposavo.
10: Ma niente di tutto questo è avvenuto per caso. La stratega Elena Tribbioli aveva pianificato il suo piano diabolico nei minimi dettagli. Aspettare il programma serale del marito, fargli leggere la dedica in diretta e svergognarlo davanti a tutti. E lo sfogo di Angelo? Naturalmente è arrivato soltanto durante il fuori onda, quando ha rivolto ai colleghi speaker parole dolcissime.
11: Tu sei un pezzo di merda, tu sei cazzato, tu sei depennato lo stomaco. Sei grasso!
10: Ma non esattamente adatte alla fascia protetta. Tutto questo era Anniversari Dimenticati. La vendetta di Elena. Prossimamente, non al cinema, ma negli studi dei migliori avvocati divorzisti.
1: Elena, andiamo a morire. Allora, complimenti al nostro ciuffo.
4: Bravo Tommy,
12: meraviglioso.
1: Ha fatto questo montaggio così, capito, buttato lì.
12: No, un cronista eccezionale.
4: No, bellissimo.
12: Allora io voglio
1: La figuraccia l'ho fatta, raga, perché tanto purtroppo questo è, mi sono scordato, cioè voglio dire, non succede mai che vi scordate le cose.
12: Certo,
4: la voglia.
12: Cioè chi si dimentica le date di compleanno dei figli? Ma io voglio sapere.
1: Devo dire, sì.
12: Io voglio sapere. Allora, innanzitutto, complimenti a Tommaso, ha fatto da cronista questa storia. Io poi vi ascoltavo in diretta, stavo empatizzando con te.
1: Sì, sì.
12: E voglio sapere come hai fatto a riconquistare.
1: No, vabbè, lei ormai sa che io sono in una fase calante. Capito? Scavalati 50 anni, io praticamente sto andando giù in discesa libera, pista nera, e perciò lei ha capito e ha detto: Angelo, purtroppo questo è memoria morta e non ti ricordi le cose.
12: No, infatti no, mi stavo preoccupando, ma non per te, cioè anche per Elena, cioè fase calante, letteralmente,
1: fase calante,
12: cioè anche fisicamente.
1: In tutti i sensi, tutti, quello che ti pare a te, tutto calante.
12: No, non ci può, no, non ci credo, ragazzi.
1: Però questo è.
12: Però per farsi perdonare, io sono sicuro che ti sei fatto trovare.
1: No, niente.
12: No?
1: Ma che scherzo.
12: Se ti fossi fatto trovare.
1: No.
12: Cena elegante. Niente.
1: Non ci siamo, ok, va bene. A parte questo, purtroppo questo è. E questo sono. C'è
12: mi sembra di aver capito che è andata male, ragazzi.
4: Molto male. No, ma perché dai, scusa, lo tiriamo in diretta.
12: Sì, no, lo so, l'ho sentito.
1: Sì, ma quelle sono le ancore che. No, le ancore.
4: Ma fatigarti sugli specchi.
12: Io sentivo rumore. Quello che abbiamo sentito prima fuori era il rumore di Angelo che si arrampicava sugli specchi.
3: Tanta solidarietà femminile da parte nostra.
12: Sì. Ma che maschile,
3: Elena.
4: Può succedere.
12: Ah, perché a te è mai successo?
4: No, ma è successo una volta. Il mio babbo è successo, l'ho raccontato in diretta 2 settimane fa. Si è dimenticato dell'anniversario. Il giorno dopo gli ha fatto una torta. Buon anniversario, più un giorno. Cioè,
12: ok, io prendo le difese di Angelo. Perché l'amore non è ricordarsi una data, ma amarsi tutti i giorni.
1: Angelino, è inutile che stai a leccare. Perché tu adesso mi stai tradendo. Tu mi hai messo ricordo. Perché voglio dire, sei andato alla radio, sei andato a fare dirette, non ho mai detto niente, potevo venire pure io.
12: Certo, no, lo so che fremevi dalla voglia di venire con me, però.
3: Comunque se entri nel gruppo WhatsApp puoi partecipare.
12: Allora andiamo avanti col prossimo pezzo.
1: Esatto.
12: No, sono allora, curioso da ascoltare. No, la playlist
1: era,
12: brava, no.
1: Vi ricordate RAF 1991, siamo soli nell'immenso vuoto che c'è.
12: Te sicuramente dopo la brutta figura della settimana.
1: Assolutamente. Però vi ricordate questo pezzo bellissimo. Laura Pausini adesso sta rifacendo un po' tutte le canzoni. Esatto. Chiama Tizio, Caio Sempronio.
4: Sì.
1: Come si chiamavano? Cacasenno, com'era?
12: Di che stai parlando?
1: No, com'era?
12: No, io so che adesso Laura Pausini sta minizzando, nel senso che fa come Mina, ora pubblica gli album di cover.
3: Sì, fa tutti i cover.
12: Però posso dire una cosa, mentre te pensi a quello che volevi dire, che è bello quando un artista ha una bella voce e cioè puoi cantare anche l'elenco del telefono, no?
4: Sì.
1: Silenzio.
4: Io non amo la Pausini.
1: Neanche io. Ma no, ma perché? Non, grande non artista.
4: Sì, assolutamente. Però devo dire che è una
1: La tigre
4: favorite,
1: del
4: no.
1: palco. Io conoscevo la tigre del ribaltabile. E invece poi questa è la tigre del palco.
12: Ma sono vecchie reminiscenze di un passato che fu.
1: Eccola qui la nostra live.

0: martedì sera alle 21 apri le porte del tuo salotto alla magia del Caffè Live Show.
1: Caffè Live Show.
2: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
0: Solo su Radio Incontri, il tuo compagno di avventure serali. Seguici anche su Facebook e Instagram.
3: Ok, ci siamo, sono le 22 ragazzi, che fortuna. Ah certo, va staccato.
4: Cioè, ora non adesso metterci pure, non metterci pure tu.
3: Allora, stasera va come ve la do.
5: Sì,
3: io
5: sì.
3: Ve la do come ce l'ho.
5: Come ce l'ho. Visto, ma va benissimo, ci piace allora, come ce la dai.
3: Oh, vedi, brava la Silvia, sempre sul pezzo. Metto anche il burro cacao.
5: Che me lo presti.
3: Sì, il burro cacao evita di fare le P e le F male.
4: Ma sai che non lo sa, ma davvero?
3: Sì.
5: C'è qualcosa che aiuta a fare la S fatta bene, perché sono un po'
3: tu hai la S strozzata.
5: È sibilante.
3: Solo la S hai strozzato o anche qualcos'altro?
5: No, strozzato c'ho tutto, però la ma S
4: senza filtri proprio.
3: Senti, filtri. Sì, tanto stasera va così. Se questa puntata andrà in onda, vabbè, la risentirete domenica pomeriggio dalle 18 alle 20. Vediamo un po', non lo so.
4: Salviamo capre e cavoli in questo modo.
3: Dai,
4: ma non
3: avanti,
4: manca l'Angelo, non manca l'entusiasmo, no?
3: No, l'entusiasmo è morto prima di partire. Proprio, capito?
5: Stasera si è spento.
3: No,
5: un
3: ma
5: pochino.
3: Lo sai perché? Perché stasera oggi ho avuto una giornata devastante. Però va bene il lavoro, tutto quello che vi pare. Cioè, uno arriva qui. Poi chiaramente io ero in ferie perché sono tornato domenica pomeriggio, domenica sera, e non ho fatto niente per la puntata. Poi mi ha aiutato il nostro ciuf ciuf Tommaso Sardini, salutiamolo,
5: grande, ciao Tommy,
3: tanta roba.
5: Ciao, Tommy.
3: Però ho detto non andiamo, poi dopo sì dai andiamo sul gruppo nostro WhatsApp, ho detto ragazzi annulliamo la puntata perché tanto io non faccio in tempo a fare le cose.
4: Era un segno divino
3: dall'alto dei cieli, quindi
5: non sono io che porto male, è Tommaso Sardini, perché
3: ecco,
5: non
3: sicuramente può
5: onda.
3: Essere pure quello.
4: Allora però io voglio fare delle illazioni alla luce di quello che è successo due settimane fa, del fatto che ti sei dimenticato l'anniversario.
3: Sì.
4: Io penso che sia stata Elena a boicottarci a questo punto.
3: Elena Tribbioli?
4: Certo.
3: Ce può sta pure quella.
5: Non è vero.
3: Davacumba. Secondo me Davacumba ce l'ha fatta.
5: No, Elena no. Elena no.
3: Sì, la vedo
5: Elena,
3: bene.
5: Elena, noi ti loviamo, sappi.
4: Anche io ti lovo, però è chiaro, cioè se uno fa 2+2, insomma. Ma dove sei? Ho visto un'immagine bellissima di una strada che sembrava la strada...
3: La Transfargan è una strada che hanno fatto in Romania, siamo in Transilvania. E praticamente Ceaușescu, il dittatore...
4: Che salutiamo, Ceaușescu.
3: No, è morto e non ce ne frega niente. Fece questo collegamento tra la Romania del Nord e la Romania del Sud perché aveva paura di un'invasione russa.
4: Ah, pensavo dei vampiri.
3: No.
5: Quelli,
3: ma poi non esiste anche
5: questa
3: cosa di Vladimir, il Vlad, no? L'impalatore Dracula.
4: Ah, non ci sono i cosi che succhiano, no?
3: C'è il castello, ma lui impalava la gente, perché quando si rompeva un po'
5: era un po' cattivo.
3: Impalava la gente e la leggenda dice che gli è andato del vampiro solo perché poi leccava il sangue.
4: Ragazzi,
5: comunque era una persona normalissima.
3: No, però se posso dire, andate in Romania perché è veramente bella, proprio bella, si sta bene, è economica. E tanta roba, tanta roba.
5: Andatevi.
4: Ma io se non perdo il volo, guarda, andrei ovunque perché...
3: Ma tu sei l'unico al mondo che ha perso il volo.
4: Oh ragazzi, comunque posso
5: in
4: dire
5: aeroporto.
4: Sì, vabbè, sorvoliamo.
5: Non è un dettaglio da poco.
3: Scusa, come hai fatto a perdere il volo? Fammi capire.
4: Te lo dico subito, perché io sapevo un orario e poi abbiamo controllato, eravamo già in aeroporto.
3: Ma se ti dicono alle 15, no? Tu che fai? Arrivi a luna?
4: No.
3: Perché ci vuole 2 ore prima.
4: Certo, mi sveglio il giorno prima.
3: Angeli, amore mio, è da quando esiste l'aeroporto? Devi andare un paio d'ore prima. Stai tranquillo.
4: Io ho organizzato
3: tutto. Fai il tuo check-in. Sì, anch'io ho organizzato tutto. Abbiamo fatto il nostro check-in. Siamo stati lì.
5: Te hai detto che l'hai fatto da casa?
3: Sì, però ci siamo presentati 2 ore prima all'aeroporto.
5: Ah, okay.
4: Ma dall'aeroporto di Perugia, sai che.
3: Lo so, ma anche quello di Bucarest. Anche l'altro giorno, quando siamo partiti domenica, siamo arrivati lì. Il volo era alle 15:50. Siamo arrivati a luna.
4: Cioè, quindi mi stai dicendo che anche l'aeroporto di Bucarest è piccolo?
3: No,
4: è un Bucarest. No.
3: brutto.
4: Ragazzi, è stato un piacere.
6: Mamma mia, ho fatto la battuta.
4: Io voglio vedere quanto dura il limite di sopportazione di Angela,
6: no,
4: queste freddure.
6: No,
5: non ci sta sopportando più, eh.
3: Eccoli qua, luna piena, i nostri Negramaro 2024. Noi andiamo avanti, 2204 CLSR.i.radioincontri.

0: Cortona.
1: E se il buongiorno si vede dal mattino?
2: La sera, non ti dico.
1: La sera è il buio.
3: Figuriamoci,
1: proprio.
3: No, forse è stato un buongiorno un po' così.
1: Non lo so, come è partita la tua giornata? Com'è partita?
3: La mia? Ah, mi sono stata con mal di collo allucinante, pensavo di non
1: perché
3: vedere neanche al lavoro.
1: Male.
3: No, ho dormito con la finestra aperta, probabilmente ho preso una frescatina.
4: È una vero? Certa età.
1: Ma sì. Perché dormi nuda o vestita?
3: Dormo come me pare.
2: Come Marilyn Monroe con una goccia.
1: Io dormo in mutande, io dormo,
3: sì,
1: semplicemente in mutande.
3: Abbastanza denudé.
1: Con mia moglie, sì, che c'ha il ventilatore a 3, io lo stacco. Ma è caldo, no amore, è freddo che non ci si sta. Poi lei si copre, capito? Io mi alzo, quatto, spengo il ventilatore, mi addormento, dopo un po' sento sto freddo. E sto ventilatore che l'ha trovato acceso, non ci si fa, non ci si fa. La tua Silvia com'è partita?
4: Ho accompagnato la mia bambina in prima elementare, quindi devo dire una bella emozione.
1: Tanta roba. Dove fa?
4: A Camucia.
1: Camucia. Sì, invece sì. Nicola oggi ha fatto la prima media, è partito con la prima media.
4: Che spettacolo, mamma dai, mia. È bello anche quello,
1: Guarda che lo sbalzo tra elementare e la media è veramente
4: tosto. È un bel cambiamento, Sì, diventano ragazzetti invece che bambini, sono più coccolacci.
1: Sì. La tua Angelo
2: i primi atti
1: partita?
2: Di bullismo. No, la mia è partita, mi sono svegliata all'1:30. Fatto colazione.
1: Ma di che? L'1 e mezzo di che?
3: Angelo,
1: fammi capire. Fermati.
2: Alle 13:30 mi sono svegliato. 13:34.
1: Perché?
3: Anche io quando sto a casa.
1: No, aspetta, quella mi dice di no.
2: Più tardi dice, ma io in realtà no, mi sono svegliato alle 13:30. Ho fatto
1: Fammi capire, hai fatto la notte?
2: No.
1: A cosa sei andato a letto?
2: Ma non mi ricordo, che ora erano le 3. Le...
4: Ma che hai fatto ieri fino alle 3? No, così.
2: Ma io lavoro costantemente.
1: Ma di che?
2: Io lavoro costantemente, ragazzi. Poi ho fatto.
4: È giovane.
1: Ma che è giovane? Ma sì, insomma, più giovane
4: rispetto a noi.
2: Sono giovane, ragazzi. Cioè,
1: tu hai letto alle 3 e ti sei svegliato all'1:30.
2: Ma guarda che io consumo parecchio, Cioè, devo riposarmi tanto, Devo ricaricare le batterie.
4: Io sarò la vecchiaia, ma alle 5:30-6 mi sveglio tutte le mattine.
1: Ma ancora vai a letto, scusa?
4: No, vabbè, mezzanotte.
1: È vero?
4: Sì.
1: No, io non ce la faccio.
4: No, io dormo pochissimo.
1: Ieri sera abbiamo fatto, siamo arrivati, abbiamo cenato. Alle 10:15 mi appoggio in terra. E lei mi fa, vai a letto Angelo. No, non ti preoccupare, perché stiamo guardando la serie TV. E niente, mi sono svegliato stamattina alle 2:30.
4: In terra?
1: In terra per
4: che
1: il SAM. Volevo chiamare un'impresa edile.
4: Cari attrezzi.
1: Sapevo come fa.
4: Chissà.
1: Stamattina lei mi fa, Angelo, com'è andata? Male.
2: Ma
1: perché
2: scusa,
1: sono andato alle 3:30, poi alle 5 mi sono alzato.
2: Cioè, ma la notizia è che hai dormito per terra. Ma mi chiamavi e ti portavo un divano, no?
4: No, che non passava dalla porta, tra l'altro.
1: E con questo vado
3: e con
1: avanti.
3: Con questo chiudiamo.
1: Mando il prossimo brano.
2: Abbiamo
1: stiamo
2: toccato
1: per chiudere.
2: Un tasto dolente.
1: E te lo dico quando so fuori onda il divano. Madonna, il divano.
2: Ci passa per la porta perché
1: no, non ci passa.
3: Non entra.
1: Questa mi piace, Harry Style, tanta roba.
2: Sì.
1: Però un remix, American Girls.
2: Oh,
1: Caffè, live show.

0: Attenzione.
1: R.I.
2: È una tribù che balla.
1: Radio Incontri.
3: E allora ci siamo ragazzi, ci salutiamo, basta, questo sentirete solo un'ora, domenica pomeriggio dalle 18 alle 20, perché purtroppo abbiamo dei problemi, internet non funziona, non so.
4: Ma sarà una splendida ora, diciamolo.
3: Sarà una splendida ora, mi sono divertito, alla fine mi sono divertito. Molto bene, cara Ena.
5: Ma sì, dai, diciamo che un'oretta sola è un po' poco, però va bene lo stesso, come si dice.
3: Tanta roba, tanta
5: e
3: roba.
5: Saluto i nostri ascoltatori, saluto Angelo, saluto Silvia e saluto Angelo Marco. Grazie di essere
3: Bravo,
5: stato con me.
3: Angelo Marco
5: stasera.
3: Mi piace Angelo quando tu Marco. Puntualizzi, perché Angelo non voglio Marco. Essere messo, capito?
5: Ma io anche quando non c'è l'altro Angelo, dico sempre Angelo Marco in radio.
3: Esatto,
5: poi
3: brava.
5: La mattina a colazione, no, se no mi tocca chiamate da quando arrivo a Rugapiana.
4: L'unico speaker double fast, cioè Angelo e Marco, due in uno, che vuoi di più?
5: Infatti, certo.
3: Pensate, vedi, perché non c'è niente da diraglie, se no mi direi qualcosa. Comunque bene, grazie Ena.
5: Grazie,
3: cara
5: te,
3: Silvia,
5: caro.
3: Splendida.
6: Io mi collego
3: a... Tu porti merda, te lo dico proprio in italiano.
6: Ma non è colpa mia,
3: secondo me
6: mia,
3: tu
6: Angelo.
3: Trasporti un cargo...
6: No.
3: Hai capito?
6: No.
3: Hai visto le petroliere?
6: No,
3: togli
6: no,
3: il petrolio.
6: No,
3: scherzo.
6: No, dai, ma
3: scherzo,
6: ascolta,
3: scherzo.
6: Angelo Marco, ti chiamo Angelo Marco anch'io.
3: Però lo sai che quando non
6: punti?
3: C'eri siamo andati avanti.
6: Bene, allora ci voglio essere
3: no,
6: sempre.
3: No, certo, così non andiamo, smettiamo, lo chiudiamo. Finita. Comunque,
6: che cattiveria
3: a parte
6: che
3: no,
6: hai
3: no,
6: nei miei
3: no,
6: confronti,
3: sì.
6: Povera
3: Silvia, guarda,
6: Silvia.
3: Sono stra emozionato e quasi commosso.
6: Anch'io. Beh. Comunque meglio poco che niente, no?
3: L'importante è fare.
6: E infatti.
3: Bene o male, ma andare.
6: Un'oretta.
3: Stringere, spingere tutta la volta.
4: E poi diciamo c'è gente che pagherebbe per stare un'ora con te, Angelo Marco.
6: Ah,
4: no?
6: Guarda.
3: È vero?
4: Certo.
3: Cazzo, la potrei fare soldi.
4: È certo, ma io
3: no,
4: terrò in considerazione.
3: Non ho visto mai che non ne fai.
4: Che so.
3: Sì.
6: Ce reggi a noi più
3: ce reggi io leggo tutto, raga. Io ho due palle grosse come
4: Eccala.
3: Molto bene, grazie Silvia, il nostro Angelo Saltorelli.
4: Yeah, saluto tutti i nostri ascoltatori. Saluto Elena, Silvia, a te, Angelo Marco e tutti quelli che ci hanno accompagnato in questo viaggio pieno di buche. Pieno di buche.
3: Sì, stasera pieno di buche, è vero.
4: Eh sì, però ce la siamo, l'abbiamo portata a casa, ce l'abbiamo fatta.
3: L'abbiamo fatta, l'abbiamo fatta. Molto bene, io ringrazio tutti voi, ragazzi, tutto il Caffè Live Show. Perché mi piace, perché è una bella famiglia, questa è una bella famiglia. Io sono contento di avere questo gruppo e di poter fare quello che ci diverte durante la settimana, così a scazzo, senza tante cose. Perché a noi ci piace venire davanti al microfono, parlare, divertirci e fare. E poi dopo, vabbè, ci sono problemi, pazienza. Prima di chiudere però mando questo e poi mandiamo il brano finale. Mi piace questa canzone. Buonanotte a tutti, tutto questo è stato Caffè Live Show.

0: L'antica tabaccheria di Camucia vi aspetta con una novità. Nel mese di settembre apre il nuovo punto Self 24. Distributori automatici di prodotti di tendenza, snack americani e asiatici, bibite fresche e originali, liquidi, device e pod per sigarette elettroniche. Self 24, la tua nuova scelta, aperta 24 ore su 24. Vieni a trovarci a Camucia ai numeri 32, 34, 36 e 38 di Viale Regina Elena.
1: Il profumo del pane appena sfornato ti aspetta da Arte Bianca Cortonese. Pane, pizza, dolci e tante specialità preparate ogni giorno con passione e ingredienti di qualità. Ti aspettiamo in via Matteotti 110 a Camucia. Alla Macelleria Barbara trovi ogni giorno carni selezionate, preparazioni di produzione propria e tutta la qualità della tradizione. Dalle salsicce ai salumi fino alle migliori specialità di macelleria, il gusto è di casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 62E a Camucia. Hai voglia di sushi? Da Mi Sushi trovi freschezza, qualità e tutto il gusto della cucina giapponese da gustare nel locale o da portare a casa. Ti aspettiamo in Viale Gramsci 66 a Camucia.
2: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica in Piazza Pertini a Camucia trovi tutto, dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo, applicazione di lenti a contatto e controllo della vista per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
0: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Valdichiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in Viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.
3: Ciao, sono Maria. Anch'io ascolto Radio Incontri Cortona.

sing

La domenica ha un profumo speciale, quello della tavola apparecchiata, delle ricette di una volta e della buona compagnia. Benvenuti a Incontri in Famiglia, il programma di Radio Incontri che ogni domenica vi accompagna tra tradizioni, curiosità, musica e sapori del nostro territorio, con Marco Pieroni e Mirko Perugini, il cuoco contadino.

0: Il pranzo della domenica è offerto da Mini Market Lunghini, località Campaccio di Cortona. Carni scelte, spesa tradizionale e una gustosa tavola calda anche da asporto. Mini Market Lunghini, per portare in tavola ogni giorno la qualità e il sapore delle cose buone.
1: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana su Radio Incontri.

0: cuore di Cortona c'è Caffè La Saletta, un luogo dove gusto, convivialità e qualità si incontrano. Un'enoteca e wine bar dove scoprire ottimi vini accompagnati da sfiziosi piatti e prodotti del territorio. Ti aspettiamo in Via Nazionale 26-28 a Cortona. Non solo fumo è molto più di una tabaccheria. Articoli per fumatori, tanti servizi e tutta la cortesia che cerchi per le tue esigenze di ogni giorno. Ti aspettiamo in Piazza Pertini 6 a Camucia. La sicurezza viaggia con te e a partire da Perrina Gomme. Pneumatici, assistenza e professionalità per ogni stagione. Affidati a chi mette la tua sicurezza al primo posto. Ti aspettiamo in via Ricciardi von Platen 1 a Camucia. Cerchi un nuovo look? Da Tendenza Hair Style, professionalità e attenzione ai dettagli per valorizzare la tua bellezza. Prenota ora il tuo appuntamento e vieni a trovarci in Piazza Pertini 9 a Camucia.
1: Cosa significa Tedua?
2: Tedua.

0: l'estate con noi. Radio Incontri in Blu è con te, anche d'estate. Ascoltaci in DAB in tutta la Toscana.
1: Hi Barbie!
2: Hi Barbie!
3: Stop playing with him, Ryan.

0: un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Ho un certo legame per il mio quartiere. A volte lo vedo un po' spento, cerco di riaccenderlo. Vado a fare un giro in piazza, faccio un fischio e li sveglio. Dai, scendete che oggi si festeggia. Qua tocca fa festa, non me lasciate da solo. Dovevamo prendere il mondo, ma stiamo ancora qua sotto. Restiamo da soli coi cani che abbaiano. Te dammo un motivo per rigare dritto quest'anno. Le cose promesse non stanno. Famo da soli come sempre stato. Ermatto di turno come sempre bravo. E dentro a sto mondo non è niente scontato.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.
3: Domenica, secondi vespri.

Sia benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, Padre misericordioso e Dio di ogni consolazione, il quale ci consola in ogni nostra tribolazione, perché possiamo anche noi consolare quelli che si trovano in qualsiasi genere di afflizione, con la consolazione con cui siamo consolati noi stessi da Dio.

Cristo è il nostro capo e noi siamo le sue membra. A Lui lode e gloria nei secoli. Acclamiamo.

0: La tua Chiesa, Signore, sia sacramento vivo ed efficace di unità per il genere umano, mistero di salvezza per tutti gli uomini.
1: Venga il tuo regno, Signore.
0: Assisti il Collegio dei Vescovi in unione con il nostro Papa Giovanni Paolo. Infondi in loro il tuo spirito di unità, di amore e di pace.
1: Venga il tuo regno, Signore.
0: Fa che i cristiani siano intimamente uniti a te, capo della Chiesa, e diano valida testimonianza al tuo Vangelo.
1: Venga il tuo regno, Signore.
0: Dona al mondo la pace. Fa che si costruisca un ordine nuovo nella giustizia e nella fraternità.
1: Venga il tuo regno, Signore.
0: Concedi ai nostri fratelli defunti la gloria della risurrezione. Rendi partecipi anche noi della loro beatitudine.
1: Venga il tuo regno, Signore.
2: A conclusione della nostra preghiera della sera, cantiamo la preghiera che riassume tutto il Vangelo di Cristo.

0: O Dio della nuova ed eterna alleanza, ascolta la nostra voce che sale a te dalle strade del mondo. Come l'antico Israele cantava i tuoi prodigi nel cammino verso la terra promessa, così la Chiesa, animata dal tuo spirito, canti le tue meraviglie nel suo peregrinare verso il regno. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

0: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: e offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Preparatevi ad essere trasportati in mondi fantastici, ad affrontare avventure straordinarie e ad emozionarvi con storie indimenticabili. Tutto comodamente da casa vostra. Film alla radio, ogni lunedì alle 21:30 su Radio Incontri in Blu.

la fontana del villaggio, spazio di informazione, di buone notizie e novità dal mondo del sociale, a cura di Carla Rossi. Radio Incontri in Blu

viață facile, facile, facile, facile, facile, facile. Ragazze facile, facile, facile, facile.

0: un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Lo sguardo che non giudica la mia storia è una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5x1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Radio Incontri in Blu, la radio in connessione con la tua terra. Ascoltaci in streaming su www.radioincontri.org.

0: Radio Incontri in Blu, dal 1987, la voce della tua comunità.
1: La voce della tua comunità.
0: Scrivici durante le dirette al 333 89 82 560.

0: Notizie. Musica. Ospiti.
1: Ok. Boom! Siamo fuori di qui.
2: Ciao.
3: Ok.
1: A presto.
4: Bellissima radio.
0: E rubriche: l'economia, la scienza, il teatro. Notizie, musica, ospiti e rubriche vi aspettano ogni giorno nel pomeriggio in blu, dalle 13:15 alle 17. Vi aspettiamo.

prossimo Italian Groove, ore tempo di suoni e sonorità della scena italiana. Ciao a tutti e ben sintonizzati, ben ritrovati da parte mia, da parte di Sly. Vi accompagno settimanalmente un'ora con queste puntate in cui ogni settimana ho la playlist tra le mani. Sì, stavo dando una sbirciata poco fa. In ogni puntata vi faccio così conoscere tanti nomi nuovi della scena italiana. Posso tranquillamente anticiparvi che c'è un po' di tutto a livello di good vibes, quindi una puntata assolutamente da non perdere, da seguire da qui fino alla fine, fino appunto al termine di questa ora. In apertura vi do subito il mio contatto social per contattarci, per vivere una bellissima interazione durante questa diretta. Contattatemi su Messenger abbinato al mio profilo Facebook Salvatore Silvestri Sly, SLY. Mentre ora cominciamo così questo bel viaggio nella scena italiana. Cominciamo suonando le prime good vibes di Italian Groove.

Abbiamo cominciato questa puntata di Italian Groove proponendo questo mix di suoni tra nu jazz e afrofunk, quelli proposti dal grande esperto di Good Vibes, musicista DJ italiano Gerardo Frisina. Per conto della Schema Records e in particolar modo durante l'estate, nel mese di giugno, lui ha pubblicato due singoli. Uno di questi si intitola Duala, traccia che ha aperto così questa puntata nuova di Italian Groove, che prende poi il nome dalla città africana Douala e rende poi omaggio appunto alle sonorità afrofunk, quelle più visionarie, e ascoltando per bene questa traccia ci sono tanti richiami dello stile del mood di Manu Dibango. Bene sintonizzati, ben ritrovati all'interno di questa puntata, di questa programmazione che dà spazio solo a produzioni italiane, Italian Groove. In apertura vi do anche un riferimento importante, il gruppo Facebook che prende il nome da questa programmazione musicale, Italian Groove. Iscrivetevi per ricevere ogni giorno le notifiche dei vari aggiornamenti, perché all'interno di questo gruppo trovate tanti riferimenti, le varie messe in onda di ogni puntata, di ogni giorno appunto di Italian Groove. Poi ci sono tutte le playlist per andare alla scoperta dei tanti artisti italiani che settimanalmente passiamo, e anche i link dei vari podcast delle puntate da riascoltare a vostro piacimento. Quindi frequentate anche il gruppo Facebook Italian Groove. Il nostro viaggio all'insegna di sonorità italiane e soprattutto di novità ci fa sentire in apertura questa traccia che si intitola Welcome July, una traccia del produttore, pianista, compositore di origini baresi, si chiama Emanuele Del Carmine. L'11 settembre ha pubblicato per conto appunto della Irma Records questa traccia che sentiamo in questa parte iniziale di Italian Groove. Welcome July, Emanuele Del Carmine.

po' di groove accattivanti sono quelli che abbiamo sentito a Italian Groove grazie alle produzioni di Sergio Pomante. Noto semplicemente come Pomante, questo progetto solista che è nato qualche anno fa, esattamente nel 2023, grazie alla storica etichetta bolognese la Irma Records, ha pubblicato già un lavoro e vari singoli. Lui è un bravo musicista, compositore, produttore, ingegnere del suono che arriva dall'Abruzzo, esattamente da Giulianova. È talmente poliedrico e un multistrumentista che è strepitoso poi nelle performance live, dove alterna i vari strumenti, sassofono, pianoforte, batteria, con loop elettronici. Era appunto Pomante, appena ritrovato a Italian Groove. Lasciamo la scena abruzzese e ci spostiamo verso la scena napoletana che frequentiamo tantissimo durante i nostri viaggi all'insegna delle good vibes italiane di Italian Groove, e andiamo a sentire una delle più recenti produzioni del progetto di Pietro Sant'Angelo, noto sassofonista, e con il suo progetto PS5 a maggio ci ha deliziato con questa traccia che è un mix davvero perfetto di suoni jazz, funk e afrobeat. Si intitola Pirrica.

C'è tantissima improvvisazione, suoni jazz, musica elettronica e suoni molto particolari nelle varie produzioni, soprattutto quelle che sono state pubblicate di recente dal DJ producer, musicista, compositore Elia Casu, che arriva dalla Sardegna, ma che ha girato il mondo e attualmente risiede in pianta stabile a Istanbul. Ne approfitto per salutare ben volentieri tutti voi che siete sintonizzati e poi lasciatemi salutare già i diversi special friends che mi hanno inviato dei messaggi su Messenger abbinato al mio profilo Facebook, che ricordo Salvatore Silvestri Sly SLY. Grazie per alcuni messaggi che ho ricevuto, grazie per ciò che mi chiedete riguardo appunto la programmazione, in particolar modo tutto ciò che abbiamo già sentito nella parte iniziale di questa puntata di Italian Groove. Continuate con questa bellissima interazione non solo durante queste dirette ma anche nei prossimi giorni per un saluto, per chiedermi qualsiasi cosa che riguarda appunto Italian Groove. Il nostro viaggio ci fa rimanere in tema di sonorità che hanno questa bellissima influenza elettronica per sentire questa produzione che è stata tirata fuori nel mese di novembre del 2025 da parte della collaborazione del producer calabrese Pietro Iannuzzi, conosciuto artisticamente come Indian Wells. Ha collaborato con la compositrice, pianista jazz e non solo, ma ultimamente fortemente contaminata dai suoni elettronici, e lo si può tranquillamente notare nella sua più recente produzione. Mi riferisco a Closer, sto parlando di Maria Chiara Girò, che insieme ad India Wells sentiamo in questa parte della puntata di Italian Groove con questa traccia che si intitola Nightfall Song.

Termina proprio così questa traccia che si intitola Na Montagna, che insieme ad altre 8 tracce, altre 8 belle tracce, forma così il disco di debutto dal titolo Gostamos de Cantar, l'album che è uscito verso la fine di luglio e che ci ha fatto apprezzare tantissimo questo progetto dal nome Enumera. Composto da 7 musicisti, amici di vecchia data, musicisti di grande livello soprattutto nell'ambito jazz: Gabriella Di Capua, Massimo Sorrentino, Daniele Sorrentino, Andrea Rea, Luigi Del Prete, Bruno Marcozzi e Andrea Sant'Agnello. Il nostro viaggio ricco di good vibes, come sempre italiane, ci riporta a sentire qualcosa di qualche anno fa, esattamente il disco dal titolo Afro Dance, pubblicato nel 2023 da parte del grande maestro, grande batterista, percussionista Amedeo Ariano, grande amico di questa programmazione musicale. Lo salutiamo. Il disco è stato prodotto dalla Groove Master Edition di Gigi Telesforo e Roberto Ramberti, e anche in questa circostanza il grande batterista Amedeo Ariano è stato accompagnato da grandi musicisti come Julian Oliver Mazzariello, i fratelli Deida, e poi c'era anche la presenza di Pierpaolo Bisogno. Lo sentiamo proprio con la traccia che dà il titolo a questo suo terzo lavoro, Afro Dance, Amedeo Ariano a Italian.

uno swing alquanto teatrale, molto disincantato, di questa produzione che si intitola Santo Subito, questo singolo del cantatore di origini campane Joe De Caprio, uscito l'11 settembre per l'etichetta La Jazzy Records. Il contenuto poi di questa traccia è fortemente ironico, una traccia concepita come una vera e propria satira sulla falsa moralità, sul perbenismo e sulle tante ipocrisie che regnano in questo mondo e in particolar modo in questa società contemporanea, moderna. E un finale in cui sentiamo un'altra bella novità che vede insieme un progetto molto interessante. Il progetto si chiama con 4C, CCCC, e vede insieme la cantautrice jazz Chiara Civello e il produttore toscano Cristiano Crisci in arte Clap Clap. Hanno pubblicato il 4 settembre questa traccia che sentiamo in questa parte finale di Italian Groove, New Dimension.

trattano territori completamente opposti. La cantatrice romana Chiara Civello è rimasta molto colpita dall'ascolto del disco Liquid Portraits del produttore toscano. Da lì si sono contattati, hanno pensato di vedersi e hanno pensato di mettere su questo progetto molto originale. Si chiama CCCC4C per questo progetto appunto di Clap Clap e Chiara Civello, che abbiamo ritrovato in questa parte finale di Italian Groove con questa traccia che si intitola New Dimension. Devo assolutamente ringraziare tutti voi che siete ancora all'ascolto, che mi state accompagnando e lo farete fino all'ultimo istante, visto che manca l'ultima traccia, un capolavoro da sentire per chiudere bene questa programmazione di Italian Groove. Poi ci tengo tantissimo a ringraziare i vari special friends, siete stati in diversi che mi avete contattato su Messenger abbinato al mio profilo Facebook Salvatore Silvestri Sly. Grazie per i tanti messaggi ricevuti anche durante questa diretta. Prima di chiudere in bellezza questa puntata programmazione settimanale di Italian Groove, vi ricordo anche dell'opportunità di riascoltare tutte le vecchie puntate grazie alle versioni podcast. Frequentate l'archivio corposo di questa programmazione che è presente sulla piattaforma streaming Mixcloud, ricercando me come Sly, SLY Mixcloud. Avrete l'opportunità di riascoltare tutte le puntate e altri importanti contenuti. Chiudiamo questa puntata settimanale di Italian Groove ascoltando in questo finale questa traccia che reputo un vero e proprio capolavoro. La sentiamo nella versione integrale. Trattasi di Anima Greca, fa parte del disco del debutto primario pubblicato nel 2024 da parte di questa formazione toscana di Firenze, composta da giovani e talentuosi musicisti. La formazione si chiama Colorificio Mario. Ci sentiamo la prossima settimana per un altro bellissimo viaggio nel territorio italiano, sempre alla scoperta di tanti nomi della scena italiana. E a tutti quanti voi, all the best and good vibes da parte di Sly.

The Night Life. The Night Life con Dario Biondi.

Perché cerca un angolo di relax, un po' di tranquillità, siete sul posto giusto, sulla vostra radio preferita. Buonasera, sta per cominciare un'altra puntata, un altro viaggio musicale di The Night Life. Io sono Dario Biondi, a proposito.

Con i Fra Lippo Lippi siamo arrivati al giro di boa anche per questa puntata di The Night Life. A proposito, se volete comunicare con il sottoscritto, fatelo attraverso una mail dariobiondi@yahoo.it oppure cercate il mio profilo su Facebook. Adesso cominciamo la seconda parte con il mio omonimo Mario Biondi e la canzone che dà il titolo al suo primo album, Handful of Soul.

confine ogni volta che provo ad alzare la testa. Non posso vivere sempre con la testa sotto all'affannosa ricerca nel vuoto che ho intorno, che ho dentro. Un confine mi preclude il cammino, mi obbliga a presentare un passaporto, che a volte è scaduto. Mi guardo intorno. Solo confini. Non ho più voglia di chiedere permesso. Voglio essere prepotente, voglio entrare con una spallata, senza chiedere scusa. Voglio insultare, offendere, usare, buttare via. Ma non sono così, purtroppo. Rimarrò circondato da quegli assurdi confini, con la voglia di sventrarli. Sì, ma sconfitto, prigioniero, della forza dei miei ideali, di amore, di fede, di rispetto, di amicizia.

Quando si guarda la finestra non si sa mai che cosa potrebbe esserci là fuori nella notte. Forse lo sfolgorio delle stelle, forse un drago, o forse un urlo d'amore, forse la grazia di un angelo, forse un assassino che scappa nel buio. È tutto là fuori per chi vuole guardare. Fabrizio Caramagna.

0: The Night Life. The Night Life. Daddy OG The Coction.
1: Almanacco del giorno pop
2: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
1: a cura di Alessandro Ferri e
2: Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri.

0: estate con noi. Radio Incontri in Blu è con te, anche d'estate. Ascoltaci in DAB in tutta la Toscana.
1: C'è folla tutte le sere, nei cinema di Bagnoli. Un sogno che in bianco e nero, tra poco.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcuno è pronto.

Preparatevi ad essere trasportati in mondi fantastici, ad affrontare avventure straordinarie e ad emozionarvi con storie indimenticabili. Tutto comodamente da casa vostra. Film alla radio, ogni lunedì alle 21:30 su Radio Incontri in Blu.

nonostante intorno fosse tutto bruciato, perché in fondo questa vita non ha significato. Sai, hai paura di una bomba, di un fucile puntato. Gli uomini passano e passa una canzone, ma nessuno potrà fermare mai la cosa.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: è un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: spettatore.
1: Luis, cosa? Spara sulla radio. La radio della polizia, Luis.
2: Ogni lunedì alle 21.30, in diretta, un nuovo film alla radio, a cura di Marco Pieroni.